0: qui alla Peschiera questa notte meravigliosa, Serena Tarantino.
1: E grazie, grazie mille. Sei pronto?
0: Aspetta, che mi preparo. Aspetta, beh, oh, aspetta un attimo.
1: Sei c'ho, pronto?
0: C'ho una certa età anch'io. Aspetta, vai. Adesso sono pronto. Ok, vai.
1: Allora entriamo nel vivo della serata e lo accogliamo con un grande applauso. Questa sera per voi, Matteo Tarantino.
0: Mamma mia, che roba. Ma grazie, grazie veramente di cuore. Allora, io credo che sono almeno più di 20 anni che vengo qui alla Peschiera, ma la Peschiera così, non so se me la ricordo così, è una roba meravigliosa. Siete grandissimi, fatevi un applauso da soli, perché questa sera è grandioso, grandioso davvero, grazie. Adesso però bisogna meritarsela anche sta cosa qua, eh? Bisognerebbe essere all'altezza. Ci proviamo.
1: Devi cantare.
0: Ci proviamo, fallo, ci proviamo, fallo. Dai. Allora partiamo, visto che la pista è bella piena, partiamo con le nostre canzoni. Se avete qualche richiesta fatela pure, perché noi saremo a vostra disposizione. Partiamo con la prima, questa la dedichiamo alle donne. Le donne sono abituate.

0: accoglienza peschiera, meravigliosi, grazie di cuore, grazie davvero. Adesso voglio ricambiare questo bell'affetto che ci danno, c'è una canzone terapeutica, se qualcuno ha qualche acciacco cantatela, passa tutto, si chiama Canta e passerà, vai che si va!
1: Garantisce il dottor Tarantino d'Alessandria.
0: Allora io la testimonianza, stamattina avevo un po' di mal di schiena, ho cantato questa canzone, ho preso un

0: il nostro tema, a me è passata,
1: è passato,
0: a me
1: è passata tutto.
0: Io guarda, c'ho l'infermeria di là, eh.
1: Ah, sì.
0: va bene ragazzi. Allora adesso rallentiamo un pochettino, che abbiamo fatto 5 cumbie di fila, ma a noi piace anche cantare qualche bella canzone melodica, eh. Andiamo indietro nel tempo anche con il mio repertorio. Allora, questa è la prima canzone della mia orchestra. Adesso farò un piccolo sondaggio. Voglio vedere. È brava. Quanti di voi se la ricordano? Andiamo, ragazzi, partiamo subito alla grande. Un bel terzinato, tutto da ballare. Sangue amaro.

0: Mamma mia ragazzi, grazie. Che applauso meraviglioso. Io non so cosa fate voi domani, ma se venite di nuovo qua io torno, eh. Io torno, eh. A prendere questi belli applausi, guarda, si torna molto volentieri. Allora facciamo una bella cosa, prima di aumentare un pochettino il ritmo, vi voglio cantare una canzone, visto che Sanremo è finito da poco. E io quando c'è l'ambito di Sanremo, a me mi vengono in mente quelle belle canzoni che l'hanno vinto. Parliamo del 2015, quanti di voi si ricordano chi ha vinto Sanremo nel 2015? Vi do qualche indizio, tre ragazzi giovani, bravi, belloci, che portano la musica italiana a livelli internazionali. Bravissimi, parliamo del volo. E questo è il loro cavallo di battaglia. Questa sera la dedichiamo a tutti quanti voi, a tutti gli amanti della musica italiana. Eccola qua. Signori, grande amore.
1: Col codice 02 canta Matteo Tarantino.
2: Chiudo gli occhi e penso a lei.

0: Guarda, c'è da dire che lasciare senza parole me non è facile, eh? Sono uno che parla abbastanza,
1: Ce l'hanno fatta.
0: Allora, è qualcosa di meraviglioso. Allora, solitamente io i ringraziamenti li faccio alla fine della serata, però alla fine della serata c'è la metà della gente. Io questa sera voglio farli subito, voglio togliermi questa bella cosa, perché credetemi che quello che sto guardando io da qua sopra è qualcosa di meraviglioso, è qualcosa che io mi sognavo di notte quando ero bambino, quando vedevo mio papà sul palco e vedevo che cantava, vedevo che c'era tanta gente che lo applaudiva. Io questa sera per me è un sogno che si realizza, e questa sera vi voglio ringraziare veramente di cuore per quello che mi state dando, per quello che sto vivendo, che è una cosa meravigliosa. Grazie, grazie, grazie veramente di cuore, grazie a tutti quanti, mamma mia. Poi fatti un giro qua da sopra, che, perché poi almeno si rendono conto di quello che vedo io. C'è tutte queste teste qua, tutta sta cosa qua, la Peschiera piena, che la Peschiera è un locale grosso. Io quando l'ho visto la prima volta vuoto, ho detto valla a riempire adesso sto locale qua. E invece no, questa sera è meravigliosa, grazie veramente di cuore. Allora c'è da dire che però io sono molto, molto fortunato anche ad avere alle spalle una valida orchestra, perché tutti questi applausi se no non sarebbero arrivati. Allora intanto facciamo un applauso ai miei musicisti, ma poi... Ma che roba, ma che bello! Mamma mia. Però io ho fatto una bella cosa, e qui ometti, cari, cari tutti gli ometti che sono qua presenti, mi dovete ringraziare. Io vi porto due donne per volta, mica una sola, due donne per volta vi porto. Allora cominciamo a presentare la prima. È bella, è brava, è lei, Erika Bertonasco. Lei vi canta Shine.

0: di là, è la nostra Erika, è arrivata con Scialla.
1: Grazie, ma che bello, grazie.
0: Adesso un'altra Tarantino è qua presente, questa sera. La mia bella e brava sorellina, lei

0: modo mio, signori, Serena Tarantino.
1: Grazie, ma che meraviglia! Grazie a tutti.
0: Vieni Giovanni, che è il tuo momento, forza, io c'ho un altro solista qua nell'orchestra. È giovane, bravo e pure belloccio, eh!

voglio sentire con un bel applauso al nostro Giovanni Grossi. Bello, bello, bello, guarda, sono contento di questo bel applauso a Giovanni, perché te lo meriti, doppiamente te lo meriti. Uno, perché sei molto bravo a suonare e sei un valido professionista. E due, perché questo ragazzo ha 22 anni, ma è uno di quei ragazzi un pochettino all'antica, di quelli che sono ancora la testa ben piantata sul collo e i piedi ben piantati per terra. Questo è uno di quei ragazzi, ce ne sono pochi al giorno d'oggi. Fate ancora un doppio applauso a questo bravissimo ragazzo. Benvenuto nella famiglia Tarantino, benvenuto, hai la mia approvazione, è la mia... È ufficiale adesso, è ufficiale. Se righi dritto, va bene. Allora adesso quella può cambiare, poi col tempo cambia, si sa mai. Adesso a parte gli scherzi, ragazzi, facciamo una bella cosa. Andiamo a fare un tuffo anche nella tradizione, perché qui siamo in Piemonte. Si sente che siamo piemontesi anche noi. Si sente, né? Arriviamo da Alessandria noi, dai. Andiamo con un bel un po' di tradizione. Facciamo la mazurka, andiamo con i classici e andiamo con la fisarmonica del nostro

Ma lo sai, Giovanni, che sei anche telegenico, eh? Guarda come sei bello in televisione. Oh, soprattutto quando inquadrano la fisarmonica e non te. Cioè,

0: Vai, Giovanni.
1: E pensare che questo è il valzer, di solito col valzer ballano in quattro, invece è meraviglioso vedere la pista.

0: Mamma mia, che applauso, meritato davvero per il nostro Giovanni. Complimenti, maestro. Adesso non spendo più parole, che sennò poi questa qua si monta la testa, eh. Allora, ce la fai fare anche la polca?
1: Vai.
0: Vabbè, c'hai 22 anni, ci manca ancora, dai. Andiamo con la polchettina.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Adesso invece una bella kizomba, per tutti i ballerini, vi invitiamo in pista con le nostre belle kizomba. Non è una domanda, è il genere. Andiamo ragazzi con Non mi basti mai. Le nostre

0: Matteo Tarantino.
1: Devo dire che i ballerini sono agguerriti anche con la kizomba, bravi davvero, bravi davvero. Allora qui vi porto un pochettino indietro nel tempo. Se vi piace la Begin, ragazzi, questa è stata un grandissimo successo. Andiamo indietro nel tempo. L'inno all'amore. Amore,

0: Ma tu lo sai, Serena, che quando cantavo sta canzone ero giovane.
1: Ah sì?
0: Una ventina d'anni fa,
1: Porca miseria.
0: Avevo 16 anni, 20 anni fa.

0: indietro nel tempo, grazie, grazie davvero di cuore, grazie davvero. Allora, ammiasmenti al tango, che c'è qualcuno che avrà detto, arrivò al Tarantino a fa nel tango, No, guai. lo facciamo, senti il mio piemontese, che roba,
1: Insomma.
0: È un piemontese un po' così, va bene, dai. Però me avevate capito, no? Boh, allora andiamo bene, dai. Andiamo col tango, Serena, se sei pronta, sì. Andiamo a fare questo bel tango, visto che è quasi la festa della donna, lo dedichiamo a tutte le donne. Si chiama Perdonami, eccolo qua. Andiamo con il tango. Andiamo...

0: Perdonami.
1: Perdonatemi, perdonate, perdonate anche chi ha fatto questo accordo qua, che non era proprio quello.
0: Grazie, vabbè, grazie vabbè. Mille, grazie.
1: Allora adesso invece facciamo una bella cosa, andiamo con un valzer lento, vi teniamo ancora belli stretti, stretti, stretti, perché arriva una delle canzoni più belle della musica da ballo. E a cantarla per voi sarà la nostra bella e brava Erika Bertonasco. Arriva dolcemente.

0: sicuro che lei è contenta e se l'ha anche guadagnato. Erika Bertolasco, dolcemente indispensabile.
1: Grazie, grazie mille. Mua.
0: Bravissima Erika, brava davvero. Allora, che ne dite se aumentiamo un pochettino il ritmo, un pochettino, dai. Arriva un'altra bella cumbiettina, cominciamo di nuovo con il ballo. Andiamo con l'amore. Si muove le nostre canzoni, va.

E l'amore si muove, come si muove questa sera qui alla Peschiera. Grazie, grazie davvero. Venga, adesso arriva una delle nostre canzoni più rappresentative del momento. Forza, si parte, andiamo in viaggio per 7 giorni e 7 notti, Francesca. Dai, che si va.

0: canzone, grazie davvero. Allora adesso mi preparo il leggio, perché è la prima volta che la canto sta canzone qua, eh. Allora, andiamo a Sanremo. La canzone vincitrice di Sanremo.
1: Bella!
0: Il mitico, il grande Salda Vinci. Noi l'abbiamo scelto di farla a tempo di baciata, così almeno dai, ce la balliamo tutti quanti. Forza ragazzi, si parte! Come on!

Già le parole non è che... Come on! Salve Vinci! Avete votato voi?

molto applauditevi. Finale, concesso sia. Veo, veo. Bravissimi. Dai che si riparte. Questa volta andiamo negli anni 90, visto che vanno di moda, ci balliamo gli alle galle, andando in quel decennio meraviglioso.

0: orchestra.
1: Mamma mia, come siete belli da vedere, belli, bellissimi, bellissimi davvero. Allora dai che torniamo ai giorni nostri però, sei pronta a ballare il tiburon?
0: Pronta.
1: Vieni Erika, dai, maschio, la nostra Annalisa, eccola qua, maschio.

0: maschio.
1: Wow, la musica dei nostri giorni. Grandi, grandi, grandi. Grazie. Davvero. Adesso però più vicino al palco, perché andiamo a ballare il mambo, eh. Questo è fresco fresco. Non è di giornata, ma quasi, eh. Si chiama Reset.

E avete ancora un po' di fiato? Avete ancora un po' di energie? Mamma mia, io mi sentivo a debito di ossigeno, invece loro sono belli arzilli, eh? Allora facciamo anche la tarantellina, questa è bella tosta, eh? È una delle più quotate del momento. Sei pronto, maestro? Ma vieni qui, vieni, dai, forza. Si parte

0: complimenti, complimenti davvero. Mamma mia, siete stanchi adesso?
1: Ah, ma che...
0: Non siete stanchi? Come? Loro, a me solo a vedervi ballare così mi viene tutto un sudore, tutto un fiatone.
1: Cioè ballano loro su di tu.
0: lo so, è così. Allora, no, facciamo così, dai, facciamo ancora una pizzica, e poi però cambiamo genere, che sennò mi devo riposare un po', che c'ho una certa anch'io, Dai, facciamo la pizzica, maestro, dove sei? Forza! Vai. Vento d'Irlanda, si riparte! Dai, con la pizzichina e andiamo a ballare!

0: complimenti davvero. Mamma mia, ragazzi, quanta energia questa sera, eh? Sprizzate energia da tutti i pori. Bravi, bravi, bravi davvero. Allora, complimenti maestro, noi ci vediamo tra poco perché poi c'è da fare anche ancora un pochettino di tradizione. Adesso invece io guardavo, allora, di fronte a noi, allora c'è quel muro, lì ci sono un sacco di titoli di canzoni veramente famose e sono tutte canzoni legate alla Peschiera. Sono canzoni che o sono nate qui o sono nate comunque dalla vena artistica di grandi artisti che sono legati alla Peschiera. Allora ce n'è una in particolare, allora noi questa canzone qua devo dire che non la facciamo più tantissimo. Però secondo me è una delle più belle che sono nate nell'ambiente della musica da ballo. Serena, sarai tu a cantarla, eh? Ti mettiamo qui al centro, creiamo una bella atmosfera. Intanto fate l'applauso a Serena, che a lei piacciono, eh?
1: Vai, sulla fiducia mi piace ancora di più.
0: E allora andiamo a riassaporarcelo. Andiamo indietro nel tempo, tenetevi belli stretti perché Serena canta per voi Angelica, l'universo per me. Le

0: Eccola qua, il gran finale. Angelica, l'universo per me, signori. L'applauso è per Serena Tarantino.
1: A voi. Grazie, grazie di cuore ad ognuno di voi.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
0: Arrivano per voi le 50 primavere! Ecco!

0: mamma mia che roba, grazie. Grazie, grazie davvero di cuore. Allora, questa è una serata un po' speciale anche per me, eh? Allora, a parte il fatto che adesso tra poco, anzi, guarda, è scoccata la mezzanotte da poco, è scoccata la mezzanotte. Ma ragazzi, io faccio un appello agli uomini, uomini, preparate le mani e facciamo un bel applauso a tutte le donne qua presenti, a tutte le donne. La cosa più bella del mondo, ce l'abbiamo. Teniamole sul palmo della mano, portiamole così. A tutte le donne, a tutte le donne. Complimenti, tanti auguri a tutte le donne, eh? C'è un po' di auguri, li facciamo subito, guarda, ciao Pasciu, che io poi. Se no, adesso che mi sono ricordato, è che c'ho un neurone solo. Io, a differenza delle donne, che abbiamo, stiamo festeggiando le donne, io a differenza delle donne c'ho un neurone solo. Le donne hanno un sacco di neuroni, quelle che sono multitasking. Io invece no. Allora, intanto facciamo gli auguri a Francesca Di Asti. Oggi, 7 marzo, quindi è passato da poco, ma comunque ci siamo. Compie 90 anni, ragazzi. Me lo fate un bel applauso. Questa signorina. Auguri di vero cuore. 90 anni è un bel traguardo, Poi, allora, dagli amici, tanti auguri a Sergio. Sergio, buon compleanno anche a te. Caro Sergio, è un pesciolino come me. E poi ci abbiamo tanti auguri a Rosetta. Qui ci vorrebbe un farmacista.
1: Secondo me Venera.
0: Allora, tanti auguri dai tuoi amici Venera e Andrea. Ma gli auguri sono a?
1: A Fran.
0: Sei una farmacista
1: Francesca.
0: Tu? Non so se vi è mai capitato che quando voi andate dal medico, no? No, ti fanno la prescrizione, scrivono delle robe che tu non capisci niente. E tu dici, adesso lo do al farmacista, figurati se capisce anche il farmacista. Invece i farmacisti capiscono sempre. È per questo che dico che ci vorrebbe un farmacista qua.
1: Francesca.
0: Inizia con Franco, sarà o Franca o Francesca. Auguri, eh? Vabbè, noi facciamo gli auguri a Francesca. Francesca, tanti auguri dai tuoi amici Venera e Andrea, Rito e Gino. Oh, auguri. Ah, lei la 90. Auguri. E facciamo gli auguri anche a Roberta, da tutti quanti gli amici. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, grazie, grazie davvero. Adesso invece arriva una canzone, mi fa tanto piacere che questa sera me l'abbiano richiesta, Puoi partire subito, maestro. Allora, questo è un brano che troverete nell'ultima incisione della mia orchestra e si chiama Due come noi. Questa è una canzone che ha fatto veramente, a me mi ha aperto il cuore. Io spero che però piaccia a voi, perché se piace a me rimane lì. Deve piacere anche a voi. Due come noi. Si va. Auguri.

Mamma mia, quanti belli applausi, grazie a tutti, grazie davvero. Allora, prima, quando ho fatto la baciata, abbiamo fatto l'ultima canzone di Sal Da Vinci, quella che ha vinto Sanremo. Però ce n'è una di Sal Da Vinci, ragazzi, che anche quando l'hanno accennata all'Ariston, mamma mia, si sono alzati in piedi tutti, hanno cantato tutto. Ha cantato tutta l'Italia. E allora cantiamo anche noi, qui alla Peschiera, dai, nel nostro piccolo, andiamo a cantare questo grande successo planetario. Rossetto e caffè, Sal Da Vinci, le belle canzoni italiane, dai.

0: Zeranzino.
1: Wow, Rossetto Caffè, la cantavano tutti mentre ballavano, e ci fa piacere. Allora, io ho due donne in orchestra, adesso le mettiamo insieme. Mettete gli elmetti, l'armatura, mi sa, si sa mai. Quando mettiamo insieme due donne,

0: applauso doppio che sono in due, Erika e Serena.
1: Grazie.
0: Adesso invece alla fine, se ce lo meritiamo, l'applauso dovrà essere triplo, sì. Perché mettiamo tutte e tre, parti pure maestro, tutte e tre le voci dell'orchestra, le mettiamo insieme e le mettiamo insieme con questo brano che è una delle canzoni più in voga del momento, le più richieste. È impuntuale come sempre, anche questa sera, la mitica Rapsodia.

0: Mamma mia, che bello, quanti applausi questa sera. Andiamo a casa col cuore bello gonfio del vostro affetto. Sì. Grazie davvero. Grazie di cuore. Allora, aspetta andare. No, ma tu aspetta, 10 minuti, poi puoi andare. Due canzoni, poi puoi andare. La corriera aspetta 10 minuti, aspetta. Guarda, tanto la corriera parte tra... La corriera? Ci sono ancora le corriere? Allora ragazzi, no, adesso a parte tutto, facciamo una bella cosa. Prima che mi parta la corriera, che sennò poi rimango qua. No, prima di fare anche una piccolissima e breve pausa. Allora, ci sono due canzoni che voglio cantarvi. Anzi, su queste canzoni qua, se qualcuno magari volesse avvicinarsi al palco, per noi sarebbe veramente un grandissimo piacere, se volete venire vicino a noi. Allora, io direi di partire con la prima. Quella la facciamo dopo. Adesso ne arrivano due, ma sono sicuro che ti piaceranno. La prima, ragazzi, la prima è una canzone che potete anche ballare, ci mancherebbe altro. Allora, quando ho guardato Sanremo, io Sanremo quest'anno, devo dire la verità, l'ho guardato un po' a stralci, l'ho guardato un po' poco. Uno, perché lavoravo, e perché quando ero a casa ogni tanto davo un'occhiata. Però mi è capitato di vedere il giorno dopo uno stralcio di una parte di Sanremo dove c'era un cantante che è salito sul palco. Questo cantante qua non partecipava a Sanremo, perché secondo me, se avesse mai partecipato a Sanremo, avrebbe vinto, credo, con un distacco almeno del 200% dal secondo. Perché ragazzi, è una roba meravigliosa. Allora, questo cantante è un ragazzino di 82 anni, è salito sul palco dell'Ariston di Sanremo, ha preso il suo microfono in mano, l'ha appoggiato all'asta, ha fatto quello che sto facendo io in questo momento e ha cominciato a cantare due delle sue canzoni, una delle quali nel 1988 è arrivata al quarto posto nella classifica di Sanremo. E se è arrivata al quarto posto una canzone di questa caratura qua, è perché le altre erano veramente toste. Tanto è vero che quell'anno ha vinto Perdere l'amore di Massimo Ranieri. Questo grande cantante si chiama Fausto Leali e ha cantato due canzoni che sono rimaste veramente nel cuore di tante persone. Adesso facciamo finta di essere a Sanremo, facciamo finta che ci sia anche il televoto.
1: Ma sì, votiamo.
0: Allora tu fai il presentatore, fai Carlo Conti, vai.
1: Ma ti pare? No, sì, mi manca, vai. La barba.
0: No, ti manca l'abbronzatura, però va bene lo stesso, uguale. Anche senza abbronzatura va bene lo stesso, vai. Vai maestra.
1: Signore e signori, dirige l'orchestra il maestro Cristian Giardi.
0: Ma come Cristian Giardi?
1: Sì.
0: È il batterista lui.
1: Eh sì, va bene.
0: Ma va bene lo stesso, uguale.
1: Non mi rovinare la presentazione.
0: Allora. Scusa.
1: Col codice 01 canta Matteo Tarantino.
0: Mi sono messo il testo perché io, nonostante non abbia 82 anni, sono rincoglionito come uno di 82.
1: No,
0: quindi...
1: Sì, sì.
0: Si può dire, non si può dire?
1: No, non si può dire. Cioè...
0: Ma grazie. Mi fate un applauso anche al pianista, che non era a Sanremo, ma è forte, eh.

0: grande, grandissimo l'applauso, Matteo Tarantino.
1: Io amo Fausto Leali e Sanremo questa notte qui alla Peschiera di Valdengo.
0: Bravo, bravo Matteo. Bisogna saperle cantare,
2: grazie,
0: certe canzoni.
2: Grazie,
0: bravo.
2: Grazie davvero, che bello.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Ogni sabato sera, la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Nella giornata di venerdì un rapido impulso instabile da nord scivola verso l'Adriatico e il sud, portando instabilità soprattutto sul versante Adriatico centro-meridionale al sud, con acquazzoni temporali che però rapidamente tenderanno a esaurirsi a partire da nord. Insisteranno al più tra Sicilia e Calabria a fine giornata. Al centro-nord invece tempo più stabile, asciutto, anche secondo gli annuvolamenti presenti in Val Padana, specialmente a inizio giornata, e un generale calo termico ovunque per l'ingresso di queste correnti da nord, venti di boro, di grecale anche sostenuti, che porteranno temperature non oltre i 21-23 gradi sul versante adriatico, qualcosa in più invece sui settori tirrenici. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Dai che ci siamo, ben ritrovati a tutti carissimi, Energia Contagiosa puntata del venerdì 25 settembre, ben ritrovati a tutti sulle nostre frequenze, spero stiate bene, ci aspettano due belle orette in compagnia di tanta musica, quella di Griffata Radio Liscio, della quale si occupa il nostro Max Quarti in regia, un abbraccione pure a te, bello carico, qua il venerdì, l'energia contagiosa è a mille carissimi, tanti racconti oggi, allora intanto continueremo il nostro viaggio che ci porta verso il fine settimana e lo faremo con qualche evento fresco di cui ancora non vi avevo parlato e poi nella seconda metà del nostro programma ci rivedremo tutto il meglio che è andato in scena in questa settimana insieme che sta per esplodere giusto appunto in questo primo weekend d'autunno. Oggi 25 settembre, fammi vedere un po', giornata mondiale del farmacista, un abbraccio a tutti i farmacisti e giornata mondiale dei sogni, quindi ci piace quando chiudiamo gli occhi e viaggiamo in altri mondi, vedi, puoi farlo anche con Radio Liscio, chiudi gli occhi, parte la musica e sei sulla pista da ballo. A tra poco che si comincia!

331-335-6565, Radio Liscio, ben ritrovati cari ad Energia Contagiosa. Allora cominciamo sta puntata del venerdì, la mia preferita, perché oggi si fa proprio un bel viaggio in giro per tutta l'Italia con tutti gli eventi che stanno per esplodere in questo primo weekend di autunno. Finalmente ci siamo dentro, quindi tanti sapori autunnali sono stati con noi questa settimana. Li rivivremo, ma in altri posti ancora dobbiamo andare, cose che ancora non vi ho raccontato. Cominceremo da Morbegno, provincia di Sondrio, dove c'è questa manifestazione che si chiama Morbegno in Cantina, e quindi tra vini e sapori avremo molto di cui parlare. E poi ce ne andremo a due feste regionali: la prima è la 31esima fiera regionale del miele, questa a Marentino in provincia di Torino. Quindi se siete da quelle parti e siete degli orsacchiotti amanti del miele, il posto giusto per voi. Ma c'è anche a Gorizia, Gusti di Frontiera, una manifestazione che occupa tutto il centro cittadino, molto molto bella, tutta da raccontarsi. E poi a questo si aggiungeranno a tutti gli eventi, come vi dicevo, che abbiamo raccontato in settimana. Voglio partire però raccontandovi di questo arzillo signore di 95 anni, pensa un po', che diciamo è diventato noto per aver fatto un nuovo record mondiale di speed cuber, il cubo di Rubik, no? Avete presente? L'uomo ha risolto il cubo di Rubik in poco più di 5 minuti. Ora, una roba complicata, perché ci sono tutte delle categorie, a blocchi di 3, a blocchi di 2, eccetera eccetera. Lui ha vinto la sua sfida nel torneo Two Buffalo Cube Days 2026, battendo adolescenti e giovani. Questo per dimostrare che quando la testa funziona, nulla è impossibile. Pensate che lui gioca al cubo di Rubik dal 1980, era stato inventato soltanto 6 anni prima, e quindi da lì poi è diventato un campione a 95 anni. Si è tolto ancora questo sfizio con 5 minuti 49 secondi e 75 centesimi nella categoria 2x2x2. Bravo, bravo il nostro simpatico Frank Zimensky, 95 anni, entrato nel Guinness World Record. Vedi, non c'è un'età, non bisogna mai porsi limiti, sempre a raggiungere la prossima sfida. Mentre noi tra poco raggiungeremo la prima tappa, Morbegno, ce ne andiamo in provincia di Sondrio, state lì.

E allora rieccoci qua carissimi, intanto un abbraccione e un salutone, sono arrivati i primi messaggi, il primo arriva da Stefano da Casalecchio di Reno che sta in provincia di Bologna, passo spesso da quelle parti. Ciao Alessio, finalmente venerdì, macchina verso l'ufficio e sto pensando a cosa fare domani, devo però sopravvivere fino alla sera. Un saluto a tutta Radio Liscio, un saluto a te Stefano, stai con noi che c'ho un sacco di proposte anche dalle tue parti per cosa fare domani, vedrai che tra poco qua arriva un bel calendario. Daniela e Roberta, anche Daniela e Roberto, scusate, da Loano, Savona. Buongiorno Ale, ci siamo regalati un weekend al mare arrivati ieri sera, anche se fine settembre, un po' di relax con un po' di musica non guasta mai. Un abbraccio da Loano, caro mio, io ho la casa a pietra, quindi se i giochi in casa io so quanto può essere bella quella zona, anche a fine settembre ci si rilassa, vado giù con le bimbe, c'è meno gente, si sta bene anche in Liguria. Un abbraccio anche a voi cari Daniela e Roberto. Allora cari, cosa facciamo sto weekend? Ecco qua che c'ho una propostina che durante la settimana ancora non vi avevo raccontato, che ci porta nella ridente Morbegno, proprio nel cuore della Valtellina in provincia di Sondrio, e c'è Morbegno in cantina. Allora, in realtà questa manifestazione va avanti per un bel po', fino all'11 di ottobre, e ci sono appunto questi venerdì, sabato e domenica con un sacco di iniziative speciali all'interno di tutto un programma di cui adesso cercherò di rendervi conto, perché il programma è molto interessante. Allora c'è un percorso diffuso alla scoperta del vino, in realtà dei percorsi, si scopre tutto, sapori, patrimonio, città, anche cantine sotterranee, corti, chioschi, palazzi storici che normalmente non sono accessibili, però aprono le loro porte creando appunto un itinerario da percorrere a piedi con il calice alla mano, perché naturalmente si parla di vino. Morbegno in cantina, protagonisti i vini della Valtellina, che leggo essere espressione di quella viticoltura eroica che ha modellato i versanti della valle attraverso terrazzamenti e lavorazioni in gran parte manuali. Tutti i percorsi che permettono di conoscere Valtellina Superiore, Riserve e Sforzato, accanto a vini biologici, bianchi, rosé, bollicine, incontrando anche i piccoli produttori, no, che raccontano direttamente il proprio lavoro in vigna. Il vino da queste parti ovviamente viene accompagnato con prodotti locali di qualità, dalla Bresaola della Valtellina, il celebre Bitto, la Valtellina casera, ricotte, formaggi di montagna, polenta, pane di segale, e adesso ci sta la polentina, inizia a arrivare la stagione, e poi il tradizionale pane dolce con frutta secca e uvetta. Quindi gli abbinamenti diventano anche un modo per raccontare agricoltura, allevamento, insomma tutto insieme, no, come massima espressione del territorio. Quindi si passeggia nei luoghi storici, fammi andare sul loro sito internet, che è morbegnoincantina.it info, così vi dico cosa hanno in serbo per voi. Allora, questo venerdì, quindi oggi fondamentalmente, c'è questa Notte e Note di Vino, va prenotata, quindi dovete andare sul loro sito internet e comprare il biglietto. 5 tappe, vini degustazione, assaggi gastronomici, e insomma c'è il pass per tutto. Poi lì sopra c'è anche tutto il programma, dove si va, in che cantine si va, eccetera eccetera. Mentre invece i sabati e le domeniche, e anche questo venerdì comunque, c'è Rossi e Bio tra tradizione e sostenibilità, Valtellina Superiore Riserve, a confronto con i vini biologici. Perché poi ogni giro, no, è un percorso costruito in un racconto, sono 6 itinerari diversi, vi dicevo, tra le cartine, le corti, i cortili del centro storico, e ognuno ti porta a scoprire qualche cosa di nuovo, quindi andateveli a vedere. Ci sono anche tante cose da fare: trekking wine experience e bike wine experience, wine and wellness experience, quindi anche per rigenerare il proprio corpo e staccare la spina, insomma tante iniziative, e fanno tutte parte di questa Morbegno in cantina che comincia questo weekend e va avanti fino all'11 di ottobre. Quindi insomma prenotate la vostra experience se vi va e se ancora non l'avete fatto. Un po' di musica, Max, che così accompagniamo anche noi l'experience come sappiamo fare noi.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

scegliere e cambiare. Non è mai semplice. Ciao cari, ben ritrovati. Ho davanti questo studio molto interessante che fa riflettere, no? Un po'. Anche parla di psiche umana. L'ha fatto la UNSW di Sydney ed è stato pubblicato su Communication Psychology. E è carino perché di fondo ci si pone la domanda: ma perché continuiamo a fare scelte sbagliate? Qual è il motivo per cui noi magari sappiamo già che una cosa è sbagliata, eppure reiteriamo l'errore, no? E quindi questo studio cerca proprio di dare una risposta a questa cosa qua. I ricercatori, per farlo, hanno coinvolto 267 adulti provenienti da 24 paesi in un gioco online dove dovevano scegliere alcuni pianeti per guadagnare punti, poi dovevano fare delle determinate azioni per provocare delle penalità, insomma. E dopo diversi round veniva un po' spiegato chiaramente quali scelte causavano le perdite. Dall'esperimento emergono tre profili contemporaneamente, allora, e comportamentali. Ci sono i sensibili, e vediamo se vi riconoscete. Questi riconoscevano rapidamente la scelta penalizzante e cambiavano strategia. Gli inconsapevoli, che avevano bisogno di ricevere una spiegazione esplicita prima di modificare il proprio comportamento. E poi il compulsivo, definito così dagli autori, che continuavano a scegliere l'opzione svantaggiosa anche dopo averne compreso le conseguenze. Nel campione erano circa 71 persone su 267 totali, circa il 27%. Ma allora a quel punto ci si è chiesti, vabbè, ma saper di sbagliare, no? Che stai sbagliando, come dire, è sufficiente per cambiare? Evidentemente no, perché in molti trasformavano, no, quella consapevolezza in un comportamento diverso, ma altri no, perché alle volte manco riuscivano a riconoscere un errore, no? E quindi non riuscivano neanche a smettere di cambiare. Sei mesi dopo, 128 partecipanti hanno ripetuto l'esperimento e i tre profili sono risultati relativamente stabili nel tempo, quindi le cose non cambiavano poi molto, no? Ovviamente gli autori invitano alla cautela, dicono che il test è condotto in un ambiente controllato, ripete gli stessi schemi eccetera eccetera, però sta di fatto che sono state un po' identificate queste tre categorie. Ma d'altronde, ragazzi, sbagliare alle volte è anche piacevole. Noi sappiamo che stiamo sbagliando, che certe cose non dovremmo farle, però poi magari c'è il brivido, c'è una cosa, l'altra e l'altra, e non è sempre così facile. Certo che ogni tanto riconoscere sti errori non sarebbe male, no? Altrimenti è un autolesionismo costante. Va bene, invece, se siete su Radio Liscio avete fatto la scelta giusta e guai a cambiare, anche perché adesso arrivano le nostre orchestre e poi vi aspetto qua perché andiamo in due fiere molto molto belle tra Piemonte e Friuli Venezia Giulia.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Ben ritrovati carissimi, 331-335-6565 per partecipare. C'è chi lo fa, c'è Marco da Biategrasso, qua a due passi Milano. Ciao Radio Liscio, venerdì mattina e sono già nel traffico. Ti capisco, mi sa che facciamo spesso le stesse strade. Però oggi si sopporta meglio perché stasera finalmente si stacca. Un saluto da Biategrasso. Ciao carissimo, ci ha scritto anche Paola da Correggio al volo. Buongiorno Alessio, un abbraccione, già fatto tutto, spesa, pulizie, praticamente oggi mi riposo, bella per te, un abbraccio. Paola da Correggio, Reggio Emilia. Allora cari, servono spunti per il fine settimana, noi qui ne abbiamo a bizzeffe. Arrivano altri due eventi freschi freschi che mi ero tenuto qua da raccontarvi, pronti per uscire il venerdì. E allora cominciamo con la 31esima festa regionale del miele marentino, provincia di Torino. Cominciamo dal Piemonte, questo è un paese collinare, c'è la fiera regionale del miele, che qua è uno dei prodotti più preziosi della natura, no? Viene celebrato con le sue diverse varietà, profumi, attraverso delle degustazioni, mercatini, momenti di approfondimento dedicati proprio al mondo dell'apicoltura. Quindi si possono scoprire tante caratteristiche dei mieli prodotti nel territorio piemontese e assaggiarli ovviamente in abbinamento con formaggi tipici della zona, che ovviamente non mancano mai. Il ruolo degli apicoltori è fondamentale, ricordiamoci sempre l'importanza delle api e di tutto il lavoro di impollinazione che fanno, quindi un applauso anche ai nostri amici apicoltori. Qua hanno dato anche il premio al miele del sindaco, che è un'eccellenza territoriale, quindi a Marentino potrete assaggiare anche questa primizia. Sono sulla loro pagina Facebook, che racconta una bella festa, tanti amici in giro in un territorio naturale, tante bancarelle, tantissimo miele. Insomma, se vi va di fare un giro da queste parti per tutto il weekend, vi aspettano appunto in quel di Marentino, evento molto molto caruccio. Da qui ci spostiamo e ce ne andiamo proprio dall'altra parte, in Friuli Venezia e Giulia, raggiungendo Gorizia, perché anche da quelle parti è un weekend veramente speciale. Sapete che il Friuli è una terra di confine, no? Infatti la manifestazione si chiama proprio Gusti di Frontiera ed è uno degli appuntamenti enogastronomici più significativi dell'intero nord-est, perché il centro di Gorizia diventa appunto questo crocevia di culture, sapori e tradizioni gastronomiche. Per 4 giorni, perché hanno cominciato ieri, il centro storico si trasforma in un grande villaggio internazionale con oltre 400 stand da tutto il mondo che propongono specialità tipiche, street food, vini e birra. Una delle aree più suggestive è ovviamente quella dedicata ai piatti balcanici, no? Ecco, è proprio di frontiera, lì il confine è a due passi. E si racconta l'incontro tra l'Italia e l'Est Europa, quindi trovate cevapcici, burek, sarma, goulash e dolci come la baklava, che si possono gustare tra musica folk, incontri culturali, spettacoli itineranti. Insomma, non è solo una festa dove si mangia e si beve, ma si vivono anche le tradizioni, no, di questi territori di confine. E quindi passeggiare per Gorizia durante i Gusti di Frontiera diventa un viaggio sensoriale tra comuni, experience e tanti tanti sapori. Il loro sito gustidifrontiera.it è molto attivo, ci sono sopra un sacco di informazioni con tutti i produttori, oltre 350 stand, 45 nazioni, c'è la planimetria della città, tutti gli espositori. Insomma, un bel evento che vi aspetta se siete in Friuli dalle parti di Gorizia. E qua non potete proprio mancare, colazione, pranzo e cena, qua ce n'è proprio per tutti i gusti. Fortunelli che siete da quelle parti, fatevi un assaggio di qualcosa di tipico anche per me, mandatemi qualcosa, dai, Radio Liscio arriva, poi me ne occupo io.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

weekend si avvicina, sabato sera alla peschiera di Valdengo, provincia di Biella, il nostro locale partner, e in diretta su Prima Antenna nel Radio Liscio Live dalle 21.30 c'è Alex Biondi, seratona spettacolare di grande musica, si balla, ci si diverte, siamo sempre live in compagnia, quindi sintonizzatevi con noi anche su Prima Antenna e ricordatevi che diventare partner di Radio Liscio è veramente semplice. Basta contattarci per avere un'offerta cucita su misura per voi, con spot in radio e in TV. Vi aspettiamo, fatevi sentire.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scuola via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi prime e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Misure che aiutano ad integrare, rivendica la Premier Meloni. Decreto vergognoso, attaccano invece le opposizioni. Sentiamo prima la Presidente del Consiglio, poi il leader di AVS Bonelli.
2: Penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Addirittura in quel caso tu crei due discriminazioni, non una. Quindi organizzare le classi in modo, diciamo, che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione.
3: Presidente Meloni, lei ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
1: Toni solenni e concilianti fra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri, clou della visita di tre giorni a Washington del presidente cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per l'omologo di Pechino è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. All'Assemblea Generale dell'ONU a New York intanto è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Infuriato il premier israeliano. Siete dei codardi, con la guerra all'Iran abbiamo difeso anche voi, ha tuonato, respingendo tutte le accuse di genocidio. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione. Intanto l'inchiesta della Procura di Roma muove i primi passi. Sarebbero 7 le persone indagate con l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Siamo al calcio, sale l'attesa per il debutto in Nations League della nazionale di Roberto Mancini, che questa sera a Roma affronta il Belgio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Archiviata la delusione di Zenica, il nuovo corso azzurro riparte dalla Nations League, dalla sfida contro i diavoli rossi del Belgio dell'ex Milan Van Bommel. In panchina il ritorno di Roberto Mancini, pronto al secondo capitolo, ancora emozionante.
5: È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno, sicuro, e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
4: L'obiettivo è giocare bene da subito, aggiunge il CT, anche se non sarà semplice. Dall'altra parte Gigio Donnarumma, fascia da capitano al braccio e grande voglia di mettersi alle spalle una lunga estate.
6: C'è tanta voglia di rivalsa, di riportare l'Italia dove merita, e sicuramente daremo tutto per riuscirci, grazie anche al mister, ai nuovi giovani che si sono aggregati da questo ritiro, che saranno sicuro il futuro della nazionale.
4: Tra questi spicca Romano, il centrocampista del Cagliari, a cui Mancini affiderà già la regia. Il CT e il suo capitano ripartono dunque insieme, come nel 2021. Stavolta però l'Italia non difende un titolo, ma prova a far rinnamorare i tifosi e riconquistare se stessa.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, ben ritrovati, seconda ora di energia contagiosa, pronti per un viaggio splendido che ci porterà in giro in tutta Italia. Prima un paio di messaggi, ne sono arrivati un botto. Fammi leggere questo di Giuseppe da Palinuro, provincia di Salerno, che mi scrive: ciao Ale, noi siamo ancora in vacanza, ci stiamo godendo gli ultimi giorni di mare, ma basta, tornate a casa, è ora di lavorare. Scherzo, qui è tranquillo, si sta benissimo, vi ascoltiamo durante la colazione, bravo, bravissimo. Ci scrive anche Francesca da San Bonifacio, qua andiamo in provincia di Verona: buongiorno Radio Liscio, sono già al lavoro, vi ascolto con le mie colleghe, fateci un saluto. Un abbraccione Francesca a te, alle tue colleghe e colleghi che magari passano di lì, è sempre bello avervi qua con noi. Bene, bene, bene, sentite, è uscita questa nuova tendenza su TikTok, la scienza dice che non va bene, ma io ve la leggo comunque perché pare che per acchiappare la nuova strategia di dating sia sedurre non lavandosi, col proprio odore naturale, no? E io dico, ma come cavolo? Vabbè, e sta cosa dice che è diventato virale su TikTok, che è meglio mantenere l'odore naturale per sedurre, quindi niente docce, niente deodorante, niente profumi, bisogna esaltare il proprio odore naturale, il natural musk. Oddio, a me se mi annusi dopo che è tipo quest'estate, no? Che faceva un caldo bestia, non lo so, probabilmente mi tenevano lontano, altro che. Comunità scientifica in disaccordo invece, che dice la doccia e il lavarsi in generale sono fondamentali per la propria salute, e aggiungo io anche penso per avere più chance di dating, cioè non è che se vai lì e puzzi sei più attrattivo, anzi l'igiene personale per me è sempre il miglior biglietto da visita. Evidentemente però su TikTok, forse anche un po' per pigrizia, è partito questo trend, no, che è meglio avere il proprio odore. Parliamone. Io direi annusatevi sotto le ascelle. Ecco, se proprio sentite un olezzo sgradevole, è sgradevole anche per gli altri, è il caso di usarla l'acqua. Va bene cari, a tra poco. Mettetevi le cinture di sicurezza perché partono tutti gli eventi che sono stati protagonisti della nostra settimana e che stanno cominciando proprio in queste ore. State lì.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ci siamo carissimi, comincia il viaggio più bello che c'è, quello che ci porta al fine settimana. In questa settimana insieme, a partire da lunedì, ci siamo raccontati un botto di feste che si scatenano in questo weekend e adesso ce le andiamo a rivedere tutte quante, una per una, veloci veloci, per gli ultimi spunti e suggerimenti sul cosa fare questo fine settimana. E allora il nostro viaggio lunedì è cominciato da quel di Poggio Renatico, provincia di Ferrara, dove c'è un evento sempre molto atteso, la sagra della salamina da sugo al cucchiaio. L'evento è già cominciato, va avanti fino all'11 di ottobre ed è un evento molto bello, con questa salamina da sugo, no, che è la protagonista. Viene prodotta dai locali Norcini ed è un insaccato, dentro c'è il capocollo, il guanciale, la pancetta, lingua, fegato e sunia, tutti sapientemente dosati, ed è pronta per essere assaggiata e è servita da tutti i commensali che raggiungeranno questa fetta d'Italia. Da lì ci spostiamo subito a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, perché c'è il Palio di San Michele, anche questo un evento molto molto bello, un evento simbolico con i rioni che si sfidano in sfilate, giochi medievali, insomma c'è un po' di tutto, no? La classica festa medievale che da queste parti è un centro inesauribile di talenti e di aggregazioni, e poi ovviamente tanta enogastronomia di questo bel territorio. Un bel programma lungo lungo e questo fine settimana di sfide, spettacoli, animazione nelle taverne, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. Torneremo in Umbria, chi lo sa, vediamo. Nel frattempo ce ne andiamo in Piemonte, a Quincinetto e a Volpiano, che sono entrambi in provincia di Torino. A Quincinetto c'è il settembre quincinettese, sempre difficile da dire, una bella manifestazione che celebra la cucina locale, antipasti tipici, cipolle ripiene, creme di cipolle, arrosti accompagnati da cipolline, sì, perché questa è anche la festa del cipollotto, se non mi ricordo male. Vabbè, insomma, la cipolla grande protagonista, insieme ai miasei, che sono queste piastre, queste sfoglie di mais che vengono cotte su delle antiche piastre. Un bellissimo evento. E a Volpiano, sempre Torino, 50esima sagra della cucina piemontese, che ve lo dico da fare. Qui agnolotti tirati a mano, bolliti misti, salse fatte in casa, polenta fumante, fritto misto alla piemontese, insomma di quel che c'è non manca nulla, e tutto ha un gran sapore di Piemonte. D'altronde siamo al primo weekend d'autunno e il Piemonte si sa che quando arriva l'autunno ci dà dentro, come sa fare solo lui. Spostiamoci, perché anche quel di Brescia, esattamente a Barbariga, ci danno dentro questo weekend con un evento molto gustoso dedicato al Casoncello, 21esima fiera del Casoncello, appunto, di Barbariga. Anche questa è una bella festa, il Casoncello protagonista. Qui c'ha la deco ed è questa pasta ripiena, no? Meraviglioso, ripieno di pane, grano padano, prezzemolo, carne e spezie, tutto servito nella versione classica con burro fuso, salvia, pancetta croccante. Insomma, una meraviglia, poi spettacoli folcloristici e molto altro. Barbariga, Brescia. Andiamo anche in Veneto? Dai, facciamoci un salto in Veneto, anzi due. Cominciamo da Fonzaso, che sta in provincia di Belluno. Beh, festa del vino, naturalmente, vino grande protagonista in questo periodo, e qua lo celebrano naturalmente con una festa pensata alla promozione e allo sviluppo della viticoltura bellunese, con i vini di montagna, i vini autoctoni, no? Musica dal vivo, anche qua giochi popolari, insomma ce n'è per tutti i gusti. Se passate da quelle parti sarà un weekend molto gustoso, così come lo sarà a Conche, anche questo sempre in Veneto, però ci trasferiamo in provincia di Padova, perché è una frazione di Codevigo. C'è la 32esima festa del radicchio di Conche, ovviamente il radicchio super protagonista, che sia come contorno che all'interno della cucina veneta, dei piatti prodotti con grande versatilità. È una festa coinvolgente, musica, tradizione, insomma tanta identità del territorio. Voilà cari, abbiamo appena cominciato, è un altro sacco di eventi stanno per arrivare. Fatemi tirare il fiato, respiriamo con le nostre orchestre e poi via, che il viaggio continua. Vi aspetto qua.

0: costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Corre veloce il tempo, ma per fortuna ci porta dritti nel weekend. Un weekend che qui dalle parti di Energia Contagiosa abbiamo per tutta la settimana farcito di meravigliosi eventi e stiamo rivedendo tutto quello che esplode di fantastico in giro per l'Italia. E allora riprendiamo da Borgo Val di Taro, provincia di Parma, dove c'è la 51esima fiera del fungo di Borgo Taro. Da queste parti sono fungaioli esperti, siamo ovviamente nella bellissima Emilia Romagna e qui nella tradizione ci sono tutta una serie di funghi che vengono preparati, trovati proprio nei boschi situati lungo la dorsale appenninica, quindi qua si tramandano proprio e la raccolta dei funghi e la tradizione culinaria. Se volete assaggiare

Parli, poi c'è anche la mostra del coltellino, l'esposizione degli antichi mestieri e molto molto altro. Il luogo giusto è Borgo Val di Taro, provincia di Parma. E da qui ci trasferiamo, vediamo un po' dove vi porto. Ok, torniamo in Piemonte, andiamo prima a Piea, provincia di Asti. Un altro sapore ovviamente di questa stagione è la zucca, che ve lo dico a fare, e c'è la zucca delle meraviglie. Un evento molto bello, con anche gare in cui questa zucca viene intagliata, viene preparata, decorata. Pensate che qua si arriva a 500 quintali l'anno di produzione di zucca, e quindi qua si celebra proprio alla grande questo evento, provincia di Asti. Poi Sagra del Macagne, qua ce ne andiamo a Biella, Croce Mosso esattamente. E che cos'è il Macagne? È un formaggio d'alpeggio molto deciso nel suo gusto, caratteristico, è conosciuto e prodotto nei pascoli valsesiani e biellesi, ed ecco che appunto viene proposto insieme alle polente, gli gnocchi, le torte salate, insomma un putpourri meraviglioso, e danze, vita alpina, c'è tutto quello che serve per una bella domenica in compagnia. Torniamo in Emilia Romagna per i prossimi eventi dedicati all'uva. Il primo a Castelvetro di Modena, c'è la Sagra dell'Uva e del Lambrusco Graspa Rossa. Bell'evento ovviamente, con il vino al centro, e quindi tutto si profuma di mosto e di vendemmia da queste parti, e potrete assaggiare questi vini con gnocco fritto, salumi, tigelle, formaggi e molto altro. Mentre invece a Perticara, che sta sempre in Emilia però è una frazione di Nova Feltria, qua andiamo in Romagna più che in Emilia, e c'è la 38esima Sagra della Polenta e dei Frutti del Sottobosco. Questo è un comune incastonato tra le colline del l'entroterra riminese, ed ecco che c'è questo abbinamento, no? Con queste polente, con ragù di cinghiale, funghi, porcini e formaggi di malga, accanto ai quali potrete assaggiare more, mirtilli, castagne arrosto e molto molto altro. Wow! Torniamo a parlare di vino, e lo facciamo trasferendoci con un trittico al centro Italia. Cominciamo da Chiusi, provincia di Siena, dove c'è la 43esima edizione della Festa dell'uva e del vino, attesissima da queste parti, in questo bellissimo antico borgo etrusco, con questa atmosfera settembrina, con in programma visite nelle cantine, tour dei vigneti, musica dal vivo, spettacoli itineranti, e poi ovviamente tutta la tradizione del vino di queste parti, Chianti, Nobile di Montepulciano e altre rinomate etichette. Ci spostiamo poi a San Cesareo, qua andiamo nel Lazio, in provincia di Roma. Anche qua il vino protagonista, quella 56esima Sagra dell'uva di San Cesareo. Qua i piatti che vengono proposti sono fettuccine al ragù, abbacchio a scottadito, ciambelle al vino, porchetta e polenta con salsiccia, innaffiati ovviamente dai vini dei Castelli Romani, capito? Quindi l'abbinamento è quello giusto. E per concludere, un'altra festa dell'uva, questa a Sgurgola, provincia di Frosinone, siamo sempre nel Lazio, 71esima festa dell'uva. Anche qua l'uva, simbolo della vendemmia, ovviamente della cultura contadina, protagonista insieme a tante degustazioni e momenti di festa e scoperta in giro per le vie del paese. Hai capito? Tanta roba, cari! E non ho ancora finito, perché il weekend sta per esplodere e noi qua abbiamo il meglio degli eventi che stanno per partire. Vi aspetto qui.

E rieccoci qua carissimi, via via veloci verso il weekend, spediti, ho pochissimo tempo e tanti eventi ancora da raccontarvi che sono stati protagonisti della nostra settimana insieme, pronti ad esplodere. In questo fine settimana riprendiamo da Gandino, provincia di Bergamo, torniamo in Lombardia dove ci sono i giorni del Melgotto, quindi dedicati al mais, una parte fondamentale della cucina contadina bergamasca, piatti a base di mais e polenta accompagnati da prodotti tipici del territorio. Vi aspettano per tutto il fine settimana e anche il prossimo, quindi tenetevelo in caldo questo evento. Sagra dell'uva San Colombano all'Ambro, qua andiamo in provincia di Milano, 68esima edizione, una festa molto bella, ricca anche di giochi tradizionali, sfilate di carri, tanto tanto vino, tanti doc locali da assaggiare insieme anche a sfilate storiche, come vi dicevo, giochi tradizionali incentrati sulla vendemmia. Se passate dalle parti di San Colombano vi troverete molto bene, questa festa l'ho già vissuta diverse volte. Ce ne andiamo adesso in Veneto, meglio ci torniamo, andiamo in due eventi, tutti e due in provincia di Vicenza. Il primo a Sandrigo, 39esima festa del baccalà alla vicentina, un festival incredibile che vi devo dire, tra l'altro c'è anche una bella, un bel connubio con la Seafood from Norway, perché sapete che il baccalà, noi lo chiamiamo così, no? Il baccalà è il merluzzo, mentre invece da quelle parti lo usano a farlo più a stoccafisso, quindi essiccato al freddo, quello norvegese, quindi c'è questa crasi, no? Questi due tipi di merluzzi che si incontrano e ci sono anche culture che si scambiano fra di loro. Molto molto bello anche questo, Sandrigo, provincia di Vicenza, così come lo è Ghizzole, dove invece c'è la 15esima edizione della festa della zucca. Anche qua si cammina tra i banchi della mostra mercato, ci sono zucche che vengono trasformate in veri e propri oggetti di arredamento, strumenti musicali, insomma è periodo di zucca e qua è grande protagonista. Avanti, andiamo in Emilia, torniamo in Emilia, esattamente ce ne andiamo a Carpi, dove per il centro, se passate di lì e sentite profumi meravigliosi, è perché c'è la quinta edizione di Emilia Food Fest, il festival dei sapori e delle tradizioni della via Emilia, quindi artigiani e produttori di gusto, diciamo così, c'è di tutto, salumi, formaggi, pasta fresca, insomma tutto la cucina dell'Emilia Romagna viene rappresentata, quindi un evento bellissimo che anima la città di Carpi per tutto il fine settimana. E poi via, ci siamo andati oggi, Morbegno, Valtellina, provincia di Sondrio, dove c'è Morbegno in Cantina, nel centro storico di Morbegno, degli itinerari con cantine sotterranee, corti, chiostri, palazzi storici, dove potrete assaggiare tutti i migliori vini, Valtellina Superiore, Riserve e Sforzato, accompagnandoli con presaola della Valtellina, bitto, vari formaggi, polente, pane di segale, insomma una massima rappresentazione di questo territorio in questo evento meraviglioso. E per concludere, due fiere, la festa regionale del miele, questa si tiene a Marentino in provincia di Torino, quindi siamo tornati in Piemonte, la 31esima edizione, tutto dedicato al mondo del miele e dell'apicoltura, quindi grandi produttori e grande miele da portarvi a casa, ma anche tanta attenzione sull'importanza dell'apicoltura. E poi Gusti di Frontiera, questa da tutt'altra parte in Friuli Venezia Giulia, 21esima edizione, e qui trovate il meglio del Friuli Venezia Giulia, ma non solo, anche dell'est Europa, perché ci sono proprio degli spazi dedicati ai piatti balcanici, quindi via di kebab, cici, burek, sarma, goulash, la baklava e chi più ne ha più ne metta. Quando i territori si fondono e danno vita a eventi così, bisogna per forza passare e assaggiare. Carissimi, questi sono tutti gli eventi del weekend, o meglio, quelli che ho selezionato io per le vostre feste. Spero davvero vi piacciano e se ci andate, qualche bella fotografia, taggate anche Radio Liscio, che così viaggiamo insieme a voi. A tra poco, schiarisco la voce e ci vediamo qua per i saluti. Vi aspettiamo!

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Carissimi, abbiamo finito anche per oggi. Grazie per tutti i messaggi arrivati al 331-335-6565. Non sono riuscito a leggerne altri perché poi quando parte la rassegna degli eventi, ragazzi, è così, il tempo corre. Magari li leggerò lunedì, i vostri saluti. E continuate sempre a scriverci al 331-335-6565. La festa su Radio Liscio continua. Mi raccomando, domani sera, tutti puntuali alle 21.30 anche su Prima Antenna, perché c'è Alex Biondi dalla peschiera di Valdengo nel nostro Radio Liscio Live. Sono riprese queste fantastiche dirette e il mondo di Radio Liscio ha ripreso proprio a macinare, e tante altre novità vi attendono. Quindi rimanete sempre sintonizzati con noi qui dalle parti di Radio Liscio. Un grande abbraccio a tutti quanti voi e che sia un meraviglioso primo weekend d'autunno. Divertitevi, state bene, vi mando un abbraccione e ci si vede qua puntuali lunedì, nei soliti orari. Vi aspettiamo sia io che il buon Max in regia. Ciao cari, buon weekend, godetevela, che è la cosa più bella, sempre con Radio Liscio ad accompagnarvi nei vostri viaggi. Ciao! Mua!
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scontro politico sulle nuove norme contenute nel decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati nel nostro paese o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale nelle classi prime. Nella secondaria invece il limite del 30% riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo per almeno 3 anni scolastici il sistema nazionale di istruzione. Nei casi di grave difficoltà linguistiche i genitori potranno seguire corsi gratuiti di italiano. Per chi si rifiuta scatteranno sanzioni fino a 1.000 euro. Introdotto inoltre il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1.000 euro in caso di violazione. Soddisfatta la maggioranza, misure di buonsenso che non dividono ma aiutano ad integrare davvero, afferma la premier Meloni. Di decreto vergognoso e dal sapore elettorale parlano invece le opposizioni. USA e Cina devono coesistere pacificamente, è il messaggio che arriva dal bilaterale di ieri alla Casa Bianca fra Trump e Xi Jinping, clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per il leader di Pechino è necessario che Stati Uniti e Cina cooperino per il bene dell'umanità. Prorogata la tregua sui dazi, ma le due superpotenze restano anche distanti su diversi capitoli cruciali, dall'intelligenza artificiale alle questioni internazionali. Primi indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione al Colosseo. Da quanto si apprende si tratta dei responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico, compreso il delegato del Ministero della Cultura, oltre ai dirigenti delle 2 ditte incaricate, quella appaltante e quella subappaltante. Omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'accusa contestata. Intanto il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il 3° giorno di fila dopo la tragedia. La riapertura dovrebbe avvenire domani. Il ministro della Cultura Giuli oggi pomeriggio vuole incontrare i dipendenti del sito archeologico, anche se la CGIL di Roma e Lazio e i sindacati di categoria coinvolti chiedono con forza al ministro un confronto prima di tutto con loro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E siamo tornati come ogni giorno con I simpatici italiani, lo spazio di Radio Liscio dedicato ai grandi successi del passato, del ballo liscio e delle orchestre di tutti i tempi. Iniziamo oggi con l'orchestra di Mario Riccardi, i primi due brani in scaletta, Le belle donne e Cuore di mamma. Buon ascolto!

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, lo spazio dedicato ai successi del passato. Arriva Al Rangone, due brani in sequenza, Sola, cantato da Monica Riboli, e Una Sera.

0: I simpatici italiani, poche parole, le canzoni più belle di sempre.
1: Una sera all'osteria, senza neanche un cane intorno, e mia moglie a casa mia con l'amico che è di turno. Se ne ho prese dalla vita, questa è l'ultima.

Raccobaldo era Paolo Bertoli, è il momento di Franco Bagutti e la sua orchestra. Io ti penso, a seguire Santa Lucia.

Santa Lucia era l'orchestra di Franco Bagutti. Andiamo in Romagna con Castellina Pasi, ma dimmi un po', interpretato dall'orchestra quando la cantante era Silvia Cecconi, e a seguire La Vedova Nera.

Questa è sempre Radio Liscio e simpatici italiani, c'è ancora spazio per qualche brano nella nostra ora quotidiana con i successi di tutti i tempi. Arriva Franco Bastelli con

C'è ancora tempo solo per un brano, ci ascoltiamo La storia di Romagna con Ortensia, una polca. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, come sempre, con i simpatici italiani qui su Radio Liscio. Buon ascolto!

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Laura Supino. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. 7 giorni per riaprire le trattative con lo sblocco dello stretto di Hormuz al termine della settimana. Dall'Assemblea ONU di New York, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che la proposta è stata trasmessa a Washington tramite intermediari. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno e includerebbe anche la riapertura del confronto sul nucleare iraniano. All'insegna della distensione, il bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, Cina e USA devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dai due leader. Prorogata la tregua sui dazi, restano le distanze su Taiwan, Iran e intelligenza artificiale. Da oggi fino al 28 settembre Papa Leone in Francia per il suo 5° viaggio apostolico, prima tappa a Parigi, stamane incontro con Macron all'Eliseo, poi il Papa visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i Vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Piogge temporali sul centro-sud Italia legati al transito in queste ore di una perturbazione. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per 7 regioni. Previsto anche un calo delle temperature con valori fino ai 3-5 gradi sotto la media. Tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia vola in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Paolini ed Errani contro le cinesi Guo Yang. Nei singolari la tennista toscana ha prevalso contro Zheng, rimediando al KO di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina in palio, c'è la finale. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore. Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

in televisione con questo venerdì 25 di settembre. Siamo all'ultimo venerdì di questo mese, siamo felici perché quando è venerdì lo sappiamo e siamo tutti contenti, allegri e pronti per vivere intensamente il weekend che sta per arrivare. Si balla, tanti sono gli eventi, tanta la voglia di stare insieme e tanta la voglia di vivere la miglior musica da ballo contemporanea, con le canzoni delle orchestre, con le canzoni generazionali, con le canzoni da cantare insieme alla chitarra. E poi abbiamo il 331 335 6565 disponibile per quanto riguarda la messaggistica, o gli sms o i messaggi WhatsApp. Molti provano a telefonare ma non c'è proprio il telefono, di conseguenza non si può rispondere, quindi mi raccomando, salvate questo numero che appunto è abilitato per la ricezione degli sms e dei WhatsApp. Salutiamo il nostro Marco Sasso detto il Cinghia alla regia, che anche lui è felice che oggi è venerdì, perché è anche una giornata importante quella di quest'oggi. E oggi si celebra la giornata mondiale dei sogni. Hai dormito bene, Marco? Perché sappiamo che sogniamo meglio quando dormiamo. Poi ci svegliamo e non ci ricordiamo quale sia stato il sogno. Spesso succede, ma in realtà sogno può anche essere intesa come i progetti, magari la voglia di concludere un qualcosa, ed è di conseguenza un po' la benzina delle nostre giornate il fatto di coltivare sempre dei sogni. Partiamo dalla prima carta e arriva la generazione X con una canzone da sogno di Fausto Leali, Io amo. Ma dove va a finire il cielo? Scopriamolo insieme.

che questa canzone davvero è poesia e magia, crea davvero un clima, un ambiente particolare molto suggestivo da ballare stretti stretti, assorti, abbracciati, da quel lontano 1987 quando fu presentata al Festival di Sanremo, dove arrivò, pensate un po', quarta, al quarto posto in quell'anno, se non ricordo male vinse Si può dar di più, e fu un Festival di Sanremo fortunato con davvero tante belle canzoni. Quelle dell'87 racconta un sentimento totale, forte, incondizionato, e poi ovviamente questa ha anche segnato il grande ritorno di Fausto Leali sulla scena musicale, e ancora oggi è un piacere ascoltarlo quando interpreta questo brano. E nell'87 si era chiusa un'epoca particolare anche per i carabinieri, perché prima, non lo sapevo, ma in estate usavano l'uniforme estiva color khaki, te la ricordi tu Marco? Arancioni, a modi di evidenziatori, e l'hanno poi sostituita con la nuova divisa estiva, ponendo fine a lunghi anni di lamentele dei militari per la pesantezza in primis e soprattutto per il fastidio che il tessuto dava sotto il sole. Quindi l'87 per loro è sicuramente un anno in cui l'arma nostra dei carabinieri ricorda: finalmente ci siamo tolti l'abito, perché l'abito, il monaco cambia l'abito, no, il monaco, come si dice, c'era una frase, ma fondamentalmente è l'abito che fa il monaco, oppure l'abito che non fa il monaco. Vabbè, rimaniamo con questo dubbio amletico e andiamo a pescare la prossima carta. Orchestra ballo contemporanea, Maurizio Medeo con Dolce Isola in diretta. Si continua a ballare e poi andiamo a raccontare quelli che saranno gli appuntamenti del weekend, del sabato sera alla Peschiera di Valdengo.

Isola Maurizio Medeo in questo 25 settembre, giornata mondiale dei sogni, e serve per appunto trasformare i sogni, servono per alimentare le idee, aspirazioni in azioni poi ovviamente concrete. E quest'oggi abbiamo visto due compleanni simpatici, quello di Michael Douglas che compie 82 anni e quello di Catherine Zeta-Jones che ne compie 57, ma la cosa bella qual è? È che sono marito e moglie e sono nati lo stesso giorno con ovviamente anni differenti, però sarà stata galeotta, come ha detto il nostro Marco Sasso, che lui si intende di gossip, sarà stata galeotta la torta, si saranno conosciuti al compleanno, hanno fatto la festa tutti quelli che lo stesso giorno festeggiano il compleanno e da lì è nata una storia, nel senso che nella torta hanno trovato dolcezza, si sono guardati con uno sguardo dolce intenso e da lì è nata la loro storia. Perché era dolce la torta? Perché anche il compleanno di Zucchero quest'oggi, che fa 71 anni, così come anche il grande Willie Smith che ne fa 58. Davvero compleanni importanti di personaggi che hanno tenuto compagnia dal punto di vista musicale anche a quello cinematografico. E domani sera ci sarà Alex Biondi, protagonista della Peschiera di Valdengo, così rimaniamo in tema di appuntamenti. Sarà il 26, ci sarà la diretta Radio Liscio Live su Prima Antenna, imperdibile appuntamento dove la musica da sala da ballo entra in casa, in salotto, in cucina, dipende poi ovviamente da dove si segue il programma, ma davvero un appuntamento imperdibile. Altra card, altra canzone acustica, cantiamo un brano inerente a questa giornata. Quando si sogna, c'è stato un grande cantautore che ha scritto una canzone che è un consiglio ai ragazzi, ai suoi allievi, Roberto.

Roberto Vecchioni con questa canzone nata di getto, anche raccontato in un'intervista, pensando appunto ai suoi ragazzi. Se non erro, era l'ultimo giorno in cui andava a scuola a insegnare, perché poi si entrava in pensione. Quindi davvero molto bella. Poi l'ha ripresa anche con Alfa durante un festival di Sanremo. Altra canzone. Il viaggio prosegue nella generazione silenziosa con Gianni Meccia, che ci invita inizialmente a rispolverare il pullover, perché appunto sta cambiando un po' la stagione, siamo in autunno. Il pullover, Gianni Meccia, scaldaci con questa canzone.

0: Maccheroni. Mambo!
1: Alex Biondi con questa canzone, che lo diciamo per coloro che ci ascoltano su Radio Liscio, il video mette più fame della canzone, del titolo della canzone, perché Maccheroni Bambo appunto è un mambo fatto di maccheroni, e il video l'ha realizzato il nostro Marco Sasso e Dolcinghia con tanti, tanti tipi di pasta. Mi ha messo una fame tremenda questo video, ma ci colleghiamo anche a quello che è accaduto negli anni 60 con il pullover di Gianni Meccia, che raccoglieva il profumo della persona amata, perché il pullover pullula appunto di profumo quando uno esce di casa, e in quell'anno iniziavano ad arrivare sul tavolo le carni, perché prima degli anni 60, il periodo dopo la guerra, c'era abbastanza carestia, mangiare non era proprio, diciamo, come oggi che mangiamo l'antipasto, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, fino al decimo posto di consolazione, ma in realtà davvero c'era ben poca cosa, e la carne cominciò a comparire stabilmente sulle tavole settimanali della classe media, perché ai tempi era un po' considerato il sabato, la domenica, quell'uscire un po' dalle abitudini e dalle regole. Quindi gli anni 60 hanno segnato questo, ci siamo collegati con il Maccheroni Mambo, ed è meglio che non ci pensiamo, domani sera questa canzone la potrete mangiare direttamente dalla peschiera di Valdengo, con appunto Alex Biondi e tutta l'orchestra in diretta su Prima Antenna. Altra carta, altra canzone, generazione millennials, arriva Annalisa con Mon Amour, tormentone estivo. Mon Amour, je t'aime, te quiero mucho. No, rimaniamo con il Mon Amour, a te Annalisa, e ci scateniamo in questo venerdì 25 settembre.

Mon Amour, Annalisa, canzone del 2023 che ci fece venire un dubbio, non capivamo più nulla se lei bacia lui e lui bacia lei, ma chi lui, ma chi lei, e diventava un quesito di carattere nazionale con questa canzone appunto del 2023 che racconta un pochettino il momento di sospensione in cui non si è ancora pronti per ricominciare, ma ci si deve lasciare il passato alle spalle, che si chiama questa fase il limbo. E nel 2023 c'è una notizia che ci ha colpito di un ladro tradito dalla scia di pane. Questa fa ridere, Marco, questa è terribile. A Lipomo, in provincia di Como, e salutiamo anche tutta la Lombardia che è sintonizzata con noi, e soprattutto il Comasco, un ragazzo ha rubato un furgone per le consegne ed è stato facilmente rintracciato dai carabinieri grazie alla scia di pagnotte e prodotti da forno persi durante la fuga. Ma se il furgone è chiuso, come faccio a perdere i pezzi di pane? Questo è il dilemma, a meno che sia partito col furgone con le porte dietro aperte. Allora è partito all'impazzata e nelle curve il pane, essendo un po' rotondo, rotolava via. Poi c'è, secondo me è andata così, no? È partito con i portoni aperti e perdeva le pagnotte, ha lasciato le scie, quindi è stato rintracciato e l'hanno fermato, e ovviamente non ha potuto dire di no, perché sarebbe stato più difficile mangiarsi tutte le pagnotte, questo è sicuro. Marco, sei d'accordo? L'espressione del nostro regista è alquanto particolare, ma non si può vedere. Ci viene a salvare però l'archeologia del liscio, perché ogni qualvolta che raggiungiamo metà del nostro viaggio nella melodia italiana, un tuffo nel passato con davvero i grandi classici. Quest'oggi Donna Gitana, Sandrino Piva, all'archeologia del liscio. A voi la linea.

olè, olè, ci siamo fatti prendere e coinvolgere anche noi dal finale di questa canzone Donna Gitana con Sandrino Piva, con appunto Katie, che ha fatto parte per tanti anni dell'orchestra di Sandrino Piva. Davvero bei periodi. Siamo insieme, ci ha raggiunto un messaggio al 331-335-6565. Salutiamo Bruno da Mondovì che scrive: buongiorno virgola, sono Bruno da Mondovì, mi piacerebbe sentire L'ultimo clown di Gianni Drudi, grazie. Che L'ultimo clown l'abbiamo mandata qualche puntata fa, qualche settimana fa se non ricordo male, ma l'andremo a rimettere, anche perché è una canzone nuova di Gianni Drudi, davvero anche molto bella, sia dal punto di vista della canzone, della melodia, ma soprattutto anche bello poi il video da vedere, perché davvero ha realizzato una giornata anche al circo travestendosi, quindi questi video diciamo che sono di contenuto importante e anche il girato porta via parecchio tempo, quindi una canzone che sicuramente Gianni ci teneva di realizzare in questa maniera. E grazie Bruno che hai mandato un messaggio attraverso il WhatsApp, il 331-335-6565, che vado a ricordare per coloro che ci seguono via radio, perché chi ci guarda in televisione è il numero sempre disponibile. Altra canzone, torniamo a cantare un brano che fa parte del

Sì, una cosa grande. E questa canzone, diciamo che ha fatto nascere tante coppie e soprattutto tanti matrimoni. Presentata in occasione del Festival di Napoli con Ornella Vanoni nel 64, e con questa canzone ovviamente vinsero il concorso. Davvero bello, grazie per averla scritta, perché poi Tu sei una cosa grande è diventata una delle canzoni cantate da tutti e cantata anche da noi in diretta. Generazione Baby Boomers, arriva niente proprio di meno che Mina con Renato, e salutiamo Renato e anche il femminile di Renata. Prego Mina, a te la linea.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ruggero Scandiuzzi, che sarà protagonista prossimamente alla Peschiera di Valdengo nel mese di ottobre con Il Pranzo è Cantato, un appuntamento dell'ultima domenica dove ci divertiremo davvero un sacco. Mentre prima il brano Renato del 62, scritta da Alberto Cortes con Alberto Testa, è una canzone appunto con il ritmo del twist, che racconta con ironia il corteggiamento insistente a un ragazzo apatico, o meglio, cioè, era la ragazza che cercava di conquistare lui, che era in completa apatia, quindi non provava emozioni, non provava interesse, e non era proprio isolato. Ma sappiamo anche che l'apatia è uno stato d'animo, che possiamo risollevarlo, e sicuramente la musica è un'ottima terapia. E in quell'anno, nel 62, iniziavano un po' le vacanze serie, perché le aziende ai tempi chiudevano per il mese intero, quindi si faceva un mese di vacanza tutti quanti. Mentre oggi invece siamo in una fase dove le vacanze vengono tagliate non più del mese, ma magari c'è chi fa 2 settimane, 3 settimane, l'azienda continua a rimanere aperta e forse chiude solamente la settimana di Ferragosto, perché c'è il rischio che in azienda si tirino poi le secchiate. Allora hanno detto no, teniamo chiusi, così siamo tranquilli e non corriamo rischi. Come sono cambiati i tempi? Era questa un po' la riflessione che ci è sovvenuta in questo istante, in questo venerdì. Altra carta, altra canzone. Generazione X, non si è visto da casa, lo spostiamo in camera. Generazione X con Regalami un sorriso, troviamo il grande Drupi. Bella canzone, e sorridiamo perché è proprio il titolo che ci dà questo consiglio. Prego.

Bellissima canzone di Drupi che va a concludere questo nostro viaggio fatto di informazioni, di aneddoti, di curiosità delle varie generazioni che si sono susseguite prima di noi, con appunto le migliori orchestre del panorama da ballo, con gli appuntamenti della Peschiera di domani sera imperdibile. Su Prima Antenna potrete vedere Alex Biondi in diretta con tutta l'orchestra direttamente alla Peschiera, ma mi raccomando, andate a ballare in questa pista immensa e consumatevi le suole delle scarpe. Per quanto riguarda Melodia Italiana, torneremo lunedì, inizieremo una nuova settimana e poi arriveremo ovviamente al mese di ottobre, che ci saranno appuntamenti, sarà un mese ricco, tante sono le iniziative, l'avevamo promesso quest'anno. State sintonizzati, seguite le pagine social, i vari profili, il sito, l'applicazione, per essere sempre aggiornati in tempo reale su tutto quello che succede. Un grazie a Marco Sasso, detto il Cinghia, e l'ultima carta che arriva all'Orchestra Ballo Contemporanea, Marco Alice, Il Sole Dentro, a seguire il disco della settimana, e poi ovviamente Ettore Andenna con Canzoni Senza Frontiera. Un abbraccio a tutti e ci vediamo lunedì, più carichi che mai.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
2: Radio Liscio.
1: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
3: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, tutto pronto per il Mancini bis. Questa sera all'Olimpico di Roma la nazionale azzurra fa il suo esordio contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel. Sarà la prima di 4 sfide di Nations League nel giro di appena 11 giorni. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
4: 6 mesi dopo il dramma sportivo di Zeneca torna in campo la nazionale italiana. Questa sera, prima di Nations League, all'Olimpico contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel, di scena gli azzurri guidati dal figlio il prodigo Roberto Mancini, tornato sulla panchina dell'Italia dopo l'addio shock di 3 anni fa. E il CT ammette che dal punto di vista emotivo non sarà una serata banale.
5: No, sono un po' emozionato sì, perché comunque insomma è sempre un momento particolare, sì.
4: Tanti i giovani chiamati da Mancini, che questa sera in attacco schiererà un trio formato da Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. A centrocampo c'è curiosità per il ventenne Alessandro Romano del Cagliari, che sembra un predestinato, ancora il CT.
5: È un giocatore bravo, a metà campo sa giocare, vede il gioco, gioca di prima, quindi è importante, sarà importante credo per il futuro della nazionale.
4: Mancherà in difesa lo squalificato Bastoni. Per la gara dell'Olimpico, fino a ieri venduti circa 40.000 biglietti, fischio d'inizio alle 20.45, arbitrerà il tedesco Siebert.
3: Voltiamo pagina, il tennis e il giornalismo italiano dicono addio a Elena Pero. La storica voce di Sky Sport si è spenta a 60 anni e da tempo lottava contro una malattia. L'ultima volta che l'abbiamo ascoltata, scrive Sky in una lunga e toccante lettera, è stata a Wimbledon, dove ha celebrato la seconda vittoria consecutiva di Sinner in coppia con Paolo Bertolucci. La sua voce, la voce del tennis, rimarrà per sempre. Passiamo al campo, alla Billie Jean King Cup, l'Italia proda in semifinale decisiva, la vittoria nel doppio di Sara Errani e Jasmine Paolini contro le cinesi Guo e Yang. Nei singolari la tennista toscana ha prevalso contro Zheng, rimediando al KO di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina, in palio c'è la finale. Siamo al volley europei, è il giorno delle semifinali in quel di Milano. Alle 17 si affrontano Slovenia e Polonia, mentre alle 21 è il turno di Finlandia-Francia. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera l'esordio di Virtus Bologna e Olimpia Milano. Le bunere sono di scena a Istanbul contro il Fenerbahce alle 19.45. Un'ora più tardi le scarpette rosse sfideranno fuori casa i serbi del Partizan Belgrado. Ieri tra le altre i successi di Barcellona, Olympiacos e Panathinaikos, cadono invece Real Madrid, Stella Rossa e Hapoel Tel Aviv. Ed è tutto dallo sport.

No, mi viene spontaneo gnagnagnarla perché... Ciao a tutte e a tutti, ciao brava bella gente, come va? Buon venerdì 25 settembre 2026. Ciao Cinghia, oh, subito flu. Allora... Partiamo con come dire, sentimenti contrapposti, ecco, come si potrebbe dire, perché siamo partiti pensando che è venerdì. Il venerdì è l'ultimo giorno della settimana di trasmissione, è l'ultimo giorno di lavoro per molti di voi, è l'ultimo giorno di scuola per molti studenti, è il giorno che ci porta verso un weekend di riposo, pace, gioia e felicità. Per lo più in famiglia, è quello che dovrebbe raccogliere le famiglie, rivalutare delle unioni. Vedo che già arrivano i messaggi. Insomma, è il venerdì, è la giornata, è una delle giornate felici. Una volta il venerdì era giorno di passione, non si mangiava carne, solo pesce, però col passare del tempo, col fatto che il sabato non sei più andato a lavorare, a scuola, è diventato anche quello un giorno di vacanza da weekend, il venerdì è diventato l'ultimo giorno della settimana, per cui c'è l'anelito ad arrivare alle 17, alle 18, quando si finisce il lavoro e si esce e ci si sente più liberi, ci si sente più carichi, pronti per vivere. Poi questo weekend c'è di tutto, c'è Luna Rossa a Napoli che comincia l'America's Cup, c'è il Gran Premio di Baku in Azerbaijan, che vi ricordo, tutti i gran premi si corrono la domenica, quello di Baku si corre domani, sabato, per cui oggi ci sono le terze prove libere e poi le qualifiche per il gran premio di domani. C'è la partita dell'Italia, ritorniamo a giocare con la nazionale e con gli azzurri che si giocano una credibilità, anche Mancini si gioca una credibilità, anche perché bisogna vedere un tecnico di ritorno. Com'è andata in passato quando ci sono dei tecnici, sono stati dei tecnici di ritorno? Non benissimo, per cui vediamo se l'andazzo cambia. Ma noi siamo sempre qui con la nostra Canzoni Senza Frontiere, con la nostra scaletta bella colorata, così come me la manda il Supremo, e partiamo con richiesta da Mauro di Gerenzago in provincia di Pavia. Partiamo con una bellissima dedica, quando un uomo, Roberto Madonia, si rivolge alla propria donna, la guarda e dice: la mia regina. Se poi lo dici in pubblico,

Era la mia regina per Mauro di Gerenzago in provincia di Pavia, Roberto Madonia che cantava. Allora, oggi è il 25 di settembre 2026, è il 268esimo giorno dell'anno, ne mancano 97 alla fine dell'anno ed è San Firmino. Della giornata mondiale dei sogni, ve l'ha già accennato Wilmer nell'ora precedente la mia, la giornata mondiale dei sogni ed è importante perché, attenzione che ve lo dico anche, perché, dove l'ho messo? Eccolo qua. Giornata mondiale dei sogni. Allora, cosa sono i sogni e che cosa servono? Sono uno dei fenomeni psichici più complessi e misteriosi. I sogni vengono studiati fin dall'antichità. Ma che cosa sono e a cosa servono? È un'attività mentale che si svolge senza il nostro controllo, mentre noi stiamo dormendo. Allora, alcuni tra i compiti più importanti assolti dai sogni sono l'elaborazione emotiva, la comunicazione interemisferica, sto leggendo, il mantenimento dell'equilibrio psichico, il consolidamento della memoria e il problem solving, la risoluzione dei problemi. Perché fin dai tempi antichi tutti hanno cercato di interpretare i sogni, sono stati scritti anche dei libri, Freud era uno che sui sogni aveva dedicato tutta la sua vita e poi ci sono stati un sacco di eredi, Carl Gustav Jung, l'allievo di Freud e fondatore della psicologia analitica, arricchì la comprensione dei sogni. Poi ecco, molte volte i sogni si fanno poi non si ricordano, ci sono quelli fortunati che li ricordano e ci sono invece quelli che non li ricordano. Allora, negli ultimi decenni i progressi delle neuroscienze cognitive nella psicologia del sonno e nelle tecniche di imaging cerebrale hanno permesso alla ricerca sui sogni di evolversi ulteriormente. Insomma, oggi è la giornata dei sogni. Quindi, se avete sognato, vi ricordate un bel sogno. Poi ci sono i sogni belli e ci sono gli incubi. I sogni belli sono quelli che mentre dormi ti fanno dormire, ti fanno rilassare ancora di più perché ti immagini delle robe belle. Poi ci sono gli incubi che ti fanno magari svegliare di notte, come dicono i francesi, crispé, con le mani così, spaventato. Chitarra suona più piano, primo vintage di oggi per Nicola Pescarese, l'amico. Allora, vince Canzonissima nel 1971 e lui è Nicola Di Bari, un fanciullo del 1940, quest'anno quindi ne ha fatti 86.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Matera qui la Sofia, come quando fuori piove, la suona Mi Band.

La Sofia della Suonami Band, la rianimatrice del Cinghia. Lui, quando vede la Sofia, subito riprende quella vivacità che magari ha perso nell'ultima ora e mezza, in cui non ha fatto solo la regia a me, l'ha fatta anche al Wilmer. Ciao amiche e amici di Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre su Piemonte e una parte della Val d'Aosta, e canale 79 sempre del digitale terrestre sulla Liguria, in Liguria. Ritrasmette ormai dalla settimana scorsa tutte e due le ore di Canzoni Senza Frontiere, la prima ora adesso dalle 11 alle 12, la seconda dalle 17 alle 18, e poi abbiamo il network di Teleantenna che copre Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio sul mitico canale 97 e la provincia veneta di Belluno. Buon weekend a tutti, eccolo qua che marca il territorio, lui marca, il Max di Ozzano in provincia di Bologna, uno che marca il territorio, cioè lui chiede una canzone al giorno. Buon weekend a tutti, potrei ascoltare Grande Amore del Volo, grazie Ettore. Max di Ozzano, Bologna, non ti ho ancora fatto passare quella, ce l'ho nella seconda ora, quella che hai chiesto ieri. Prendi fiato. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso, Cinghia. Paolo di Genova è tornato a casa, sta bene, tanti saluti, periodo un po' brutto, ma dai, stai riprendendo, ne esco presto. Volevo sentire Il Zitto Amore di Claudio Villa, grazie mille, tanti saluti. Ciao Paolo, siamo tutti contenti, ricevevamo anche richieste da Isabella di Roma, per esempio, come sta Paolo? Erano tutti preoccupati, siamo contenti che tu sia tornato a casa. Buongiorno Ettore, Marco, vorremmo se possibile ascoltare la Mazzurca di Periferia, bella, grazie, un saluto a tutti, Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Va bene, vediamo, tanto il nostro programmatore sapete che è sempre lì che scrive, prende appunti. Secondo vintage di oggi. Allora, nel 1966 un giovane avvocato astigiano va a lavorare per il clan di Celentano e comincia a scrivere canzoni importanti per Celentano. Chi era lui? Poi La coppia più bella del mondo che vince il Cantagiro, e poi una che si intitola, lui era Paolo Conte, è Paolo Conte, e poi ne scrive una nel 68, Azzurro, che diventa uno degli inni italiani in giro per il mondo, perché viene cantata come nel blu, dipinto di blu, come quella di Boccelli, insomma diventa veramente, e poi la fanno tutti, l'ha cantata Mina, l'han fatta gli Schiantos, l'han fatta i Ricchi e Poveri, insomma l'han fatta tutti. Una curiosità che nessuno sa, e l'ho scoperta io ieri incrociando i dati dei due, Adriano Celentano e Paolo Conte sono nati tutti e due lo stesso giorno, il 6 di gennaio. Paolo Conte nel 1937, quindi quest'anno ne ha compiuti 89. Adriano Celentano nel 1938, quindi quest'anno ne ha compiuti 88. Azzurro per Isabella San Germano del 1968, Adriano Celentano.

Azzurro, un grande classico per Isabella San Germano di Roma, un brano del 1968 di Paolo Conte, interpretato da Adriano Celentano. Allora, andiamo avanti. 331-335-6565, il numero di telefono che vi mette in rapporto direttamente con me tramite WhatsApp, cioè su WhatsApp in diretta, qui a Canzoni Senza Progetto.

Non è che è lui che fa delle robe e che viene messo così in risalto, eh? Io non voglio togliere i meriti a nessuno, ma cos'è questa esaltazione del cinghia? Che ride in questo momento. Mi tirate sul morale con la musica, toglie pensieri di tristezza. Metti un brano a tuo piacimento. Grazie, buon weekend, Ettore, famiglia Cinghia, Enza da Torino. Prima Antenna, Radio Liscio, un saluto affettuoso. Senti, te la metto subito perché è troppo bella, visto che qui si parla di musica da ballo e non solo. Una delle più grandi orchestre che ha fatto ballare milioni di persone, l'orchestra di Castellina Pasi, con la voce di Andrea Barbanera in Romagna vestita di rosa. Pensa che bello. Non la passiamo spesso, è la seconda volta, credo, basta. La prima volta, mi dice il Cinghia, mai passata prima. Romagna

pensa uno che si chiama Barba Nera e deve tenersi la barba perché sennò è anacronistico, per cui lui preferirebbe non avere la barba, ma se la tiene anche tutta bella curata, bella nera, perché uno che si chiama Andrea Barba Nera di Castellina Pasi, Romagna vestita di rosa, nuovissima, ha partecipato al Festival di San Liscio a Gateo Mare la settimana scorsa e niente, quindi ve l'abbiamo proposta, ma adesso un momento di vivacità, di gioiosità con tutta la sua comunicativa. A me piace molto come si, perché è piccolina ma piena di grinta, la Federica Cocco in Mamma Non Mamma. Folla la Margherita.

0: Era la Federica Cocco con Mamma non mamma. E adesso siamo al terzo vintage di oggi. Una canzone che mi è stata chiesta da Gianfranco di Ospedaletti. Una canzone del 1967 interpretata da un cantante che io ho conosciuto perché veniva spesso a Radio Monte Carlo. E soprattutto nessuno sa che questo signore Claude François era nato in Egitto da papà francese e mamma italiana. Allora, Claude François prese questa canzone che si intitolava e si intitola Comme d'habitude, come al solito, che era stata rifiutata da un altro cantante che non l'aveva amata, Hervé Villard, anche lui un cantante francese. Claude François la prende, io me lo ricordo perché era bravissimo, poi aveva quattro ragazze stupende, le Claudette, si chiamavano Claude François, le Claudette, lui in Francia lo conoscevano come Clo-Clo, per come cantava, per come si muoveva sul palcoscenico. Ha avuto una morte orribile perché mentre era in bagno aveva fatto una doccia e prese, non si accorse che c'erano dei fili spellati della corrente, aveva i piedi bagnati, toccò questi fili e morì fulminato. Questa è stata la morte tragica di Claude François. Ma questa Comme d'habitude che lui canta ed interpreta nel 1967 con una versione inglese scritta da Polanca diventa niente popò sul Totò di meno che My Way, portata al successo da Frank Sinatra e interpretata. Ci sono più di 2000 cover fatte nel mondo da cantanti anche famosi che hanno ripreso My Way e l'hanno cantata, ma My Way è partita come Comme d'habitude di Claude François.
1: Je me

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Che bello il testo anche in francese di Comme d'habitude di Claude François. Ma adesso abbiamo quella che ha vinto il Festival del Liscio nel mese di settembre scorso, la Elena Cammarone.

0: ha vinto la settimana del liscio con questa canzone popolare, la Elena Cammarone. Caro Ettore, ti ringrazio di tutto il cuore, mi hai fatto rivivere la mia giovinezza, ho 81 anni, mi hai fatto un grande regalo, immagino che sia Gianfranco di Ospedaletti, figurati Gianfranco, l'ho rivissuta anch'io, anche perché il testo di Come d'abitudine è veramente molto bello, me lo sono riletto mentre scorreva tipo karaoke, lo canticchiavo anche perché all'epoca Come d'abitudine si andava a ballarla ai Frères de la Côte a Roquebrune, a Mentone. Bene, va bene, ok, siamo ai vinili di Casandenna. Oggi ho due pezzi fantastici. Uno è il primo, quello che vi faccio ascoltare ora, è 172esimo nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone nella sua ultima classifica, quella del 2024, ed è Mississippi Goddam della Nina Simone. L'aveva scritta lei questa canzone nel 1964, Mississippi Goddam è maledetto Mississippi, ed è una delle più forti canzoni di protesta dopo che erano successe delle cose nel sud degli Stati Uniti d'America, il bombardamento della chiesa battista di Birmingham in Alabama che uccise 4 bambine afroamericane e l'omicidio di Medgar Evers, un attivista per i diritti civili. Allora Nina Simone si incazzò e scrisse questa canzone proprio di protesta che è diventata una delle più potenti, più ascoltate e più incisive contro quelli che erano i trattamenti che subivano gli afroamericani nel sud degli Stati Uniti. Mississippi Goddam, 172esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. Nina Simone. Live.
1: Mississippi Goddam is our last tune. We had some requests for

altri. Ma che brava era! Ma che brava era la Nina Simone, l'aveva scritta lei questa canzone, e poi se l'è suonata al piano, è diventata una delle più una delle canzoni di protesta più potenti della storia della musica. Mississippi Goddam di Nina Simone, 172esima nella classifica delle 200 canzoni più belle del mondo. E adesso ci trasferiamo alla Peschiera di Baldengo, dove sabato sera scorso Roberto Tagliani ha avuto un grande successo. Adesso ascolteremo una delle canzoni che ha cantato sabato sera scorso alla Peschiera di Baldengo, che domani sera vedrà come animatore di tutta la serata Alex Biondi con la sua orchestra. Domani sera, sabato 26 settembre, alla Peschiera di Baldengo, Alex Biondi e la sua orchestra. Ci sarà anche il Cinghia. Sapete che c'è questo nuovo studio di registrazione, di magnificazione, e la trasmissione del sabato sera è in diretta sia su Radio Liscio dalla Peschiera di Baldengo, sia su Prima Antenna TV, quindi dalle 21.30, serata tutta musica dalla Peschiera di Baldengo domani sera. E adesso Roberto Tagliani, che conclude la prima ora di Canzoni Senza Frontiere con Suona chitarra, suona, suona, Cinghia, suona la chitarra, dai, su!

0: Suona chitarra, scritta da Al Rangone, interpretata da Roberto Tagliani, e 20 secondi fa c'è stato il din don. L'ho lasciata passare perché era un peccato chiudere il finale con l'acuto fatto da Roberto Tagliani, per cui ho detto vabbè, il din don può anche ritardare di 20 secondi, non muore nessuno. 12:40, questa è Radio Liscio, Canzoni senza frontiere, ed ora, come ad ogni capodora, le reclame, le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato nella notte in un palazzo a tre piani a Lucca, nel quartiere di San Vito. Nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali sono rimaste ferite anche 13 persone, alcuni sono bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato. Inagibile l'edificio, il comune si è attivato per assicurare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati. Papa Leone è arrivato a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. Tanti anche i ragazzi presenti. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN, riferendosi all'esclusione di alcuni reporter dalla Casa Bianca. Primo impegno, l'incontro all'Eliseo con Macron, poi Leone visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Domani messa solenne in Place de la Concorde. Il pontefice si sposterà dunque a Lourdes. Lunedì la visita a Metz, dove si terrà un incontro interreligioso dedicato ai temi della pace e dell'unità europea. Ancora raid russi nella notte su Kiev, colpito un palazzo residenziale di 25 piani, almeno una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Le forze ucraine invece hanno attaccato un'altra raffineria di petrolio russa, stavolta a Perm, circa 1500 km dal confine. Intanto il presidente Zelensky rivela di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera sarebbe arrivato in occasione dell'ultimo bilaterale con il presidente USA, avvenuto martedì a margine della Assemblea Generale dell'ONU. Negli ultimi 4 anni le crisi internazionali e i conseguenti shock energetici hanno causato una perdita del potere d'acquisto in Italia pari a 46 miliardi di euro, un calo dei consumi da 30 miliardi e bruciato 52 miliardi di PIL reale, è quanto dichiarato dal presidente di Confesercenti Nico Gronchi all'ANSA. Nel contempo la pressione fiscale ha continuato a salire. Famiglie e imprese hanno pagato 77 miliardi di imposte in più rispetto al 2021. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

l'ultima notizia non è stata una bella notizia, effettivamente, ma io sono un propulsore, sono un sognatore di buone notizie, perché ormai le notizie che ci arrivano sono tutte abbastanza brutte, ti rovinano la giornata. Io non le leggo quasi neanche più ormai, come in televisione, ormai guardo solo avvenimenti sportivi, film di quelli che mi piacciono, perché se no è la morte di questo, è l'omicidio di quell'altro, è il femminicidio di quest'altro. Basta, su, la vita ha anche dei lati belli da vivere, or su. Allora, questa è Canzoni Senza Frontiere, la seconda ora in onda anche dalle 17 alle 18 su Prima Antenna TV. Oggi è venerdì 25 settembre 2026, ultimo giorno della settimana, ultimo giorno di trasmissione in diretta su Radio Liscio, la radio che non c'era, che ora c'è fortunatamente ormai da quasi 2 anni e mezzo. È il 268esimo giorno dell'anno, ne mancano 97 alla fine dell'anno, è San Firmino ed è la giornata mondiale dei sogni. Chi si ricorda cosa avete? Chi si ricorda cosa ha sognato questa notte? Io nulla, assolutamente in nulla. So che mi sono svegliato a una certa ora, ho avuto problemi a riaddormentarmi per 5 minuti, poi mi sono riaddormentato fino a quando non ho sentito la sveglia. Sveglia che sul mio cellulare, programmata per suonare da lunedì al venerdì, sempre alla stessa ora, così sabato e la domenica non mi rompe le scatole, perché c'è questa simpatica programmazione che si può fare sulla sveglia dello smartphone, e si può anche scegliere la musichina. Io ho scelto una musichina che sembra cinese, ma tutta blum blum blum, come se scorresse dell'acqua, dolce. Mia moglie l'ha apprezzata molto, fa: ma che bella sveglia che hai. Io ho detto: sì, mi piace svegliarmi in assoluta pace e beatitudine. Primo brano della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere è stato un disco della settimana di Radio Liscio ed è il Tiburon di Frank David. Cinghia, vai, schiscia il butto.

Sì, bello, annunciamo le canzoni. Tiburon, cantata da Frank David. Ma perché questo titolo Tiburon? Cosa vuol dire Tiburon? Sono andato a fare una ricerca perché non lo sapevo neanche io. Allora, tiburon significa squalo in spagnolo e indica diverse cose importanti. In generale tutti i grandi pesci predatori del mare. Poi è il nome di un'auto sportiva. Poi è una piccola e ricca cittadina della contea di Marin, negli Stati Uniti, che si affaccia sulla baia di San Francisco. È una catena di ristoranti. E poi è questo famoso tiburon, un famoso brano musicale del gruppo Proyecto Uno, ripreso anche da altri grandi artisti. E il tiburon è anche il soprannome di alcuni calciatori famosi come Alvaro Negredo, e viene associato a piloti come Tony Arbolino, non so chi sia, e il tiburon. Bene, adesso abbiamo sviluppato che cos'è il tiburon. Squalo, è lo squalo, quindi una donna che dice: ah, ma tu sei uno squalo, vieni qui, mi mordi, mi mangi, mi fai delle robe. Ecco, adesso sappiamo anche che cosa vuol dire tiburon. Quando la radio e la televisione fanno cultura. Allora, richiesta da Max di Ozzano, in provincia di Bologna, era la canzone che aveva chiesto ieri. Voi sapete che lui marca il territorio perché chiede una canzone al giorno che secondo lui toglie il medico di torno. Allora, una canzone, quella di Jovanotti, che dopodomani, il 27 di settembre, compirà 60 anni. Quindi gli anni passano per tutti, anche per il grande anche di statura Jovanotti, che ci canta oggi questa canzone chiesta da Max di Ozzano in provincia di Bologna, pubblicata nel 2008. A te! È una canzone cantata al Festival di Sanremo del 2008, dove Jovanotti intervenne come super ospite italiano. Allora, nel 2008 ci fu una polemica perché il quotidiano spagnolo El Mundo disse che il brano di Jovanotti sarebbe stato ispirato alla canzone del 2006 alla primera persona del cantautore Alejandro Sanz. Jovanotti in realtà dichiarò che l'ispirazione venne da un altro, da tanti altri brani che avevano lo stesso giro armonico. Vabbè, comunque, c'è un videoclip, ce l'hai il videoclip ufficiale, ok, prodotto dalla Universal Music Italia. Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, è seduto al pianoforte e ci canta A te.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che

Nel novembre del 2008, sul sito ufficiale dell'emittente radiofonica Radio DJ, è stato pubblicato un brano disponibile per il download gratuito intitolato A te che sei. Si tratta di una canzone natalizia che utilizza la stessa melodia della canzone di Jovanotti, ma con un testo modificato ed interpretato da tutti gli speaker della radio. Nel finale del brano canta anche lo stesso Jovanotti. Potrebbe essere un'idea questa. La vecchia musica italiana della Marianna Landini.

0: Davide Montali, andremo a prenderci le stelle. E adesso il secondo vinile di oggi di Canzoni Senza Frontiere. Andiamo nell'Olimpo delle canzoni mondiali, anche se per la rivista Rolling Stone nella classifica del 2024 delle 200 canzoni più belle di sempre, questa è solo al 171esimo posto. Io l'avrei messa molto più in alto, perché è un brano che mondo meraviglioso si intitola, è eseguita ed interpretata da Louis Armstrong. Allora, la prima volta che la cantò fu nel 1967, morì pochi anni dopo, nel 1971, quindi diciamo che è stato uno dei suoi grandi ultimi successi. Poco prima aveva fatto Hello Dolly, per cui diciamo che negli ultimi anni della sua carriera tirò fuori dei brani che arrivarono comunque nei primissimi posti di molti paesi. Questa canzone, questa What a Wonderful World, ebbe un grandissimo successo soprattutto in Europa più che in America. In America è stata rivalutata dopo, ma in Europa alla grande andò a finire, fammi vedere, prima nel Regno Unito, prima in Australia, prima in Austria, seconda in Irlanda, insomma quinta nei Paesi Bassi, sesta in Germania quando venne fuori. Poi è diventata una delle canzoni più significative di Louis Armstrong. Ci fu perfino una grande lite fra il produttore della casa discografica di Armstrong e l'autore, che era Bob Thiel, che aveva firmato con lo pseudonimo di George Douglas, perché il produttore non era d'accordo di far fare una canzone di questo tipo a Louis Armstrong. Lui avrebbe voluto una canzone stile Hello Dolly, invece questa What a Wonderful World era una ballata secondo lui, quindi disse ma no, non va bene per Armstrong. A volte i produttori non è che hanno una visione così come i paraocchi dei cavalli, e invece aveva ragione l'autore, perché questo diventò uno dei brani più emblematici di Louis Armstrong, la stupenda What a Wonderful World, cantata con la voce caratteristica e con la tromba nel 1967 da Louis Armstrong, i vinili di Casa Andenna.
1: I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself,

bellissimo. Louis Armstrong, What a Wonderful World, 1967. Allora, vi metto i nati e i morti, dai, perché è l'ora questa di solito. Nel 1949, il 25 di settembre, quindi oggi compie 77 anni, Pedro Almodóvar, grande regista spagnolo, donne con la crisi di nervi. Poi devo citarne due insieme perché sono sposati, Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, perché compiono gli anni nello stesso giorno, oggi 25 di settembre. Lui, nato nel 1944, ne fa 82, lei è del 1969 e quindi oggi ne fa 57, no, 67. 67, quindi ci sono fra i due, no 57, ho ragione io, 76, sì 57 anni, 25 anni meno di lui, Michael Douglas del 44, Catherine Zeta-Jones nel 69, sono marito e moglie e oggi festeggiano insieme, che bello. William Faulkner, uno dei più grandi scrittori premio Nobel americani, era nato nel 1897, ci ha fatto anche un bellissimo film, Sean Connery mi pare, che aveva uno studente e lui faceva Faulkner. Adelmo Fornaciari, Zucchero, oggi compie, è del 55, quindi ne compie 71. Silvana Pampanini, la grande Silvana, la fidanzata d'Italia dell'epoca, era nata nel 1925, oggi avrebbe compiuto 101 anni, è morta da quel dì. Così come Delia Scala, uno dei più grandi soubrette del secolo scorso in Italia, era del 1929, mentre oggi compie 58 anni Will Smith. E vai! I morti, ho solo Giovanni Borghi, che vi ho ricordato pochi giorni fa, il giorno del suo compleanno, morì pochi giorni dopo il suo compleanno nel 1975, grande industriale italiano. Pensate che a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70 era il più importante costruttore di frigoriferi d'Europa, fu il primo che si inventò il poliuretano al posto della lana di roccia per isolare il frigorifero e quindi lo fece diventare più leggero, il poliuretano costava meno della lana di roccia, ebbe questa intuizione e con la sua marca, la Ignis, diventò il numero uno in Europa per i frigoriferi. Va bene, un po' di vino rosso, la vendemmia quest'anno è stata anticipata di brutto, per cui i vini già da quel dì che stanno così lavorando nelle botti, in questo momento il mosto è già quasi arrivato, quest'anno forse il vino novello dovranno farlo prima, perché sennò non sarà più tanto novello, perché per antonomasia il vino novello lo si fa uscire il 6 di novembre, perché sono i francesi che hanno imposto questa data del 6 di novembre, però quest'anno, dato che la vendemmia non l'hanno fatta a settembre ma l'hanno fatta ad agosto, magari il vino novello viene fuori il 6 di ottobre, vedremo cosa succederà. Paolo Bertoli, vino rosso per

Vino rosso per noi era Paolo Bertoli. Adesso il quinto vintage di oggi, che ha tutta una storia. Perché intanto è la cover di un brano che ha avuto successo in tutto il mondo, che era Rain and Tears degli Aphrodite Child. In Italia chi la fa? La fanno i Quelli. E la intitolano Lacrime e Pioggia, quindi in traduzione letterale, posposta, Rain and Tears, pioggia e lacrime, qui diventa Lacrime e Pioggia. E chi sono questi Quelli? Allora, è un complesso che accompagnava all'epoca, siamo negli anni 60, molti cantanti, Gian Pieretti, poi andarono dietro a Lucio Battisti, e i componenti di questa formazione avevano in Franz Di Cioccio il loro leader. Franz Di Cioccio era un batterista e cantante italiano che alla fine della vita dei Quelli diventa la mitica premiata Forneria Marconi. Ma chi avevano come frontman, come cantante i Quelli? Tale Antonio Teoccoli, che poi diventerà Teo Teoccoli. Teo Teoccoli era il cantante dei Quelli all'epoca. Qui siamo con questa canzone Lacrime e Pioggia nel 1900, vediamo un po' se lo ritrovo, 68, versione italiana del celebre brano Rain and Tears del gruppo greco degli Aphrodite Child, pubblicata nel 1968, rifatta dai Quelli. Eccola qua, io me la ricordo, ho passato una vita a Radio Monte Carlo. Piangi e tu dici che non è che pioggia su di te.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Galassi che canta sulla strada, ma questa canzone è dappertutto tranne che su una strada. Fateci caso.

Sulla strada era Pietro Galassi, il cinecalendario. Qual è il film abbinato alla giornata di oggi, 25 di settembre? Un film epico. Io quando c'è lo rivedo volentieri perché lui è veramente unico. Demolition Man con Sylvester Stallone. L'action più folle, divertente e sopra le righe del suo tempo. È un film del 1993, pensa a te. Sylvester Stallone interpreta il muscolare John Spartan, il poliziotto di Los Angeles soprannominato Demolition Man perché lascia edifici distrutti ovunque vada. Nel 1996, dopo un'operazione finita male, viene condannato al congelamento criogenico insieme al suo arcinemico che è Simon Phoenix, criminale psicopatico. Entrambi vengono ibernati fino al 2032. Si risvegliano in una Los Angeles utopica, ipercontrollata e ripulita da ogni vizio. Non sarà così nel 2032, ma quando Phoenix evade, nessuno è pronto ad affrontarlo e quindi per fermarlo viene scongelato anche Spartan, Sylvester Stallone. Da qui parte un'esplosione di inseguimenti, gag, tecnologia assurda e ironia anni 90, con un sapiente mix di satira, action e citazioni pop. Il 25 settembre 2010 è la data utopica dell'ultimo omicidio mai registrato dalla polizia, cioè secondo quel film lì nel 2010 ci fu l'ultimo omicidio a Los Angeles, poi la polizia era in grado di controllare tutto e non ce ne furono più. Non è stato così. Il ritorno di Simon Phoenix fa azzerare quel conteggio, perché lui quando evade ne combina ancora di cotte di crude fino a quando non interviene Spartan, Sylvester Stallone. Quando viene fuori quel film lì, perché lo rimandano ancora ogni tanto in qualche televisione, io me lo riguardo volentieri perché con lui ci sono stati dei film veramente divertenti. Non parliamo di Rambo, magari un po' meno quelli della Rocky, ecco, ma Sylvester Stallone, mi sono riguardato il primo due o tre settimane fa e si nota sempre un particolare in più quando si rivede un film. L'avrò già visto 10-15 volte almeno, vabbè, fa parte di momenti di vita e di ricordi. Siamo all'ultimo vintage di oggi. Vincono il Festival di Sanremo nel 1984, quando ancora erano una coppia affiatata, innamorata, che andava in giro ad avere successo per tutto il mondo. Cantavano Ci sarà, sono Albano e Romina Power.

ci sarà, erano Albano e Romina Power. E siamo al gran finale di Canzoni Senza Frontiere di questa settimana, perché abbiamo l'orchestra dei Roeri che ci fa forza ragazzi, ma anche forza ragazze, preparatevi per un weekend pieno di sport e novità, la nazionale di calcio, Formula 1 da Baku in Azerbaigian, poi cosa abbiamo ancora? Ne sto dimenticando senza dubbio una, sono tre cose. Cosa c'è questa settimana? C'è anche, abbiamo detto, la nazionale, va bene.

0: Accade oggi, nel 1939, il 25 di settembre, la Germania nazista inizia concretamente a progettare la bomba atomica. Viene chiamato Werner Karl Heisenberg a dirigere il progetto, appena un anno dopo la conclusione, per volere diretto di Heinrich Himmler, delle indagini su di lui per la sua vicinanza ad alcuni scienziati ebrei stranieri. 1956 viene inaugurato il primo cavo sottomarino transatlantico fra la Scozia e Terranova, quindi tutto l'Atlantico. Ed infine nel 2022 in Italia vince le elezioni politiche nazionali la Meloni, la prima donna che guida un governo. Bene, siamo arrivati in fondo, vi ricordo le 3S: soldi, salute, sesso, nell'ordine che volete voi per questo weekend. Grazie Cinga, grazie a tutti voi. Da Ettore Andenna, sigla, ciao.
1: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
3: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il vasto incendio scoppiato nella notte in un palazzo di Lucca. Due persone sono morte, un uomo di 65 anni e una donna di 73. Nel rogo, partito sembra da un mozzicone di sigaretta, sono rimaste ferite anche 13 persone, tra cui diversi bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. Ora la crisi in Medio Oriente. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra. Lo fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Sentiamo Laura Supino.
6: La notizia rimbalza da New York, dove sono in corso i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, centro nevralgico in questi giorni della diplomazia mondiale. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, che prevede 7 giorni per cessare le ostilità anche sul fronte libanese, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare subito dopo colloqui approfonditi sul programma nucleare iraniano. La proposta è già stata inviata a Washington tramite mediatori internazionali. A confermarlo ai cronisti presenti al Palazzo di Vetro è stato il ministro degli esteri iraniano, Araghchi. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno, ma con tempi più serrati, e includerebbe, oltre al nucleare, i nodi dello sblocco dei beni iraniani congelati e della fine delle sanzioni.
5: Papa Leone è arrivato questa mattina a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN, riferendosi all'esclusione di alcune testate dalla Casa Bianca. Primo impegno per Leone, l'incontro all'Eliseo con Macron. Perquisizioni dei carabinieri delle Rosse e degli agenti della Digos in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, proponendo anche tecniche per azione o costruzione di ordigni. Calcio in chiusura, attesa quasi finita per l'esordio in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini. 6 mesi dopo la sconfitta con la Bosnia, l'Italia è chiamata a ripartire. All'Olimpico di Roma arriva il Belgio. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
7: Cuore, coraggio e voglia di innamorarsi ancora dell'azzurro della nazionale nonostante l'ennesima delusione mondiale e una ferita ancora aperta. Sei mesi dopo l'inferno di Zenica, l'Italia riparte da Roma, dalla Nations League, e riparte dal CT Roberto Mancini con un unico obiettivo in testa.
8: Cercare di giocare bene da subito, non sarà così semplice perché comunque abbiamo avuto due giorni praticamente per preparare questa partita, però sappiamo che le nazionali sono così, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultati, perché questa sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
7: In avanti spazio a Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. In cabina di regia il giovane romano. 3 anni dopo il discusso addio, il mister azzurro ammette che non sarà una serata qualsiasi.
8: Prima e durante l'inno, sicuro, e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
7: Nella cornice dell'Olimpico contro il Belgio, calcio d'inizio alle 20:45, poi la Turchia di Montella e la nuova Francia di Zidane, stasera avversaria in quel di Izmit.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
9: Ma ci siamo ragazzi, ma ci siamo! Allora fatevi sentire di più, di più, di più, di più, di più! Ma ragazzi, gli ingredienti per una bella serata ci sono tutti, eh? Siamo nel Tempio della Musica, siamo alla Peschiera di Valdengo, siamo in diretta su Radio Liscio, siamo in diretta anche su Prima Antenna. C'è l'orchestra Matteo Tarantino, cosa volete di più dalla vita?
10: Non manca niente.
9: Andiamo bene così, allora venite qua vicino perché adesso si parte per una serata di quelle che rimarranno nella storia, mi raccomando. Allora facciamo così, io visto che ho una valida orchestra alle spalle, io farei iniziare proprio loro, Siete pronti, siete caldi ragazzi?
10: Dai, ci siamo!
9: Dai, fatevi sentire allora perché si parte con il ballo e andiamo subito ad invitare i primi ballerini in pista qui alla Peschiera. Per una serata spaziale.

0: schiena questa notte meravigliosa, Serena Tarantino.
1: E grazie, grazie mille. Sei pronto?
0: Aspetta, che mi preparo. Aspetta, aspetta, un attimo. C'ho una certa età anch'io, aspetta, vai. Adesso sono pronto, okay. Vai.
1: Allora entriamo nel vivo della serata e lo accogliamo con un grande applauso. Questa sera per voi, Matteo Tarantino.
0: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che roba, che roba, che roba. Ma grazie, grazie veramente di cuore. Allora, io credo che sono almeno più di 20 anni che vengo qui alla Peschiera, ma la Peschiera così, non so se me la ricordo così, è una roba meravigliosa. Siete grandissimi, fatevi un applauso da soli perché questa sera è grandioso, grandioso davvero, grazie. Adesso però bisogna meritarsela anche sta cosa qua, bisognerebbe essere all'altezza. Ci proviamo.
1: Devi cantare.
0: Ci proviamo, fallo, ci proviamo, fallo. Dai. Allora partiamo, visto che la pista è bella piena, partiamo con le nostre canzoni. Se avete qualche richiesta fatela pure perché noi saremo a vostra disposizione. Partiamo con la prima, questa la dedichiamo alle donne. Le donne sono

0: cuore, grazie davvero. Adesso voglio ricambiare questo bell'affetto che ci danno, eh. C'è una canzone terapeutica. Se qualcuno ha qualche acciacco, cantatela, passa tutto, eh. Si chiama Canta e passerà. Vai che si va.
1: Garantisce il dottor Tarantino d'Alessandria, eh.
0: Allora io la testimonianza. Stamattina sì, avevo un po' di mal di schiena, eh. Ho cantato questa canzone, ho preso un Voltaren e mi è passato tutto.

0: Sì, la settimana scorsa, per esempio, faccio un esempio. Avevo mal di testa. Ho cantato questa canzone, ho preso un moment e mi è passata.
1: Visto? Funziona sempre.
0: Funziona, è infallibile.

0: Io non so te, ma a me è passata, eh.
1: È passata,
0: a me è passata
1: tutto.
0: Io guarda, c'ho l'infermeria di là, eh.
1: Ah, sì.
0: va bene ragazzi. Allora adesso rallentiamo un pochettino, che abbiamo fatto 5 cumbie di fila, ma a noi piace anche cantare qualche bella canzone melodica, eh. Andiamo indietro nel tempo anche con il mio repertorio. Allora, questa è la prima canzone della mia orchestra. Adesso farò un piccolo sondaggio. Voglio vedere... è brava. Quanti di voi se la ricordano? Andiamo, ragazzi, partiamo subito alla grande. Un bel terzinato, tutto da ballare. Sangue! Amare!

0: Mamma mia ragazzi, grazie. Che applauso meraviglioso. Io non so cosa fate voi domani, ma se venite di nuovo qua io torno, eh. Io torno, eh. A prendere questi belli applausi, guarda, si torna molto volentieri. Allora facciamo una bella cosa, prima di aumentare un pochettino il ritmo, vi voglio cantare una canzone, visto che Sanremo è finito da poco. E io quando c'è l'ambito di Sanremo, a me mi vengono in mente quelle belle canzoni che l'hanno vinto. Parliamo del 2015, quanti di voi si ricordano chi ha vinto Sanremo nel 2015? Vi do qualche indizio, tre ragazzi giovani, bravi, belloci, che portano la musica italiana a livelli internazionali. Bravissimi, parliamo del volo. E questo è il loro cavallo di battaglia. Questa sera la dedichiamo a tutti quanti voi, a tutti gli amanti della musica italiana. Eccola qua, signori, Grande Amore.
1: Col codice 02 canta Matteo Tarantino.

0: la sua voce, grande il vostro applauso, Matteo Tarantino.
1: Guarda, c'è da dire che lasciare senza parole me non è facile, eh? Sono uno che parla abbastanza,
0: Ce l'hanno fatta.
1: Allora, è qualcosa di meraviglioso. Allora, solitamente io ringraziamenti li faccio alla fine della serata, però alla fine della serata c'è la metà della gente. Io questa sera voglio farli subito, voglio togliermi questa bella cosa, perché credetemi che quello che sto guardando io da qua sopra è qualcosa di meraviglioso, è qualcosa che io mi sognavo di notte quando ero bambino, quando vedevo mio papà sul palco e vedevo che cantava, vedevo che c'era tanta gente che lo applaudiva. Io questa sera per me è un sogno che si realizza e questa sera vi voglio ringraziare veramente di cuore per quello che mi state dando, per quello che sto vivendo, che è una cosa meravigliosa. Grazie, grazie, grazie veramente di cuore, grazie a tutti quanti, mamma mia. Poi fatti un giro qua da sopra, che, perché poi almeno si rendono conto di quello che vedo io. C'è tutte queste teste qua, tutta sta cosa qua, la Peschiera piena, che la Peschiera è un locale grosso. Io quando l'ho visto la prima volta vuoto, ho detto vallo a riempire adesso sto locale qua. E invece no, questa sera è meravigliosa, grazie veramente di cuore. Allora c'è da dire che però io sono molto, molto fortunato anche ad avere alle spalle una valida orchestra, perché tutti questi applausi se no non sarebbero arrivati. Allora intanto facciamo un applauso ai miei musicisti, ma poi... Oh. Ma che roba, ma che bello, mamma mia. Però io ho fatto una bella cosa e qui ometti, cari, cari tutti gli ometti che sono qua presenti, mi dovete ringraziare. Io vi porto due donne per volta, mica una sola, due donne per volta vi porto. Allora cominciamo a presentare la prima. È bella, è brava, è lei, Erika Bertonasco. Lei vi canta Shine.

0: di là, è la nostra Erika, è arrivata con Scialla.
1: Grazie, ma che bello, grazie.
0: Adesso un'altra Tarantino è qua presente, questa sera. La mia bella e brava sorellina, le

0: a modo mio, signori, Serena Tarantino.
1: Grazie, ma che meraviglia, grazie a tutti.
0: Vieni Giovanni, che è il tuo momento, forza, io c'ho un altro solista qua nell'orchestra, è giovane, bravo e pure belloccio, eh.

voglio sentire con un bel applauso al nostro Giovanni Grossi. Bello, bello, bello, guarda, sono contento di questo bel applauso a Giovanni, perché te lo meriti, doppiamente te lo meriti. Uno, perché sei molto bravo a suonare e sei un valido professionista. E due, perché questo ragazzo ha 22 anni, ma è uno di quei ragazzi un pochettino all'antica, di quelli che sono ancora la testa ben piantata sul collo e i piedi ben piantati per terra. Questo è uno di quei ragazzi, ce ne sono pochi al giorno d'oggi. Fate ancora un doppio applauso a questo bravissimo ragazzo. Benvenuto nella famiglia Tarantino, benvenuto, hai la mia approvazione, è la mia... È ufficiale adesso, è ufficiale. Se righi dritto, va bene. Allora adesso e quella può cambiare, poi col tempo cambia, si sa mai. Adesso, a parte gli scherzi, ragazzi, facciamo una bella cosa. Andiamo a fare un tuffo anche nella tradizione, perché qui siamo in Piemonte. Si sente che siamo piemontesi anche noi. Si sente, arriviamo da Alessandria noi, dai. Andiamo con un bel un po' di tradizione. Facciamo la mazurka, andiamo con i classici e andiamo con la fisarmonica del nostro.

Ma lo sai, Giovanni, che sei anche telegenico, eh? Guarda come sei bello in televisione. Oh, hey. Soprattutto quando inquadrano la fisarmonica e non te. Cioè,

0: Mamma mia, che applauso, meritato davvero per il nostro Giovanni. Complimenti, maestro. Adesso non spendo più parole, che sennò poi questa qua si monta la testa, eh. Allora, ce la fai fare anche la polca?
1: Vai.
0: Vabbè, c'hai 22 anni, ci manca ancora, dai. Andiamo con la polchettina, forza, si saltella.

Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.

0: Ogni sabato sera, la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
3: Un saluto, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3bmeteo. Ci attende una giornata di sabato con tendenza a miglioramento anche al centro-sud. Si attenuano gli effetti delle correnti fresche che hanno portato comunque un calo delle temperature. Dunque valori che rimangono comunque contenuti anche nella giornata di sabato, soprattutto sul versante adriatico al sud, non si andrà oltre i 24-25 gradi, con tempo però in prevalenza soleggiato. Ci sarà comunque qualche annuvolamento al mattino in Valpadana, sul versante adriatico, al sud della residua variabilità, specie in Sicilia, con qualche occasionale piovasco. Tendenza poi domenica, ulteriore aumento della pressione, dunque tempo più stabile e soleggiato con temperature in aumento. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di 3bmeteo.
4: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Dai che ci siamo, ben ritrovati a tutti carissimi, Energia Contagiosa, puntata del venerdì 25 settembre, ben ritrovati a tutti sulle nostre frequenze, spero stiate bene, ci aspettano due belle orette in compagnia di tanta musica, quella di Griffata, Radio Liscio, della quale si occupa il nostro Max Quarti in regia, un abbraccione pure a te, bello carico, qua il venerdì, l'Energia Contagiosa è a mille carissimi, tanti racconti oggi. Allora, intanto continueremo il nostro viaggio che ci porta verso il fine settimana e lo faremo con qualche evento fresco di cui ancora non vi avevo parlato, e poi nella seconda metà del nostro programma ci rivedremo tutto il meglio che è andato in scena in questa settimana insieme, che sta per esplodere giusto appunto in questo primo weekend d'autunno. Oggi 25 settembre, fammi vedere un po', giornata mondiale del farmacista, un abbraccio a tutti i farmacisti, e giornata mondiale dei sogni, quindi ci piace quando chiudiamo gli occhi e viaggiamo in altri mondi, vedi, puoi farlo anche con Radio Liscio, chiudi gli occhi, parte la musica e sei sulla pista da ballo. A tra poco, che si comincia!

331 335 6565. Radio Liscio, ben ritrovati cari ad Energia Contagiosa. Allora cominciamo sta puntata del venerdì, la mia preferita, perché oggi si fa proprio un bel viaggio in giro per tutta l'Italia con tutti gli eventi che stanno per esplodere in questo primo weekend di autunno. Finalmente ci siamo dentro, quindi tanti sapori autunnali sono stati con noi questa settimana, li rivivremo, ma in altri posti ancora dobbiamo andare, cose che ancora non vi ho raccontato. Cominceremo da Morbegno, provincia di Sondrio, dove c'è questa manifestazione che si chiama Morbegno in Cantina, e quindi tra vini e sapori avremo molto di cui parlare. E poi ce ne andremo a due feste regionali, la prima è la 31esima fiera regionale del miele, questa a Marentino in provincia di Torino, quindi se siete da quelle parti e siete degli orsacchiotti amanti del miele, il posto giusto per voi. Ma c'è anche a Gorizia Gusti di Frontiera, una manifestazione che occupa tutto il centro cittadino, molto molto bella, tutta da raccontarsi. E poi a questo si aggiungeranno a tutti gli eventi, come vi dicevo, che abbiamo raccontato in settimana. Voglio partire però raccontandovi di questo arzillo signore di 95 anni, pensa un po', che diciamo è diventato noto per aver fatto un nuovo record mondiale di speed cuber, il cubo di Rubik, no? Avete presente? L'uomo ha risolto il cubo di Rubik in poco più di 5 minuti. Ora, è una roba complicata perché ci sono tutte delle categorie, a blocchi di 3, a blocchi di 2, eccetera, eccetera. Lui ha vinto la sua sfida nel torneo 2 Buffalo Cube Days 2026, battendo adolescenti e giovani. Questo per dimostrare che quando la testa funziona, nulla è impossibile. Pensate che lui gioca al cubo di Rubik dal 1980, era stato inventato soltanto 6 anni prima, e quindi da lì poi è diventato un campione a 95 anni. Si è tolto ancora questo sfizio con 5 minuti 49 secondi e 75 centesimi nella categoria 2x2x2. Bravo, bravo il nostro simpatico Frank Zimensky, 95 anni, entrato nel Guinness World Record. Vedi, non c'è un'età, non bisogna mai porsi limiti, sempre a raggiungere la prossima sfida. Mentre noi tra poco raggiungeremo la prima tappa, Morbegno, ce ne andiamo in provincia di Sondrio, state lì.

E allora rieccoci qua carissimi, intanto un abbraccione e un salutone, sono arrivati i primi messaggi, il primo arriva da Stefano da Casalecchio di Reno che sta in provincia di Bologna, passo spesso da quelle parti. Ciao Alessio, finalmente venerdì, macchina verso l'ufficio e sto pensando a cosa fare domani, devo però sopravvivere fino alla sera. Un saluto a tutta Radio Liscio, un saluto a te Stefano, stai con noi che c'ho un sacco di proposte anche dalle tue parti per cosa fare domani, vedrai che tra poco qua arriva un bel calendario. Daniela e Roberta, anche Daniela e Roberto, scusate, da Loano, Savona. Buongiorno Ale, ci siamo regalati un weekend al mare arrivati ieri sera, anche se fine settembre, un po' di relax con un po' di musica non guasta mai. Un abbraccio da Loano, caro mio, io c'ho la casa pietra, quindi se i giochi in casa io so quanto può essere bella quella zona, anche a fine settembre ci si rilassa, vado giù con le bimbe, c'è meno gente, si sta bene anche in Liguria. Un abbraccio anche a voi cari Daniela e Roberto. Allora cari, cosa facciamo sto weekend? Ecco qua che c'ho una propostina che durante la settimana ancora non vi avevo raccontato, che ci porta nella ridente Morbegno, proprio nel cuore della Valtellina in provincia di Sondrio, e c'è Morbegno in cantina. Allora, in realtà questa manifestazione va avanti per un bel po', fino all'11 di ottobre, e ci sono appunto questi venerdì, sabato e domenica con un sacco di iniziative speciali all'interno di tutto un programma di cui adesso cercherò di rendervi conto, perché il programma è molto interessante. Allora, c'è un percorso diffuso alla scoperta del vino, in realtà dei percorsi, si scopre tutto, sapori, patrimonio, città, anche cantine sotterranee, corti, chioschi, palazzi storici che normalmente non sono accessibili, però aprono le loro porte creando appunto un itinerario da percorrere a piedi con il calice alla mano, perché naturalmente si parla di vino Morbegno in cantina. Protagonisti i vini della Valtellina, che leggo essere espressione di quella viticoltura eroica che ha modellato i versanti della valle attraverso terrazzamenti e lavorazioni in gran parte manuali. Tutti i percorsi che permettono di conoscere Valtellina Superiore, Riserve e Sforzato, accanto a vini biologici, bianchi, rosé, bollicine, incontrando anche i piccoli produttori, no, che raccontano direttamente il proprio lavoro in vigna. Il vino da queste parti ovviamente viene accompagnato con prodotti locali di qualità, dalla Bresaola della Valtellina, il celebre Bitto, la Valtellina casera, ricotte, formaggi di montagna, polenta, pane di segale, e adesso ci sta la polentina, inizia a arrivare la stagione, e poi il tradizionale pane dolce con frutta secca e uvetta. Quindi gli abbinamenti diventano anche un modo per raccontare agricoltura, allevamento, insomma tutto insieme, no, come massima espressione del territorio. Quindi si passeggia nei luoghi storici. Fammi andare sul loro sito internet, che è morbegnoincantina.it info, così vi dico cosa hanno in serbo per voi. Allora, questo venerdì, quindi oggi fondamentalmente, c'è questa Notte e Note di Vino, va prenotata, quindi dovete andare sul loro sito internet e comprare il biglietto. 5 tappe, vini degustazione, assaggi gastronomici, e insomma c'è il pass per tutto, poi lì sopra c'è anche tutto il programma, dove si va, in che cantine si va, eccetera eccetera. Mentre invece i sabati e le domeniche, anche questo venerdì comunque, c'è Rossi e Bio, tra tradizione e sostenibilità, Valtellina Superiore Riserve, a confronto con i vini biologici, perché poi ogni giro, no, è un percorso costruito in un racconto, sono 6 itinerari diversi, vi dicevo, tra le cartine, le corti, i cortili del centro storico, e ognuno ti porta a scoprire qualche cosa di nuovo, quindi andateveli a vedere. Ci sono anche tante cose da fare, trekking wine experience e bike wine experience, wine and wellness experience, quindi anche per rigenerare il proprio corpo e staccare la spina, insomma tante iniziative, e fanno tutte parte di questa Morbegno in cantina che comincia questo weekend e va avanti fino all'11 di ottobre. Quindi insomma, prenotate la vostra experience se vi va e se ancora non l'avete fatto. Un po' di musica, Max, che così accompagniamo anche noi l'experience come sappiamo fare noi.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

scegliere e cambiare non è mai semplice. Ciao cari, ben ritrovati. Ho davanti questo studio molto interessante che fa riflettere, no? Un po' anche parla di psiche umana. L'ha fatto la UNSW di Sydney ed è stato pubblicato su Communication Psychology. È carino perché di fondo ci si pone la domanda, no? Ma perché continuiamo a fare scelte sbagliate? Qual è il motivo per cui noi magari sappiamo già che una cosa è sbagliata, eppure reiteriamo l'errore, no? E quindi questo studio cerca proprio di dare una risposta a questa cosa qua. I ricercatori, per farlo, hanno coinvolto 267 adulti provenienti da 24 paesi in un gioco online dove dovevano scegliere alcuni pianeti per guadagnare punti, poi dovevano fare delle determinate azioni per provocare delle penalità, insomma. E dopo diversi round veniva un po' spiegato chiaramente quali scelte causavano le perdite. Dall'esperimento emergono tre profili contemporaneamente, allora, e comportamentali. Ci sono i sensibili, e vediamo se vi riconoscete. Questi riconoscevano rapidamente la scelta penalizzante e cambiavano strategia. Gli inconsapevoli, che avevano bisogno di ricevere una spiegazione esplicita prima di modificare il proprio comportamento. E poi il compulsivo, definito così dagli autori, che continuavano a scegliere l'opzione svantaggiosa anche dopo averne compreso le conseguenze. Nel campione erano circa 71 persone su 267 totali, circa il 27%. Ma allora a quel punto ci si è chiesti, vabbè, ma saper di sbagliare, no? Che stai sbagliando, come dire, è sufficiente per cambiare? Evidentemente no, perché in molti trasformavano, no, quella consapevolezza in un comportamento diverso, ma altri no, perché alle volte manco riuscivano a riconoscere un errore, no? E quindi non riuscivano neanche a smettere di cambiare. Sei mesi dopo, 128 partecipanti hanno ripetuto l'esperimento e i tre profili sono risultati relativamente stabili nel tempo, quindi le cose non cambiavano poi molto, no? Ovviamente gli autori invitano alla cautela, dicono che il test è condotto in un ambiente controllato, ripete gli stessi schemi eccetera eccetera, però sta di fatto che sono state un po' identificate queste tre categorie. Ma d'altronde, ragazzi, sbagliare alle volte è anche piacevole. Noi sappiamo che stiamo sbagliando, che certe cose non dovremmo farle, però poi magari c'è il brivido, c'è una cosa, l'altra e l'altra, e non è sempre così facile. Certo che ogni tanto riconoscere sti errori non sarebbe male, no? Altrimenti è un autolesionismo costante. Va bene, invece, se siete su Radio Liscio avete fatto la scelta giusta e guai a cambiare, anche perché adesso arrivano le nostre orchestre e poi vi aspetto qua perché andiamo in due fiere molto molto belle tra Piemonte e Friuli Venezia Giulia.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Ben ritrovati carissimi, 331-335-6565 per partecipare. C'è chi lo fa, c'è Marco da Biategrasso, qua a due passi Milano. Ciao Radio Liscio, venerdì mattina e sono già nel traffico. Ti capisco, mi sa che facciamo spesso le stesse strade. Però oggi si sopporta meglio perché stasera finalmente si stacca. Un saluto da Biategrasso. Ciao carissimo, ci ha scritto anche Paola da Correggio al volo. Buongiorno Alessio, un abbraccione, già fatto tutto, spesa, pulizie, praticamente oggi mi riposo, bella per te, un abbraccio. Paola da Correggio, Reggio Emilia. Allora cari, servono spunti per il fine settimana, noi qui ne abbiamo a bizzeffe. Arrivano altri due eventi freschi freschi che mi ero tenuto qua da raccontarvi, pronti per uscire il venerdì. E allora cominciamo con la 31esima festa regionale del miele marentino, provincia di Torino. Cominciamo dal Piemonte, questo è un paese collinare, c'è la fiera regionale del miele, che qua è uno dei prodotti più preziosi della natura, no? Viene celebrato con le sue diverse varietà, profumi, attraverso delle degustazioni, mercatini, momenti di approfondimento dedicati proprio al mondo dell'apicoltura. Quindi si possono scoprire tante caratteristiche dei mieli prodotti nel territorio piemontese e assaggiarli ovviamente in abbinamento con formaggi tipici della zona, che ovviamente non mancano mai. Il ruolo degli apicoltori è fondamentale, ricordiamoci sempre l'importanza delle api e di tutto il lavoro di impollinazione che fanno, quindi un applauso anche ai nostri amici apicoltori. Qua hanno dato anche il premio al miele del sindaco, che è un'eccellenza territoriale, quindi a Marentino potrete assaggiare anche questa primizia. Sono sulla loro pagina Facebook, che racconta una bella festa, tanti amici in giro in un territorio naturale, tante bancarelle, tantissimo miele. Insomma, se vi va di fare un giro da queste parti per tutto il weekend, vi aspettano appunto in quel di Marentino, evento molto molto caruccio. Da qui ci spostiamo e ce ne andiamo proprio dall'altra parte, in Friuli Venezia e Giulia, raggiungendo Gorizia, perché anche da quelle parti è un weekend veramente speciale. Sapete che il Friuli è una terra di confine, no? Infatti la manifestazione si chiama proprio Gusti di Frontiera ed è uno degli appuntamenti enogastronomici più significativi dell'intero nord-est, perché il centro di Gorizia diventa appunto questo crocevia di culture, sapori e tradizioni gastronomiche. Per 4 giorni, perché hanno cominciato ieri, il centro storico si trasforma in un grande villaggio internazionale con oltre 400 stand da tutto il mondo che propongono specialità tipiche, street food, vini e birra. Una delle aree più suggestive è ovviamente quella dedicata ai piatti balcanici, no? Ecco, è proprio di frontiera, lì il confine è a due passi. E si racconta l'incontro tra l'Italia e l'Est Europa, quindi trovate cevapcici, burek, sarma, goulash e dolci come la baklava, che si possono gustare tra musica folk, incontri culturali, spettacoli itineranti. Insomma, non è solo una festa dove si mangia e si beve, ma si vivono anche le tradizioni, no, di questi territori di confine. E quindi passeggiare per Gorizia durante i Gusti di Frontiera diventa un viaggio sensoriale tra comuni, experience e tanti tanti sapori. Il loro sito gustidifrontiera.it è molto attivo, ci sono sopra un sacco di informazioni con tutti i produttori, oltre 350 stand, 45 nazioni, c'è la planimetria della città, tutti gli espositori, insomma un bel evento che vi aspetta se siete in Friuli dalle parti di Gorizia. E qua non potete proprio mancare, colazione, pranzo e cena, qua ce n'è proprio per tutti i gusti. Fortunelli, che siete da quelle parti, fatevi un assaggio di qualcosa di tipico anche per me, mandatemi qualcosa, dai, Radio Liscio arriva, poi me ne occupo io.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

weekend si avvicina, sabato sera alla peschiera di Valdengo, provincia di Biella, il nostro locale partner, e in diretta su Prima Antenna nel Radio Liscio Live dalle 21.30 c'è Alex Biondi. Seratona spettacolare di grande musica, si balla, ci si diverte, siamo sempre live in compagnia, quindi sintonizzatevi con noi anche su Prima Antenna e ricordatevi che diventare partner di Radio Liscio è veramente semplice. Basta contattarci per avere un'offerta cucita su misura per voi, con spot in radio e in TV. Vi aspettiamo, fatevi sentire.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti una tregua di 7 giorni con l'obiettivo di cessare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz, lo ha annunciato il ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Sul fronte della crisi yemenita crescono i timori di un'ulteriore escalation. I capi di Stato Maggiore di Arabia Saudita, Turchia e Pakistan terranno una riunione militare urgente a Riyadh in seguito ai recenti attacchi dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, estesi anche in territorio saudita. Al centro dell'incontro, scrive Al Jazeera, l'attuazione di un accordo di difesa reciproca. A Parigi la prima tappa del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Stamani all'Eliseo, nel suo discorso alle autorità politiche e religiose, ha lanciato un nuovo appello contro la corsa agli armamenti. Errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza, ha scandito il pontefice esortando a non rassegnarsi alla prospettiva della guerra, considerandola inevitabile, ma a promuovere senza sosta dialogo e diplomazia. In serata il Papa presiderà la veglia di preghiera allo Stade de France a Saint-Denis, attesi 80.000 giovani. Blitz in tutta Italia con perquisizioni di Digos e Ross nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusate di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo Fronte Fascista Italiano. Oltre a diffondere post contro ebrei, omosessuali e persone di colore, facevano circolare manifesti e contenuti che esaltavano Hitler. Tra gli oggetti sequestrati, armi bianche, coltelli, vessilli e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Gli indagati, che sostenevano anche il gruppo suprematista The Base, fornivano manuali di autoaddestramento e tecniche per entrare in azione anche con la costruzione di ordigni. In giochi online simulavano di uccidere persone di minoranze etniche. Ancora rinviato il ritorno in campo di Jannik Sinner. Contrariamente a quanto previsto, il numero uno del mondo, assente da 2 mesi per i problemi al ginocchio, non giocherà il torneo di Pechino al via il 30 settembre. Non sono ancora pronto per competere, ha detto Sinner, annunciando il forfait attraverso un video sui social. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, ben ritrovati, seconda ora di energia contagiosa, pronti per un viaggio splendido che ci porterà in giro in tutta Italia. Prima un paio di messaggi, ne sono arrivati un botto. Fammi leggere questo di Giuseppe da Palinuro, provincia di Salerno, che mi scrive: ciao Ale, noi siamo ancora in vacanza, ci stiamo godendo gli ultimi giorni di mare, ma basta, tornate a casa, è ora di lavorare. Scherzo, qui è tranquillo, si sta benissimo, vi ascoltiamo durante la colazione, bravo, bravissimo. Ci scrive anche Francesca da San Bonifacio, qua andiamo in provincia di Verona: buongiorno Radio Liscio, sono già al lavoro, vi ascolto con le mie colleghe, fateci un saluto. Un abbraccione Francesca a te, alle tue colleghe e colleghi che magari passano di lì, è sempre bello avervi qua con noi. Bene bene bene, sentite, è uscita questa nuova tendenza su TikTok, la scienza dice che non va bene, ma io ve la leggo comunque perché pare che per acchiappare la nuova strategia di dating sia sedurre non lavandosi, col proprio odore naturale, no? E io dico, ma come cavolo? Vabbè, e sta cosa dice che è diventato virale su TikTok, che è meglio mantenere l'odore naturale per sedurre, quindi niente docce, niente deodorante, niente profumi, bisogna esaltare il proprio odore naturale, il natural musk. Oddio, a me se mi annusi, dopo che è tipo quest'estate, no? Che faceva un caldo bestia, non lo so, probabilmente mi tenevano lontano, altro che. Comunità scientifica in disaccordo invece, che dice la doccia e il lavarsi in generale sono fondamentali per la propria salute, e aggiungo io anche penso per avere più chance di dating, cioè non è che se vai lì e puzzi sei più attrattivo, anzi l'igiene personale per me è sempre il miglior biglietto da visita. Evidentemente però su TikTok, forse anche un po' per pigrizia, è partito questo trend, no, che è meglio avere il proprio odore. Parliamone. Io direi annusatevi sotto le ascelle. Ecco, se proprio sentite un olezzo sgradevole, è sgradevole anche per gli altri, è il caso di usarla l'acqua. Va bene cari, a tra poco. Mettetevi le cinture di sicurezza perché partono tutti gli eventi che sono stati protagonisti della nostra settimana e che stanno cominciando proprio in queste ore. State lì.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ci siamo carissimi, comincia il viaggio più bello che c'è, quello che ci porta al fine settimana. In questa settimana insieme, a partire da lunedì, ci siamo raccontati un botto di feste che si scatenano in questo weekend e adesso ce le andiamo a rivedere tutte quante, una per una, veloci veloci, per gli ultimi spunti e suggerimenti sul cosa fare questo fine settimana. E allora il nostro viaggio lunedì è cominciato da quel di Poggio Renatico, provincia di Ferrara, dove c'è un evento sempre molto atteso, la sagra della salamina da sugo al cucchiaio. L'evento è già cominciato, va avanti fino all'11 di ottobre ed è un evento molto bello, con questa salamina da sugo, no, che è la protagonista. Viene prodotta dai locali Norcini ed è un insaccato, dentro c'è il capocollo, il guanciale, la pancetta, lingua, fegato e sinia, tutti sapientemente dosati, ed è pronta per essere assaggiata e è servita da tutti i commensali che raggiungeranno questa fetta d'Italia. Da lì ci spostiamo subito a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, perché c'è il Palio di San Michele, anche questo un evento molto molto bello, un evento simbolico con i rioni che si sfidano in sfilate, giochi medievali, insomma c'è un po' di tutto, no? La classica festa medievale che da queste parti è un centro inesauribile di talenti e di aggregazioni, e poi ovviamente tanta enogastronomia di questo bel territorio. Un bel programma lungo lungo e questo fine settimana di sfide, spettacoli, animazione nelle taverne, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. Torneremo in Umbria, chi lo sa, vediamo. Nel frattempo ce ne andiamo in Piemonte, a Quincinetto e a Volpiano, che sono entrambi in provincia di Torino. A Quincinetto c'è il settembre quincinettese, sempre difficile da dire, una bella manifestazione che celebra la cucina locale, antipasti tipici, cipolle ripiene, creme di cipolle, arrosti accompagnati da cipolline, sì, perché questa è anche la festa del cipollotto, se non mi ricordo male. Vabbè, insomma, la cipolla grande protagonista insieme ai miasei, che sono queste piastre, queste sfoglie di mais che vengono cotte su delle antiche piastre. Un bellissimo evento. E a Volpiano, sempre Torino, 50esima sagra della cucina piemontese, che ve lo dico da fare. Qui agnolotti tirati a mano, bolliti misti, salse fatte in casa, polenta fumante, fritto misto alla piemontese, insomma di quel che c'è non manca nulla, e tutto ha un gran sapore di Piemonte. D'altronde siamo al primo weekend d'autunno e il Piemonte si sa che quando arriva l'autunno ci dà dentro come sa fare solo lui. Spostiamoci, perché anche quel di Brescia, esattamente a Barbariga, ci danno dentro questo weekend con un evento molto gustoso dedicato al Casoncello, 21esima fiera del Casoncello, appunto, di Barbariga. Anche questa è una bella festa, il Casoncello protagonista. Qui c'ha la deco ed è questa pasta ripiena, no? Meraviglioso, ripieno di pane, grano padano, prezzemolo, carne e spezie, tutto servito nella versione classica con burro fuso, salvia, pancetta croccante. Insomma, una meraviglia, poi spettacoli folcloristici e molto altro. Barbariga, Brescia. Andiamo anche in Veneto? Dai, facciamoci un salto in Veneto, anzi due. Cominciamo da Fonzaso, che sta in provincia di Belluno. Beh, festa del vino, naturalmente, vino grande protagonista in questo periodo. E qua lo celebrano naturalmente con una festa pensata alla promozione e allo sviluppo della viticoltura bellunese, con i vini di montagna, i vini autoctoni, no? Musica dal vivo, anche qua giochi popolari, insomma ce n'è per tutti i gusti. Se passate da quelle parti sarà un weekend molto gustoso, così come lo sarà a Conche, anche questo sempre in Veneto, però ci trasferiamo in provincia di Padova, perché è una frazione di Codevigo. C'è la 32esima festa del radicchio di Conche, ovviamente il radicchio super protagonista, che sia come contorno che all'interno della cucina veneta, dei piatti prodotti con grande versatilità. È una festa coinvolgente, musica, tradizione, insomma tanta identità del territorio. Voilà cari, abbiamo appena cominciato, è un altro sacco di eventi stanno per arrivare. Fatemi tirare il fiato, respiriamo con le nostre orchestre e poi via, che il viaggio continua. Vi aspetto qua, eh.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Corre veloce il tempo, ma per fortuna ci porta dritti nel weekend. Un weekend che qui dalle parti di Energia Contagiosa abbiamo per tutta la settimana farcito di meravigliosi eventi e stiamo rivedendo tutto quello che esplode di fantastico in giro per l'Italia. E allora riprendiamo da Borgo Valditaro, provincia di Parma, dove c'è la 51esima fiera del fungo di Borgotaro. Da queste parti sono fungaioli esperti, siamo ovviamente nella bellissima Emilia Romagna e qui nella tradizione ci sono tutta una serie di funghi che vengono preparati, trovati proprio nei boschi situati lungo la dorsale appenninica, quindi qua si tramandano proprio e la raccolta dei funghi e la tradizione culinaria. Se volete assaggiarli, poi c'è anche la mostra del coltellino, l'esposizione degli antichi mestieri e molto molto altro, il luogo giusto è Borgo Valditaro, provincia di Parma. E da qui ci trasferiamo, vediamo un po' dove vi porto. Ok, torniamo in Piemonte, andiamo prima a Piea, provincia di Asti. Un altro sapore ovviamente di questa stagione è la zucca, che ve lo dico a fare, e c'è la zucca delle meraviglie, un evento molto bello con anche gare in cui questa zucca viene intagliata, viene preparata, decorata. Pensate che qua si arriva a 500 quintali l'anno di produzione di zucca e quindi qua si celebra proprio alla grande questo evento, provincia di Asti. Poi Sagra del Macagne, qua ce ne andiamo a Biella, Croce Mosso esattamente. E che cos'è il Macagna? È un formaggio d'alpeggio molto deciso nel suo gusto, caratteristico, è conosciuto e prodotto nei pascoli valsesiani e biellesi ed ecco che appunto viene proposto insieme alle polente, gli gnocchi, le torte salate, insomma un putpourri meraviglioso e danze, vita alpina, c'è tutto quello che serve per una bella domenica in compagnia. Torniamo in Emilia Romagna per i prossimi eventi dedicati all'uva. Il primo a Castelvetro di Modena c'è la Sagra dell'Uva e del Lambrusco Graspa Rossa. Bell'evento ovviamente con il vino al centro e quindi tutto si profuma di mosto e di vendemmia da queste parti e potrete assaggiare questi vini con gnocco fritto, salumi, tigelle, formaggi e molto altro. Mentre invece a Perticara, che sta sempre in Emilia però è una frazione di Nova Feltria, qua andiamo in Romagna più che in Emilia, e c'è la 38esima Sagra della Polenta e dei frutti del Sottobosco. Questo è un comune incastonato tra le colline del l'entroterra riminese ed ecco che c'è questo abbinamento, no, con queste polente, con ragù di cinghiale, funghi, porcini e formaggi di malga, accanto ai quali potrete assaggiare more, mirtilli, castagne arrosto e molto molto altro. Wow. Torniamo a parlare di vino e lo facciamo trasferendoci con un trittico al centro Italia. Cominciamo da Chiusi, provincia di Siena, dove c'è la 43esima edizione della Festa dell'uva e del vino, attesissima da queste parti, in questo bellissimo antico borgo etrusco, con questa atmosfera settembrina, con in programma visite nelle cantine, tour dei vigneti, musica dal vivo, spettacoli itineranti e poi ovviamente tutta la tradizione del vino di queste parti, Chianti, Nobile di Montepulciano e altre rinomate etichette. Ci spostiamo poi a San Cesareo, qua andiamo nel Lazio, in provincia di Roma, anche qua il vino protagonista con la 56esima Sagra dell'uva di San Cesareo. Qua i piatti che vengono proposti sono fettuccine al ragù, abbacchio a scottadito, ciambelle al vino, porchetta e polenta con salsiccia, innaffiati ovviamente dai vini dei Castelli Romani, capito? Quindi l'abbinamento è quello giusto. E per concludere un'altra festa dell'uva, questa Sgurgola, provincia di Frosinone, siamo sempre nel Lazio, 71esima festa dell'uva. Anche qua l'uva, simbolo della vendemmia, ovviamente della cultura contadina, protagonista insieme a tante degustazioni e momenti di festa e scoperta in giro per le vie del paese. Hai capito? Tanta roba, cari! E non ho ancora finito, perché il weekend sta per esplodere e noi qua abbiamo il meglio degli eventi che stanno per partire. Vi aspetto qui.

E rieccoci qua carissimi, via via veloci verso il weekend, spediti, ho pochissimo tempo e tanti eventi ancora da raccontarvi che sono stati protagonisti della nostra settimana insieme, pronti ad esplodere. In questo fine settimana riprendiamo da Gandino, provincia di Bergamo, torniamo in Lombardia dove ci sono i giorni del Melgotto, quindi dedicati al mais, una parte fondamentale della cucina contadina bergamasca, piatti a base di mais e polenta accompagnati da prodotti tipici del territorio. Vi aspettano per tutto il fine settimana e anche il prossimo, quindi tenetevelo in caldo questo evento. Sagra dell'uva San Colombano all'Ambro, qua andiamo in provincia di Milano, 68esima edizione, una festa molto bella, ricca anche di giochi tradizionali, sfilate di carri, tanto tanto vino, tanti doc locali da assaggiare insieme anche a sfilate storiche, come vi dicevo, giochi tradizionali incentrati sulla vendemmia. Se passate dalle parti di San Colombano vi troverete molto bene, questa festa l'ho già vissuta diverse volte. Ce ne andiamo adesso in Veneto, meglio ci torniamo, andiamo in due eventi, tutti e due in provincia di Vicenza. Il primo a Sandrigo, 39esima festa del baccalà alla vicentina, un festival incredibile che vi devo dire, tra l'altro c'è anche una bella, un bel connubio con la Seafood from Norway, perché sapete che il baccalà, noi lo chiamiamo così, no? Il baccalà è il merluzzo, mentre invece da quelle parti lo usano a farlo più a stoccafisso, quindi essiccato al freddo, quello norvegese, quindi c'è questa crasi, no? Questi due tipi di merluzzi che si incontrano e ci sono anche culture che si scambiano fra di loro. Molto molto bello anche questo Sandrigo, provincia di Vicenza, così come lo è Ghizzole, dove invece c'è la 15esima edizione della festa della zucca. Anche qua si cammina tra i banchi della mostra mercato, ci sono zucche che vengono trasformate in veri e propri oggetti di arredamento, strumenti musicali, insomma è periodo di zucca e qua è grande protagonista. Avanti, andiamo in Emilia, torniamo in Emilia, esattamente ce ne andiamo a Carpi, dove per il centro, se passate di lì e sentite profumi meravigliosi, è perché c'è la quinta edizione di Emilia Food Fest, il festival dei sapori e delle tradizioni della via Emilia, quindi artigiani e produttori di gusto, diciamo così, c'è di tutto, salumi, formaggi, pasta fresca, insomma tutto. La cucina dell'Emilia Romagna viene rappresentata, quindi un evento bellissimo che anima la città di Carpi per tutto il fine settimana. E poi via, ci siamo andati oggi, Morbegno, Valtellina, provincia di Sondrio, dove c'è Morbegno in cantina, nel centro storico di Morbegno, degli itinerari con cantine sotterranee, corti, chiostri, palazzi storici, dove potrete assaggiare tutti i migliori vini, Valtellina Superiore, Riserve e Sforzato, accompagnandoli, compresa Aula della Valtellina, Bitto, vari formaggi, polente, pane di segale, insomma una massima rappresentazione di questo territorio in questo evento meraviglioso. E per concludere, due fiere, la festa regionale del miele, questa si tiene a Marentino in provincia di Torino, quindi siamo tornati in Piemonte, la 31esima edizione, tutto dedicato al mondo del miele e dell'apicoltura, quindi grandi produttori e grande miele da portarvi a casa, ma anche tanta attenzione sull'importanza dell'apicoltura. E poi gusti di frontiera, questa da tutt'altra parte in Friuli Venezia e Giulia, 21esima edizione, e qui trovate il meglio del Friuli Venezia e Giulia, ma non solo, anche dell'est Europa, perché ci sono proprio degli spazi dedicati ai piatti balcanici, quindi via di cevap, cici, burek, sarma, goulash, la baklava e chi più ne ha più ne metta. Quando i territori si fondono e danno vita a eventi così, bisogna per forza passare e assaggiare. Carissimi, questi sono tutti gli eventi del weekend, o meglio, quelli che ho selezionato io per le vostre feste. Spero davvero vi piacciono e se ci andate, qualche bella fotografia, taggate anche Radio Liscio, che così viaggiamo insieme a voi. A tra poco, schiarisco la voce e ci vediamo qua per i saluti. Vi aspettiamo!

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Carissimi, abbiamo finito anche per oggi. Grazie per tutti i messaggi arrivati al 331 335 6565. Non sono riuscito a leggerne altri, perché poi quando parte la rassegna degli eventi, ragazzi, è così, il tempo corre. Magari li leggerò lunedì, i vostri saluti. E continuate sempre a scriverci al 331 335 6565. La festa su Radio Liscio continua, mi raccomando. Domani sera, tutti puntuali alle 21:30 anche su Prima Antenna, perché c'è Alex Biondi dalla Peschiera di Valdengo nel nostro Radio Liscio Live. Sono riprese queste fantastiche dirette e il mondo di Radio Liscio ha ripreso proprio a macinare, e tante altre novità vi attendono. Quindi rimanete sempre sintonizzati con noi qui dalle parti di Radio Liscio. Un grande abbraccio a tutti quanti voi e che sia un meraviglioso primo weekend d'autunno. Divertitevi, state bene. Vi mando un abbraccione e ci si vede qua puntuali lunedì, nei soliti orari. Vi aspettiamo sia io che il buon Max in regia. Ciao cari, buon weekend, godetevela, che è la cosa più bella, sempre con Radio Liscio ad accompagnarvi nei vostri viaggi. Ciao! Mua!
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: no, no.
1: Beh, ci vediamo a Parì.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Manifesti e post inneggianti ad Hitler e manuali di autoaddestramento, istruzioni per costruire ordigni e videogiochi online che simulavano la caccia e l'uccisione di persone di minoranze etniche. 17 i giovani finiti nel mirino di Digos e Ross, che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra questi ci sono anche 14 minorenni. Sono tutti accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Durante le perquisizioni sono state sequestrate coltelli e armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Gli indagati propagandavano il gruppo suprematista The Base e fomentavano odio online con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Sono due coniugi di 73 e 65 anni le due vittime del rogo divampato nella notte in un palazzo a Lucca nel quartiere San Vito. 13 le persone ricoverate in prevalenza con il codice giallo, tra loro però anche una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. 16 abitanti del palazzo risultano sfollati. Il sindaco di Lucca Pardini ha comunicato l'attivazione dei servizi sociali comunali per garantire assistenza alle famiglie rimaste senza casa. Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti. La rivelazione viene dal premier del Canada, Mark Carney, che durante un'intervista al New York Times ha dichiarato di prendere sul serio le minacce di Trump di trasformare il Canada nel 51esimo Stato americano. Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense senza però scendere nei dettagli. Si alza il sipario sull'avventura in Nations League della Nazionale, affidata nuovamente a Roberto Mancini. A Roma gli azzurri affrontano oggi alle 20:45 il Belgio. Sarà emozionante, l'obiettivo è giocare bene da subito. Le parole del CT dell'Italia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Luca Bergamini, Un'estate senza te.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: dance in the game.
1: È il momento di un giro di liscio. Valzer, polche e balli da sala selezionati dal Cinghia.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: ballerini. Grazie, grazie, grazie.
1: Arriva un foxettino, dai che lo balliamo, la chitarra del nostro Edo e tutta l'orchestra. Arriva il suo passeggiando fox. Avanti!
2: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: sua chitarra, il Fox, a tutti quanti voi!
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Torna la nazionale bis di Roberto Mancini. C'è il Belgio nel debutto di Nations League, ma prima di raccontare le immediate ore della vigilia, restiamo in tema azzurro. Purtroppo notizie non certo liete, quelle relative a Jannik Sinner, costretto ad allungare ancora l'assenza dai campi che dura ormai da 2 mesi a causa del problema al ginocchio. È stato lo stesso numero uno del mondo ad annunciarlo a 5 giorni dal torneo di Pechino, che avrebbe dovuto segnare il suo ritorno in campo. Il ginocchio non è pronto e io non sono ancora pronto per competere. Come accennato, torniamo al calcio. Riparte l'avventura della nazionale, reduce dalla lunga sequela di delusioni, più di tutte in ottica mondiale. Per gli azzurri, affidati nuovamente a Roberto Mancini, il primo banco di prova è la Nations League. L'avversario del debutto, stasera ore 20:45, Stadio Olimpico di Roma, è il Belgio, guidato dall'ex milanista Van Bommel. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
2: La ferita di Zeneca è ancora aperta. La nazionale azzurra ne dovrà fare di strada per riacquistare consenso, ma il mondo va avanti e questa sera all'Olimpico, contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel, nella prima di Nations League proverà a tornare a sorridere alla nuova Italia del figlio al prodigo Roberto Mancini, e il CT, dopo l'addio shock di 3 anni fa, ammette che per lui non sarà una notte come le altre.
3: No, sono un po' emozionato sì, perché comunque è sempre un momento particolare, sì.
2: Sino a ieri venduti circa 40.000 biglietti, c'è un pubblico da scaldare e Mancini svela il suo obiettivo per arrivare a Dama.
3: Di cercare di giocare bene da subito, cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
2: Italia con il 4-3-3, assente lo squalificato Bastoni in difesa, centrocampo attesa per il ventenne Alessandro Romano, davanti Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. Prima della gara saranno ricordati Franco Baresi e Sandro Mazzola, arbitro il tedesco Siebert.
1: Cambiamo argomento, Formula 1, la tappa di Baku non resterà nell'album dei bei ricordi per Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi un fuoripista che lo costringerà a partire 16esimo in griglia del Gran Premio dell'Azerbaigian, in programma domani alle 13 e non nella giornata tradizionale della domenica. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica piloti a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera l'esordio di Virtus Bologna Olimpia Milano, le Vunnere di Shara Istanbul contro il Fenerbahce alle 19:45. Alle 20:45 le scarpette rosse sfideranno a Belgrado il Partizan. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

di settembre, siamo all'ultimo venerdì di questo mese, siamo felici perché quando è venerdì lo sappiamo e siamo tutti contenti, allegri e pronti per vivere intensamente il weekend che sta per arrivare. Si balla, tanti sono gli eventi, tanta la voglia di stare insieme e tanta la voglia di vivere la miglior musica da ballo contemporanea, con le canzoni delle orchestre, con le canzoni generazionali, con le canzoni da cantare insieme alla chitarra. E poi abbiamo il 331-335-6565 disponibile per quanto riguarda la messaggistica, o gli sms o i messaggi WhatsApp. Molti provano a telefonare ma non c'è proprio il telefono, di conseguenza non si può rispondere, quindi mi raccomando, salvate questo numero che appunto è abilitato per la ricezione degli sms e dei WhatsApp. Salutiamo il nostro Marco Sasso dei Tolcinghi alla regia, che anche lui è felice che oggi è venerdì, perché è anche una giornata importante quella di quest'oggi. E oggi si celebra la giornata mondiale dei sogni. Hai dormito bene, Marco? Perché sappiamo che sogniamo meglio quando dormiamo. Poi ci svegliamo e non ci ricordiamo quale sia stato il sogno. Spesso succede, ma in realtà sogno può anche essere intesa come i progetti, magari la voglia di concludere un qualcosa, ed è di conseguenza un po' la benzina delle nostre giornate, il fatto di coltivare sempre dei sogni. Partiamo dalla prima carta e arriva la generazione X con una canzone da sogno di Fausto Leali, Io amo. Ma dove va a finire il cielo? Scopriamolo insieme.

che questa canzone davvero è poesia e magia, crea davvero un clima, un ambiente particolare molto suggestivo da ballare stretti stretti, assorti, abbracciati, da quel lontano 1987 quando fu presentata al Festival di Sanremo, dove arrivò, pensate un po', quarta, al quarto posto in quell'anno, se non ricordo male, vinse, sì, può dar di più, e fu un Festival di Sanremo fortunato con davvero tante belle canzoni. Quelle dell'87 racconta un sentimento totale, forte, incondizionato, e poi ovviamente questa ha anche segnato il grande ritorno di Fausto Leali sulla scena musicale, e ancora oggi è un piacere ascoltarlo quando interpreta questo brano. E nell'87 si era chiusa un'epoca particolare anche per i carabinieri, perché prima, non lo sapevo, ma in estate usavano l'uniforme estiva color khaki, te la ricordi tu Marco? Arancioni, a modi di evidenziatori, e l'hanno poi sostituita con la nuova divisa estiva, ponendo fine a lunghi anni di lamentele dei militari per la pesantezza in primis e soprattutto per il fastidio che il tessuto dava sotto il sole. Quindi l'87 per loro è sicuramente un anno in cui l'arma nostra dei carabinieri ricorda: finalmente ci siamo tolti l'abito, perché l'abito, il monaco cambia l'abito, no, il monaco, come si dice, c'era una frase, ma fondamentalmente è l'abito che fa il monaco, oppure l'abito che non fa il monaco. Vabbè, rimaniamo con questo dubbio amletico e andiamo a pescare la prossima carta. Orchestra ballo contemporanea, Maurizio Medeo con Dolce Isola in diretta. Si continua a ballare, poi andiamo a raccontare quelli che saranno gli appuntamenti del weekend, del sabato sera, alla peschiera di Valdengo.

dell'isola Maurizio Medeo in questo 25 settembre, giornata mondiale dei sogni, e serve per appunto trasformare i sogni, servono per alimentare le idee, aspirazioni in azioni poi ovviamente concrete. E quest'oggi abbiamo visto due compleanni simpatici, quello di Michael Douglas che compie 82 anni e quello di Catherine Zeta-Jones che ne compie 57, ma la cosa bella qual è? È che sono marito e moglie e sono nati lo stesso giorno con ovviamente anni differenti, però sarà stata galeotta, come ha detto il nostro Marco Sasso, che lui si intende di gossip, sarà stata galeotta la torta, si saranno conosciuti al compleanno, hanno fatto la festa tutti quelli che lo stesso giorno festeggiano il compleanno e da lì è nata una storia, nel senso che nella torta hanno trovato dolcezza, si sono guardati con uno sguardo dolce intenso e da lì è nata la loro storia. Perché era dolce la torta? Perché anche il compleanno di Zucchero quest'oggi, che fa 71 anni, così come anche il grande Will Smith che ne fa 58. Davvero compleanni importanti di personaggi che hanno tenuto compagnia dal punto di vista musicale anche a quello cinematografico. E domani sera ci sarà Alex Biondi, protagonista della Peschiera di Valdengo, così rimaniamo in tema di appuntamenti. Sarà il 26, ci sarà la diretta Radio Liscio Live su Prima Antenna, imperdibile appuntamento dove la musica da sala da ballo entra in casa, in salotto, in cucina, dipende poi ovviamente da dove si segue il programma, ma davvero un appuntamento imperdibile. Altra carta, altra canzone acustica, cantiamo un brano inerente a questa giornata. Quando si sogna, c'è stato un grande cantautore che ha scritto una canzone che è un consiglio ai ragazzi, ai suoi allievi, Roberto

Consiglio di Roberto Vecchioni con questa canzone nata di getto, anche raccontato in un'intervista, pensando appunto ai suoi ragazzi. Se non erro, era l'ultimo giorno in cui andava a scuola a insegnare, perché poi entrava in pensione. Quindi davvero molto bella. Poi l'ha ripresa anche con Alfa durante un festival di Sanremo. Altra carta, altra canzone. Il viaggio prosegue nella generazione silenziosa con Gianni Meccia, che ci invita inizialmente a rispolverare il pullover, perché appunto sta cambiando un po' la stagione, siamo in autunno. Il pullover, Gianni Meccia, scaldaci con questa canzone.

0: Maccheroni. Mambo!
1: Alex Biondi con questa canzone, che lo diciamo per coloro che ci ascoltano su Radio Liscio, il video mette più fame della canzone, del titolo della canzone, perché Maccheroni Bambo appunto è un mambo fatto di maccheroni, e il video l'ha realizzato il nostro Margo Sasso e Tolcinghia con tanti, tanti tipi di pasta. Ma ha messo una fame tremenda questo video. Ma ci colleghiamo anche a quello che è accaduto negli anni 60 con il pullover di Gianni Meccia, che raccoglieva il profumo della persona amata, perché il pullover pullula appunto di profumo quando uno esce di casa, e in quell'anno iniziavano ad arrivare sul tavolo le carni, perché prima degli anni 60, il periodo dopo la guerra, c'era abbastanza carestia, mangiare non era proprio, diciamo, come oggi che mangiamo l'antipasto, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, fino al decimo posto di consolazione, ma in realtà davvero c'era ben poca cosa, e la carne cominciò a comparire stabilmente sulle tavole infrasettimanali della classe media, perché ai tempi era un po' considerato il sabato, la domenica, quell'uscire un po' dalle abitudini e dalle regole. Quindi gli anni 60 hanno segnato questo, ci siamo collegati con il Maccheroni Mambo, ed è meglio che non ci pensiamo, eh. Domani sera questa canzone la potrete mangiare direttamente dalla peschiera di Valdengo, con appunto Alex Biondi e tutta l'orchestra in diretta su Prima Antenna. Altra carta, altra canzone, Generazione Millennials, arriva Annalisa con Mon Amour, tormentone estivo. Mon Amour, je t'aime, te quiero mucho. No, rimaniamo con il Mon Amour, a te Annalisa, e ci scateniamo in questo venerdì 25 settembre.

Mon Amour, Annalisa, canzone del 2023 che ci fece venire un dubbio, non capivamo più nulla se lei bacia lui e lui bacia lei, ma che lui ma che lei, e diventava un quesito di carattere nazionale con questa canzone appunto del 2023 che racconta un pochettino il momento di sospensione in cui non si è ancora pronti per ricominciare, ma ci si deve lasciare il passato alle spalle, che si chiama questa fase il limbo. E nel 2023 c'è una notizia che ci ha colpito di un ladro tradito dalla scia di pane. Questa fa ridere, Marco, questa è terribile. A Lipomo, in provincia di Como, salutiamo anche tutta la Lombardia che è sintonizzata con noi, soprattutto il comasco, un ragazzo ha rubato un furgone per le consegne ed è stato facilmente rintracciato dai carabinieri grazie alla scia di pagnotte e prodotti da forno persi durante la fuga. Ma se il furgone è chiuso, come faccio a perdere i pezzi di pane? Questo è il dilemma, a meno che sia partito col furgone con le porte dietro aperte. Allora è partito all'impazzata e nelle curve il pane, essendo un po' rotondo, rotolava via. Poi c'è, secondo me è andata così, no? È partito con i portoni aperti e perdeva le pagnotte, ha lasciato le scie, quindi è stato rintracciato e l'hanno fermato e ovviamente non ha potuto dire di no, perché sarebbe stato più difficile mangiarsi tutte le pagnotte, questo è sicuro. Marco, sei d'accordo? L'espressione del nostro regista è alquanto particolare, ma non si può vedere. Ci viene a salvare però l'archeologia del liscio, perché ogni qualvolta che raggiungiamo metà del nostro viaggio nella melodia italiana, un tuffo nel passato con davvero i grandi classici. Quest'oggi Donna Gitana, Sandrino Piva, all'archeologia del liscio. A voi la linea.

olè, olè, ci siamo fatti prendere e coinvolgere anche noi dal finale di questa canzone Donna Gitana con Sandrino Piva, con appunto Katie che ha fatto parte per tanti anni dell'orchestra di Sandrino Piva. Davvero bei periodi. Siamo insieme, ci ha raggiunto un messaggio al 331-335-6565. Salutiamo Bruno da Mondovì che scrive: buongiorno virgola, sono Bruno da Mondovì. Mi piacerebbe sentire L'ultimo clown di Gianni Drudi, grazie. Che L'ultimo clown l'abbiamo mandata qualche puntata fa, qualche settimana fa se non ricordo male, ma l'andremo a rimettere anche perché è una canzone nuova di Gianni Drudi, davvero anche molto bella sia dal punto di vista della canzone, della melodia, ma soprattutto anche bello poi il video da vedere, perché davvero ha realizzato una giornata anche al circo travestendosi, quindi questi video diciamo che sono di contenuto importante e anche il girato porta via parecchio tempo, quindi una canzone che sicuramente Gianni ci teneva di realizzare in questa maniera. E grazie a Bruno che hai mandato un messaggio attraverso il WhatsApp, il 331-335-6565, che vado a ricordare per coloro che ci seguono via radio, perché chi ci guarda in trasmissione è il numero sempre disponibile. Altra canzone, torniamo a cantare un brano che fa parte del

Bussina Cosa Grande. E questa canzone, diciamo che ha fatto nascere tante coppie e soprattutto tanti matrimoni. Presentata in occasione del Festival di Napoli con Ornella Vanoni nel 64, e con questa canzone ovviamente vinsero il concorso. Davvero bello, grazie per averla scritta, perché poi Tu sei una cosa grande è diventata una delle canzoni cantate da tutti e cantata anche da noi in diretta. Generazione Baby Boomers, arriva niente proprio di meno che Mina con Renato. Renato, Renato, e salutiamo Renato e anche il femminile di Renata. Prego Mina, a te la linea.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Luzzi, che sarà protagonista prossimamente alla Peschiera di Valdengo nel mese di ottobre con Il Pranzo è Cantato, un appuntamento dell'ultima domenica dove ci divertiremo davvero un sacco. Mentre prima il brano Renato del 62, scritta da Alberto Cortes con Alberto Testa, è una canzone appunto con il ritmo del twist, che racconta con ironia il corteggiamento insistente a un ragazzo apatico, o meglio, cioè era la ragazza che cercava di conquistare lui, che era in completa apatia, quindi non provava emozioni, non provava interesse, e non era proprio isolato. Ma sappiamo anche che l'apatia è uno stato d'animo, che possiamo risollevarlo, e sicuramente la musica è un'ottima terapia. E in quell'anno, nel 62, iniziavano un po' le vacanze serie, perché le aziende ai tempi chiudevano per il mese intero, quindi si faceva un mese di vacanza tutti quanti, mentre oggi invece siamo in una fase dove le vacanze vengono tagliate non più nel mese, ma magari c'è chi fa 2 settimane, 3 settimane, l'azienda continua a rimanere aperta e forse chiude solamente la settimana di Ferragosto, perché c'è il rischio che in azienda si tirino poi le secchiate. Allora hanno detto no, teniamo chiusi, così siamo tranquilli e non corriamo rischi. Come sono cambiati i tempi? Era questa un po' la riflessione che ci è sovvenuta in questo istante, in questo venerdì. Altra carta, altra canzone. Generazione X, non si è visto da casa, lo spostiamo in camera. Generazione X con Regalami un sorriso, troviamo il grande Drupi. Bella canzone, e sorridiamo perché è proprio il titolo che ci dà questo consiglio. Prego regia.

Bellissima canzone di Drupi che va a concludere questo nostro viaggio fatto di informazioni, di aneddoti, di curiosità delle varie generazioni che si sono susseguite prima di noi, con appunto le migliori orchestre del panorama da ballo, con gli appuntamenti della Peschiera di domani sera imperdibile. Su Prima Antenna potrete vedere Alex Biondi in diretta con tutta l'orchestra direttamente alla Peschiera, ma mi raccomando, andate a ballare in questa pista immensa e consumatevi le suole delle scarpe. Per quanto riguarda Melodia Italiana, torneremo lunedì, inizieremo una nuova settimana e poi arriveremo ovviamente al mese di ottobre, che ci saranno appuntamenti, sarà un mese ricco, tante sono le iniziative, l'avevamo promesso quest'anno. State sintonizzati, seguite le pagine social, i vari profili, il sito, l'applicazione, per essere sempre aggiornati in tempo reale su tutto quello che succede. Un grazie a Marco Sasso, detto il Cinghia, e l'ultima carta che arriva all'Orchestra Ballo Contemporanea, Marco Alice, Il Sole Dentro, a seguire il disco della settimana e poi ovviamente Ettore Andenna con Canzoni Senza Frontiera. Un abbraccio a tutti e ci vediamo lunedì, più carichi che mai.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Luca Bergamini, Un'estate senza te.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radioliscio Notizie.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi, di nuovo in primo piano il caro carburante. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha infatti fissato un price cap per Eni Live pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta, ricorda la società, di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap, aggiunge Eni, è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Non si può offrire una morte programmata, bisogna accogliere la vita senza condizioni, così Papa Leone XIV, che con l'incontro stamana all'Eliseo con il presidente francese Macron e un intervento all'UNESCO ha dato l'avvio alla sua visita in Francia. Oltre ai temi etici, nel paese che ha approvato la legge sul fine vita, Prevost ha voluto sottolineare la laicità francese non è negazione della religione e ha rinnovato un forte appello per la pace. Il dialogo è urgente contro le derive autoritarie, ha detto. Sull'aereo che lo portava a Parigi ha ricevuto giornalisti al seguito sottolineando: qui siete tutti benvenuti, con un riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate. Il pomeriggio prosegue con il bagno di folla, prima in papamobile nel quartiere latino, poi a piedi fino alla cattedrale di Notre-Dame de Paris. In serata il Papa sarà allo Stade de France per la veglia dei giovani davanti a 80.000 persone. La cronaca nel Leccese, un bambino di 6 anni di una scuola elementare ha portato in aula un coltello da cucina di 13 centimetri nello zainetto. A dare l'allarme l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. Attivati i servizi sociali. Formula 1, la tappa di Baku non resterà nell'album dei ricordi lieti di Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi un fuoripista che lo costringerà a partire 16° in griglia nel Gran Premio dell'Azerbaijan, in programma domani alle 13. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica, a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Ed è tutto, più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E siamo tornati come ogni giorno con I simpatici italiani, lo spazio di Radio Liscio dedicato ai grandi successi del passato, del ballo liscio e delle orchestre di tutti i tempi. Iniziamo oggi con l'orchestra di Mario Riccardi, i primi due brani in scaletta, Le belle donne e Cuore di mamma. Buon ascolto!

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, lo spazio dedicato ai successi del passato. Arriva Al Rangone, due brani in sequenza, Sola, cantato da Monica Riboli, e Una Sera.

0: I simpatici italiani. Poche parole, le canzoni più belle di sempre.
1: Una sera all'osteria, senza neanche un cane intorno, e mia moglie a casa mia con l'amico che è di turno. Se ne ho prese dalla vita, questa è l'ultima del conto, ho perduto la partita e ora

Era Una sera, scritta e interpretata da Al Rangone. In pedana ora Paolo Bertoli, Cos'è, cos'è e Braccobaldo.

Braccobaldo era Paolo Bertoli, è il momento di Franco Bagutti e la sua orchestra. Io ti penso, a seguire Santa Lucia.

Santa Lucia era l'orchestra di Franco Bagutti. Andiamo in Romagna con Castellina Pasi, ma dimmi un po', interpretato dall'orchestra quando la cantante era Silvia Cecconi, e a seguire La Vedova Nera.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, c'è ancora spazio per qualche brano nella nostra ora quotidiana con i successi di tutti i tempi. Arriva Franco Bastelli con

C'è ancora tempo solo per un brano, ci ascoltiamo La storia di Romagna con Ortensia, una polca. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, come sempre, con i simpatici italiani qui su Radio Liscio. Buon ascolto!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. La ricostruzione di Notre Dame ispiri unità e speranza. Così Papa Leone XIV è arrivato alla cattedrale di Parigi nella passeggiata bagno di folla nel primo giorno della sua visita in Francia. Stamane l'incontro all'Eliseo con il presidente francese Macron e le autorità, poi il discorso all'UNESCO. Stasera in programma una veglia di preghiera allo Stade de France, dove sono attese 80.000 persone. Non si può offrire una morte programmata, bisogna accogliere la vita senza condizioni, ha ricordato nei suoi interventi Prevost, che ha voluto sottolineare la laicità francese non è negazione della religione e ha rinnovato un forte appello per la pace. Il dialogo è urgente contro le derive autoritarie, ha detto. Due persone sono rimaste uccise, 5 ferite per droni ucraini che hanno preso di mira due mercati nella città di Orlivka, nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi. È l'ultimo aggiornamento di una giornata segnata ancora da scambi bellici tra Ucraina e Russia. Attacchi di droni russi hanno ucciso almeno 5 persone in pieno giorno a Kiev, tra questi un adolescente di 14 anni, colpito anche un edificio che ospitava uffici.
5: L'economia.
4: Il governo ha ringraziato Eni per l'importante iniziativa di porre un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, scrive Palazzo Chigi in una nota, mentre tra gli altri spicca il plauso del Codacons. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise e sul diesel, infatti, Eni ha annunciato da lunedì 28 settembre un tetto ai prezzi di gasolio e benzina per 30 giorni, con possibile estensione fino a fine anno. Il price cap, il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina. Eni sottolinea che i valori si attestano a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali, con l'obiettivo di calmierare l'impatto del caro carburanti su famiglie e imprese. Intanto il governo ha convocato per giovedì 8 ottobre le società operanti nel settore delle raffinerie. L'incontro si terrà nella sede del ministro delle imprese del Made in Italy. L'obiettivo, si legge nel comunicato, è valutare come le raffinerie nazionali possono aumentare la produzione per mitigare gli effetti dell'attuale scenario internazionale sull'approvvigionamento del paese. La Commissione europea ha fissato a 2 euro la tassa sui pacchi extra UE. Il contributo è dovuto alla gestione doganale dei beni acquistati online e immessi nell'Unione europea per merci con un valore fino a 150 euro, a fronte dell'ingente flusso di pacchi acquistati attraverso l'e-commerce in arrivo soprattutto dalla Cina. Si applicherà dal 1 novembre, la tassa è distinta dal dazio forfettario di 3 euro che scatterà dal prossimo 1 luglio. Infine mercati, giornata di recupero sulle piazze europee, Milano in chiusura segna più 0,63%, cautela Wall Street con gli indici lieve progresso, il prezzo del petrolio che in giornata aveva allentato la presa è tornato sopra i 106 dollari al barile, i livelli di ieri, in calo lo spread BTP Bund si attesta a 92 punti base ed è tutto, a più tardi.
2: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Caro carburanti in primo piano alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha infatti fissato un price cap per Eni Live pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta, ricorda la società, di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap, aggiunge Eni, è correlato alla agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, applaude il governo che ringrazia l'Eni, apprezzano l'iniziativa le associazioni dei consumatori. Un nuovo appello contro la corsa agli armamenti insieme ai temi etici, dalla I al fine vita. È in corso il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Stasera la veglia di preghiera allo Stade de France, attesi 80.000 giovani. Il servizio di Alessio Galea.
2: Dall'Eliseo alla sede dell'UNESCO alle celebrazioni dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame, è iniziato da Parigi il quinto viaggio apostolico di Papa Leone, proseguirà fino al 28 settembre. Stamani all'Eliseo, nel suo discorso alle autorità politiche e religiose, il nuovo appello contro la corsa alle armi, errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza. Poi un monito sul fine vita nel paese che ad agosto ha promulgato la legge sull'introduzione del suicidio assistito, il pontefice ha scandito: non si può offrire una morte programmata, serve sostenere ogni tappa dell'esistenza perché ha aggiunto il diritto alla vita e il fondamento di ogni diritto umano. All'UNESCO si è poi soffermato sulle nuove tecnologie, sottolineando la necessità di mantenerle al servizio dell'uomo. La comunicazione è molto più rapida, ma non necessariamente più veritiera, ha detto il Papa, rimarcando quanto l'intelligenza artificiale accentui questo problema. Stasera il bagno di folla, 80.000 giovani lo attendono allo Stade de France per la veglia di preghiera. E sull'aereo che lo portava a Parigi, rispondendo a una domanda di un giornalista della CNN, ha detto: «Qui siete tutti benvenuti», con un riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate giornalistiche.
1: In archivio le delusioni mondiali, la nazionale si affida ancora a Roberto Mancini, l'uomo del trionfo europeo nel 2021. La seconda volta in azzurro del CT jesino inizia dalla Nations League. Il Belgio stasera all'Olimpico di Roma è il primo avversario della nuova Italia. Tennis: Jannik Sinner non rientrerà al torneo di Pechino, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, assente da 2 mesi. Il ginocchio non è ancora pronto e io non lo sono per competere, ha detto. Formula 1 domani in Azerbaijan alle 13, partirà 16esimo in griglia il leader mondiale Antonelli a causa di un'uscita di pista nelle qualifiche. Pole della Mercedes di Russell davanti al ferrarista Leclerc. 6° Hamilton. Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Ogni sabato sera, la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, solo un po' di residua instabilità al sud, specie sulla Sicilia orientale. Le temperature massime torneranno ad aumentare, specialmente al centro-nord, con valori che toccheranno anche i 26-27 gradi, valori ancora una volta oltre le medie stagionali di riferimento. Soffierà ancora una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di 3bmeteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Luca Bergamini, Un'estate senza te.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

navigando tra le onde del mare, da una nuvola nel cielo.

no, non è cambiato niente, sai. Quante volte ho sperato che tornassi da me. Ora manchi solo tu.

0: musica italiana, la voce di Marco e questa terra promessa.
1: A tutti quanti voi, che bello, grazie a tutti, bravi ballerini, grazie, grazie, grazie.
0: Arriva un foxettino, dai che lo balliamo, la chitarra del nostro Edo e tutta l'orchestra, arriva il suo passeggiando fox. Avanti!
2: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: di voi.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E siamo tornati come ogni giorno con I simpatici italiani, lo spazio di Radio Liscio dedicato ai grandi successi del passato, del ballo liscio e delle orchestre di tutti i tempi. Iniziamo oggi con l'orchestra di Mario Riccardi, i primi due brani in scaletta, Le belle donne e Cuore di mamma. Buon ascolto!

Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, lo spazio dedicato ai successi del passato. Arriva Al Rangone, due brani in sequenza, Sola, cantato da Monica Rivoli, e Una Sera.

0: I simpatici italiani. Poche parole. Le canzoni più belle di sempre.
1: Una sera all'osteria, senza neanche un cane intorno, e mia moglie a casa mia con l'amico che è di turno. Se ne ho prese dalla vita, questa è l'ultima del conto. Ho perduto la partita e ora non ne posso più.

Era Una sera, scritta e interpretata da Al Rangone. In pedana ora Paolo Bertoli, Cos'è, cos'è e Braccobaldo.

Raccobaldo era Paolo Bertoli, è il momento di Franco Bagutti e la sua orchestra. Io ti penso, a seguire Santa Lucia.

Santa Lucia era l'orchestra di Franco Bagutti. Andiamo in Romagna con Castellina Pasi, ma dimmi un po', interpretato dall'orchestra quando la cantante era Silvia Cecconi, e a seguire La Vedova Nera.

Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, c'è ancora spazio per qualche brano nella nostra ora quotidiana con i successi di tutti i tempi. Arriva Franco Bastelli con

C'è ancora tempo solo per un brano, ci ascoltiamo La storia di Romagna con Ortensia, una polca. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, come sempre, con i simpatici italiani qui su Radio Liscio. Buon ascolto!

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

no, mi viene spontaneo gnagnagnarla, perché ciao a tutte e a tutti, ciao brava bella gente, come va? Buon venerdì 25 settembre 2026. Ciao Cinghia, oh, subito flu. Allora, partiamo con, come dire, sentimenti contrapposti, ecco, come si potrebbe dire, perché siamo partiti pensando che è venerdì. Il venerdì è l'ultimo giorno della settimana di trasmissione, è l'ultimo giorno di lavoro per molti di voi, è l'ultimo giorno di scuola per molti studenti, è il giorno che ci porta verso un weekend di riposo, pace, gioia e felicità. Per lo più in famiglia, è quello che dovrebbe raccogliere le famiglie, rivalutare delle unioni. Vedo che già arrivano i messaggi. Insomma, è il venerdì, è la giornata, è una delle giornate felici. Una volta il venerdì era giorno di passione, non si mangiava carne, solo pesce, però col passare del tempo, col fatto che il sabato non sei più andato a lavorare, a scuola, è diventato anche quello un giorno di vacanza da weekend, il venerdì è diventato l'ultimo giorno della settimana, per cui c'è l'anelito ad arrivare alle 17, alle 18, quando si finisce il lavoro e si esce e ci si sente più liberi, ci si sente più carichi, pronti per vivere. Poi questo weekend c'è di tutto, c'è Luna Rossa a Napoli che comincia l'America's Cup, c'è il Gran Premio di Baku in Azerbaijan, che vi ricordo, tutti i gran premi si corrono la domenica, quello di Baku si corre domani sabato, per cui oggi ci sono le terze prove libere e poi le qualifiche per il gran premio di domani. C'è la partita dell'Italia, ritorniamo a giocare con la nazionale e con gli azzurri, che si giocano una credibilità, anche Mancini si gioca una credibilità, anche perché bisogna vedere un tecnico di ritorno. Com'è andata in passato quando ci sono dei tecnici, sono stati dei tecnici di ritorno? Non benissimo, per cui vediamo se l'andazzo cambia. Ma noi siamo sempre qui con la nostra Canzoni Senza Frontiere, con la nostra scaletta bella colorata, così come me la manda il Supremo, e partiamo con richiesta da Mauro di Gerenzago in provincia di Pavia. Partiamo con una bellissima dedica, quando un uomo, Roberto Madonia, si rivolge alla propria donna, la guarda e dice: la mia regina. Se poi lo dici in pubblico davanti a un sacco di altra gente,

era la mia regina per Mauro di Gerenzago in provincia di Pavia, Roberto Madonia che cantava. Allora, oggi è il 25 di settembre 2026, è il 268esimo giorno dell'anno, ne mancano 97 alla fine dell'anno ed è San Firmino. Della giornata mondiale dei sogni, ve l'ha già accennato Wilmer nell'ora precedente la mia, la giornata mondiale dei sogni, ed è importante perché, attenzione che ve lo dico anche, perché dove l'ho messo? Eccolo qua. Giornata mondiale dei sogni. Allora, cosa sono i sogni e che cosa servono? Sono uno dei fenomeni psichici più complessi e misteriosi. I sogni vengono studiati fin dall'antichità. Ma che cosa sono e a cosa servono? È un'attività mentale che si svolge senza il nostro controllo, mentre noi stiamo dormendo. Allora, alcuni tra i compiti più importanti assolti dai sogni sono l'elaborazione emotiva, la comunicazione interemisferica, sto leggendo, il mantenimento dell'equilibrio psichico, il consolidamento della memoria e il problem solving, la risoluzione dei problemi. Perché fin dai tempi antichi tutti hanno cercato di interpretare i sogni, sono stati scritti anche dei libri, Freud era uno che sui sogni aveva dedicato tutta la sua vita, e poi ci sono stati un sacco di eredi, Carl Gustav Jung, l'allievo di Freud e fondatore della psicologia analitica, arricchì la comprensione dei sogni. Poi ecco, molte volte i sogni si fanno, poi non si ricordano. Ci sono quelli fortunati che li ricordano e ci sono invece quelli che non li ricordano. Allora, negli ultimi decenni i progressi delle neuroscienze cognitive nella psicologia del sonno e nelle tecniche di imaging cerebrale hanno permesso alla ricerca sui sogni di evolversi ulteriormente. Insomma, oggi è la giornata dei sogni. Quindi, se avete sognato e vi ricordate un bel sogno, poi ci sono i sogni belli e ci sono gli incubi. I sogni belli sono quelli che mentre dormi ti fanno dormire, ti fanno rilassare ancora di più perché ti immagini delle robe belle. Poi ci sono gli incubi che ti fanno magari svegliare di notte, come dicono i francesi, crispé, con le mani così, spaventato. Chitarra suona più piano, primo vintage di oggi per Nicola Pescarese, l'amico. Allora, vince Canzonissima nel 1971 e lui è Nicola Di Bari, un fanciullo del 1940, quest'anno quindi ne ha fatti 86.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Matteo L'Aquila Sofia, come quando fuori piove, la suona mi band.

La Sofia della Suonami Band, la rianimatrice del Cinghia. Lui quando vede la Sofia subito riprende quella vivacità che magari ha perso nell'ultima ora e mezza in cui non ha fatto solo la regia a me, l'ha fatta anche al Wilmer. Ciao amiche e amici di Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre su Piemonte e una parte della Val d'Aosta, e canale 79 sempre del digitale terrestre sulla Liguria, in Liguria. Ritrasmette ormai dalla settimana scorsa tutte e due le ore di Canzoni Senza Frontiere, la prima ora adesso dalle 11 alle 12, la seconda dalle 17 alle 18, e poi abbiamo il network di Teleantenna che copre Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio sul mitico canale 97 e la provincia veneta di Belluno. Buon weekend a tutti, eccolo qua che marca il territorio, lui marca il Max di Ozzano in provincia di Bologna, uno che marca il territorio, cioè lui chiede una canzone al giorno. Buon weekend a tutti, potrei ascoltare Grande Amore del Volo, grazie Ettore. Max di Ozzano, Bologna, non ti ho ancora fatto passare quella, ce l'ho nella seconda ora, quella che hai chiesto ieri. Prendi fiato. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso, Cinghia. Paolo di Genova è tornato a casa, sta bene, tanti saluti, periodo un po' brutto, ma dai, stai riprendendo, ne esco presto. Volevo sentire Il Zitto Amore di Claudio Villa, grazie mille, tanti saluti. Ciao Paolo, siamo tutti contenti, ricevevamo anche richieste da Isabella di Roma, per esempio, come sta Paolo? Erano tutti preoccupati, siamo contenti che tu sia tornato a casa. Buongiorno Ettore, Marco, vorremmo se possibile ascoltare la Mazzurca di Periferia, bella, grazie, un saluto a tutti, Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Va bene, vediamo, tanto il nostro programmatore sapete che è sempre lì che scrive, prende appunti. Secondo vintage di oggi. Allora, nel 1966 un giovane avvocato astigiano va a lavorare per il clan di Celentano e comincia a scrivere canzoni importanti per Celentano. Chi era lui? Poi La coppia più bella del mondo che vince il Cantagiro, e poi una che si intitola, lui era Paolo Conte, è Paolo Conte, e poi ne scrive una nel 68, Azzurro, che diventa uno degli inni italiani in giro per il mondo, perché viene cantata come nel blu, dipinto di blu, come quella di Boccelli, insomma diventa veramente, e poi la fanno tutti, la cantata Mina, l'han fatta gli Schiantos, l'han fatta i ricchi e poveri, insomma l'han fatta tutti. Una curiosità che nessuno sa, e l'ho scoperta io ieri incrociando i dati dei due, Adriano Celentano e Paolo Conte sono nati tutti e due lo stesso giorno, il 6 di gennaio. Paolo Conte nel 1937, quindi quest'anno ne ha compiuti 89. Adriano Celentano nel 1938, quindi quest'anno ne ha compiuti 88. Azzurro per Isabella San Germano del 1968, Adriano Celentano.

Azzurro, un grande classico per Isabella San Germano di Roma, un brano del 1968 di Paolo Conte, interpretato da Adriano Celentano. Allora, andiamo avanti. 331-335-6565, il numero di telefono che vi mette in rapporto direttamente con me tramite WhatsApp, cioè su WhatsApp in diretta qui a Canzoni Senza Frontiere. Ciao Ettore, Diana e Cinghia, buon fine settimana da nonna Graziella da Verniasco e dalle nipoti Emily e Michelle. Ciao Graziella, so che sei una ligia e devota. Ciao Ettore Cinghia, vorrei sentire Romagna Capitale di Casadei. Grazie, buon weekend a Beppe di Bordighera. Ciao Beppe. Buongiorno Ettore il Cinghia, a tutti i radioascoltatori di Canzoni Senza Frontiere. Sono sempre in ascolto. Grazie a te Cinghia, mi tirate sul morale con la musica. Come grazie a te Cinghia? Cinghia, Cinghia fa quello che gli viene ordinato. Quindi è il supremo che sceglie le canzoni, io che le annuncio. Cinghia è uno che fa con la frusta sulla schiena quello che gli viene ordinato. Non è che è lui che fa delle robe e che viene messo così in risalto, eh? Io non voglio togliere i meriti a nessuno, ma cos'è questa esaltazione del Cinghia? Che ride in questo momento. Mi tirate sul morale con la musica, toglie pensieri di tristezza. Metti un brano a tuo piacimento. Grazie, buon weekend Ettore, famiglia Cinghia, Enza da Torino, prima antenna Radio Liscio, un saluto affettuoso. Senti, te la metto subito perché è troppo bella, visto che qui si parla di musica da ballo e non solo. Una delle più grandi orchestre che ha fatto ballare milioni di persone, l'orchestra di Castellina Pasi, con la voce di Andrea Barbanera in Romagna vestita di rosa. Pensa che bello. Non la passiamo spesso, è la seconda volta che vedo, basta. La prima volta, mi dice il Cinghia, mai passata prima. Romagna vestita.

Pensa uno che si chiama Barba Nera e deve tenersi la barba perché sennò è anacronistico, per cui lui preferirebbe non avere la barba, ma se la tiene anche tutta bella curata, bella nera, perché uno che si chiama Andrea Barba Nera di Castellina Pasi, Romagna vestita di rosa, nuovissima, ha partecipato al Festival di San Liscio a Gatteo Mare la settimana scorsa e niente, quindi ve l'abbiamo proposta, ma adesso un momento di vivacità, di gioiosità con tutta la sua comunicativa. A me piace molto come si, perché è piccolina ma piena di grinta, la Federica Cocco in Mamma Non Mamma. Foglia la Margherita.

Era la Federica Cocco con Mamma non mamma. E adesso siamo al terzo vintage di oggi. Una canzone che mi è stata chiesta da Gianfranco di Ospedaletti. Una canzone del 1967 interpretata da un cantante che io ho conosciuto perché veniva spesso a Radio Monte Carlo. E soprattutto nessuno sa che questo signore Claude François era nato in Egitto da papà francese e mamma italiana. Allora, Claude François prese questa canzone che si intitolava e si intitola Comme d'habitude, come al solito, che era stata rifiutata da un altro cantante che non l'aveva amata, Hervé Villard, anche lui un cantante francese. Claude François la prende, io me lo ricordo perché era bravissimo, poi aveva quattro ragazze stupende, le Claudette, si chiamavano Claude François, le Claudette, lui in Francia lo conoscevano come Clo-Clo, per come cantava, per come si muoveva sul palcoscenico. Ha avuto una morte orribile perché mentre era in bagno aveva fatto una doccia e prese, non si accorse che c'erano dei fili spellati della corrente, aveva i piedi bagnati, toccò questi fili e morì fulminato. Questa è stata la morte tragica di Claude François. Ma questa Comme d'habitude che lui canta ed interpreta nel 1967 con una versione inglese scritta da Polanca diventa niente popò sul Totò di meno che My Way, portata al successo da Frank Sinatra e interpretata. Ci sono più di 2000 cover fatte nel mondo da cantanti anche famosi che hanno ripreso My Way e l'hanno cantata, ma My Way è partita come Comme d'habitude di Claude François.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Che bello il testo anche in francese di Comme d'habitude di Claude François. Ma adesso abbiamo quella che ha vinto il Festival del Liscio nel mese di settembre scorso, la Elena Cammarone,

ha vinto la settimana del liscio con questa canzone popolare, la Elena Cammarone. Caro Ettore, ti ringrazio di tutto il cuore, mi hai fatto rivivere la mia giovinezza, ho 81 anni, mi hai fatto un grande regalo, immagino che sia Gianfranco di Ospedaletti, figurati Gianfranco, l'ho rivissuta anch'io, anche perché il testo di Come d'abitudine è veramente molto bello, me lo sono riletto mentre scorreva tipo karaoke, lo canticchiavo anche perché all'epoca Come d'abitudine si andava a ballarla ai Frères de la Côte a Roquebrune a Mentone. Bene, va bene, ok, siamo ai vinili di Casandenna, oggi ho due pezzi fantastici. Uno è il primo, quello che vi faccio ascoltare ora, è 172esimo nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone, nella sua ultima classifica, quella del 2024, ed è Mississippi Goddam della Nina Simone. L'aveva scritta lei questa canzone nel 1964, Mississippi Goddam è maledetto Mississippi, ed è una delle più forti canzoni di protesta dopo che erano successe delle cose nel sud degli Stati Uniti d'America, il bombardamento della chiesa battista di Birmingham in Alabama che uccise 4 bambine afroamericane e l'omicidio di Medgar Evers, un attivista per i diritti civili. Allora Nina Simone si incazzò e scrisse questa canzone proprio di protesta che è diventata una delle più potenti, più ascoltate e più incisive contro quelli che erano i trattamenti che subivano gli afroamericani nel sud degli Stati Uniti. Mississippi Goddam, 172esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. Nina Simone. Live.

Capri. Ma che brava era! Ma che brava era la Nina Simone, l'aveva scritta lei questa canzone, e poi se l'è suonata al piano, è diventata una delle più una delle canzoni di protesta più potenti della storia della musica. Mississippi Goddam di Nina Simone, 172esima nella classifica delle 200 canzoni più belle del mondo. E adesso ci trasferiamo alla Peschiera di Baldengo, dove sabato sera scorso Roberto Tagliani ha avuto un grande successo. Adesso ascolteremo una delle canzoni che ha cantato sabato sera scorso alla Peschiera di Baldengo, che domani sera vedrà come animatore di tutta la serata Alex Biondi con la sua orchestra. Domani sera, sabato 26 settembre, alla Peschiera di Baldengo, Alex Biondi e la sua orchestra. Ci sarà anche il Cinghia. Sapete che c'è questo nuovo studio di registrazione, di magnificazione, e la trasmissione del sabato sera è in diretta sia su Radio Liscio dalla Peschiera di Baldengo, sia su Prima Antenna TV. Quindi dalle 21.30 serata tutta musica dalla Peschiera di Baldengo domani sera. E adesso Roberto Tagliani, che conclude la prima ora di Canzoni Senza Frontiere con Suona chitarra, suona, suona, Cinghia, suona la chitarra, dai, su!

0: Suona chitarra, scritta da Al Rangone, interpretata da Roberto Tagliani, e 20 secondi fa c'è stato il din don. L'ho lasciata passare perché era un peccato chiudere il finale con l'acuto fatto da Roberto Tagliani, per cui ho detto vabbè, il din don può anche ritardare di 20 secondi, non muore nessuno. 12:40, questa è Radio Liscio, Canzoni senza frontiere, ed ora, come ad ogni capo d'ora, le reclame del news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano, e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21:30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
3: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

l'ultima notizia non è stata una bella notizia, effettivamente, ma io sono un sognatore di buone notizie, perché ormai le notizie che ci arrivano sono tutte abbastanza brutte, ti rovinano la giornata. Io non le leggo quasi neanche più ormai, come in televisione, ormai guardo solo avvenimenti sportivi, film di quelli che mi piacciono, perché se no è la morte di questo, è l'omicidio di quell'altro, è il femminicidio di quest'altro, e basta, su, la vita ha anche dei lati belli da vivere, or su. Allora, questa è Canzoni Senza Frontiere, la seconda ora in onda anche dalle 17 alle 18 su Prima Antenna TV. Oggi è venerdì 25 settembre 2026, ultimo giorno della settimana, ultimo giorno di trasmissione in diretta su Radio Liscio, la radio che non c'era, che ora c'è fortunatamente ormai da quasi 2 anni e mezzo. È il 268esimo giorno dell'anno, ne mancano 97 alla fine dell'anno, è San Firmino ed è la giornata mondiale dei sogni. Chi si ricorda cosa avete? Chi si ricorda cosa ha sognato questa notte? Io nulla, assolutamente nulla. So che mi sono svegliato a una certa ora, ho avuto problemi a riaddormentarmi per 5 minuti, poi mi sono riaddormentato fino a quando non ho sentito la sveglia. Sveglia che sul mio cellulare, programmata per suonare da lunedì al venerdì, sempre alla stessa ora, così sabato e la domenica non mi rompe le scatole, perché c'è questa simpatica programmazione che si può fare sulla sveglia dello smartphone, e si può anche scegliere la musichina. Io ho scelto una musichina che sembra cinese, ma tutta blum blum blum, come se scorresse dell'acqua, dolce. Mia moglie l'ha apprezzata molto, fa: ma che bella sveglia che hai. Ho detto: sì, mi piace svegliarmi in assoluta pace e beatitudine. Primo brano della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere è stato un disco della settimana di Radio Liscio ed è il Tiburon di Frank David. Cinghia, vai, schiscia il bottone.

Sì, bello, annunciamo le canzoni. Tiburon, Tiburon, cantata da Frank David. Ma perché questo titolo Tiburon? Cosa vuol dire Tiburon? Sono andato a fare una ricerca perché non sapevo neanche io. Allora, tiburon significa squalo in spagnolo e indica diverse cose importanti. In generale tutti i grandi pesci predatori del mare. Poi è il nome di un'auto sportiva. Poi è una piccola e ricca cittadina della contea di Marin negli Stati Uniti che si affaccia sulla baia di San Francisco. È una catena di ristoranti. E poi è questo famoso tiburon, un famoso brano musicale del gruppo Proyecto 1, ripreso anche da altri grandi artisti. E il tiburon è anche il soprannome di alcuni calciatori famosi come Alvaro Negredo, e viene associato a piloti come Tony Arbolino, non so chi sia, e il tiburon. Bene, adesso abbiamo sviluppato che cos'è il tiburon. Squalo, è lo squalo, quindi una donna che dice: ah, ma tu sei uno squalo, vieni qui, mi mordi, mi mangi, mi fai delle robe. Ecco, adesso sappiamo anche che cosa vuol dire tiburon. Quando la radio e la televisione fanno cultura. Allora, richiesta da Max di Ozzano, in provincia di Bologna, era la canzone che aveva chiesto ieri. Voi sapete che lui marca il territorio perché chiede una canzone al giorno che secondo lui toglie il medico di torno. Allora, una canzone, quella di Jovanotti. Jovanotti che dopodomani, il 27 di settembre, compirà 60 anni. Quindi gli anni passano per tutti, anche per il grande anche di statura Jovanotti, che ci canta oggi questa canzone chiesta da Max di Ozzano in provincia di Bologna, pubblicata nel 2008. A te! È una canzone cantata al Festival di Sanremo del 2008, dove Jovanotti intervenne come super ospite italiano. Allora, nel 2008 ci fu una polemica perché il quotidiano spagnolo El Mundo disse che il brano di Jovanotti sarebbe stato ispirato alla canzone del 2006 alla primera persona del cantautore Alejandro Sanz. Jovanotti in realtà dichiarò che l'ispirazione venne da un altro, da tanti altri brani che avevano lo stesso giro armonico. Vabbè, comunque, c'è un videoclip, c'era il videoclip ufficiale, ok, prodotto dalla Universal Music Italia. Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, è seduto al pianoforte e ci canta A te.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Nel novembre del 2008, sul sito ufficiale dell'emittente radiofonica Radio DJ, è stato pubblicato un brano disponibile per il download gratuito intitolato A te che sei. Si tratta di una canzone natalizia che utilizza la stessa melodia della canzone di Giovanotti, ma con un testo modificato ed interpretato da tutti gli speaker della radio. Nel finale del brano canta anche lo stesso Giovanotti. Potrebbe essere un'idea questa. La vecchia musica italiana della Marianna.

0: Davide Montali, andremo a prenderci le stelle. E adesso il secondo vinile di oggi di Canzoni Senza Frontiere. Andiamo nell'Olimpo delle canzoni mondiali, anche se per la rivista Rolling Stone nella classifica del 2024 delle 200 canzoni più belle di sempre, questa è solo al 171esimo posto. Io l'avrei messa molto più in alto, perché è un brano che mondo meraviglioso si intitola, è eseguita ed interpretata da Louis Armstrong. Allora, la prima volta che la cantò fu nel 1967, morì pochi anni dopo, nel 1971, quindi diciamo che è stato uno dei suoi grandi ultimi successi. Poco prima aveva fatto Hello Dolly, per cui diciamo che negli ultimi anni della sua carriera tirò fuori dei brani che arrivarono comunque nei primissimi posti di molti paesi. Questa canzone, questa What a Wonderful World, ebbe un grandissimo successo soprattutto in Europa più che in America. In America è stata rivalutata dopo, ma in Europa alla grande andò a finire, fammi vedere, prima nel Regno Unito, prima in Australia, prima in Austria, seconda in Irlanda, insomma quinta nei Paesi Bassi, sesta in Germania quando venne fuori. Poi è diventata una delle canzoni più significative di Louis Armstrong. Ci fu perfino una grande lite fra il produttore della casa discografica di Armstrong e l'autore, che era Bob Thiel, che aveva firmato con lo pseudonimo di George Douglas, perché il produttore non era d'accordo di far fare una canzone di questo tipo a Louis Armstrong. Lui avrebbe voluto una canzone stile Hello Dolly, invece questa What a Wonderful World era una ballata secondo lui, quindi disse ma no, non va bene per Armstrong. A volte i produttori non è che hanno una visione così come i paraocchi dei cavalli, e invece aveva ragione l'autore, perché questo diventò uno dei brani più emblematici di Louis Armstrong, la stupenda What a Wonderful World, cantata con la voce caratteristica e con la tromba nel 1967 da Louis Armstrong, i vinili di casa Lenna.
1: I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself,

Louis Armstrong, What a Wonderful World, 1967. Allora, vi metto i nati e i morti, dai, perché è l'ora questa di solito. Nel 1949, il 25 di settembre, quindi oggi compie 77 anni, Pedro Almodovar, grande regista spagnolo, donne con la crisi di nervi. Poi devo citarne due insieme perché sono sposati, Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, perché compiono gli anni nello stesso giorno, oggi 25 di settembre. Lui, nato nel 1944, ne fa 82, lei è del 1969 e quindi oggi ne fa 57, no 67. 67, quindi ci sono fra i due, no 57, ho ragione io, 76, sì 57 anni, 25 anni meno di lui. Michael Douglas del 44, Catherine Zeta-Jones nel 69, sono marito e moglie e oggi festeggiano insieme, che bello. William Faulkner, uno dei più grandi scrittori premio Nobel americani, era nato nel 1897, ci ha fatto anche un bellissimo film, Sean Connery mi pare, che aveva uno studente e lui faceva Faulkner. Adelmo Fornaciari, Zucchero, oggi compie, è del 55, quindi ne compie 71. Silvana Pampanini, la grande Silvana, la fidanzata d'Italia dell'epoca, era nata nel 1925, oggi avrebbe compiuto 101 anni, è morta da quel dì. Così come Delia Scala, uno dei più grandi soubrette del secolo scorso in Italia, era del 1929, mentre oggi compie 58 anni Will Smith. E vai! I morti, ho solo Giovanni Borghi, che vi ho ricordato pochi giorni fa, il giorno del suo compleanno, morì pochi giorni dopo il suo compleanno nel 1975. Grande industriale italiano, pensate che a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70 era il più importante costruttore di frigoriferi d'Europa. Fu il primo che si inventò il poliuretano al posto della lana di roccia per isolare il frigorifero e quindi lo fece diventare più leggero. Il poliuretano costava meno della lana di roccia, ebbe questa intuizione e con la sua marca, la Ignis, diventò il numero uno in Europa per i frigoriferi. Va bene, un po' di vino rosso, la vendemmia quest'anno è stata anticipata di brutto, per cui vini già da quel dì che stanno così lavorando nelle botti, in questo momento il mosto è già quasi arrivato. Quest'anno forse il vino novello dovranno farlo prima, perché sennò non sarà più tanto novello, perché per antonomasia il vino novello lo si fa uscire il 6 di novembre, perché sono i francesi che hanno imposto questa data del 6 di novembre. Però quest'anno, dato che la vendemmia non l'hanno fatta a settembre ma l'hanno fatta ad agosto, magari il vino novello viene fuori il 6 di ottobre, vedremo cosa succederà. Paolo Bertoli, vino rosso.

Vino rosso per noi era Paolo Bertoli. Adesso il quinto vintage di oggi, che ha tutta una storia. Perché intanto è la cover di un brano che ha avuto successo in tutto il mondo, che era Rain and Tears degli Aphrodite Child. In Italia chi la fa? La fanno i Quelli. E la intitolano Lacrime e Pioggia, quindi in traduzione letterale posposta, Rain and Tears, pioggia e lacrime, qui diventa Lacrime e Pioggia. E chi sono questi Quelli? Allora, è un complesso che accompagnava all'epoca, siamo negli anni 60, molti cantanti, Gian Pieretti, poi andarono dietro a Lucio Battisti, e i componenti di questa formazione avevano in Franz Di Cioccio il loro leader. Franz Di Cioccio era un batterista e cantante italiano che alla fine della vita dei Quelli diventa la mitica premiata Forneria Marconi. Ma chi avevano come frontman, come cantante i Quelli? Tale Antonio Teoccoli, che poi diventerà Teo Teoccoli. Teo Teoccoli era il cantante dei Quelli all'epoca. Qui siamo con questa canzone Lacrime e Pioggia nel 1900, vediamo un po' se lo ritrovo, 68, versione italiana del celebre brano Rain and Tears del gruppo greco degli Aphrodite Child, pubblicata nel 1968, rifatta dai Quelli. Eccola qua. Io me la ricordo, ho passato una vita a Radio Monte Carlo. Piangi e tu dici che non è che pioggia su di te.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Galassi che canta sulla strada, ma questa canzone è dappertutto tranne che su una strada. Fateci caso.

Sulla strada era Pietro Galassi, il cinecalendario. Qual è il film abbinato alla giornata di oggi, 25 di settembre? Un film epico. Io quando c'è lo rivedo volentieri perché lui è veramente unico. Demolition Man con Sylvester Stallone, l'action più folle, divertente e sopra le righe del suo tempo. È un film del 1993, pensa te. Sylvester Stallone interpreta il muscolare John Spartan, il poliziotto di Los Angeles soprannominato Demolition Man perché lascia edifici distrutti ovunque vada. Nel 1996, dopo un'operazione finita male, viene condannato al congelamento criogenico insieme al suo arcinemico che è Simon Phoenix, criminale psicopatico. Entrambi vengono ibernati fino al 2032. Si risvegliano in una Los Angeles utopica, ipercontrollata e ripulita da ogni vizio. Non sarà così nel 2032, ma quando Phoenix evade, nessuno è pronto ad affrontarlo e quindi per fermarlo viene scongelato anche Spartan, Sylvester Stallone. Da qui parte un'esplosione di inseguimenti, gag, tecnologia assurda e ironia anni 90, con un sapiente mix di satira, action e citazioni pop. Il 25 settembre 2010 è la data utopica dell'ultimo omicidio mai registrato dalla polizia, cioè secondo quel film lì nel 2010 ci fu l'ultimo omicidio a Los Angeles, poi la polizia era in grado di controllare tutto e non ce ne furono più. Non è stato così. Il ritorno di Simon Phoenix fa azzerare quel conteggio, perché lui quando evade ne combina ancora di cotte di crude fino a quando non interviene Spartan, Sylvester Stallone. Quando viene fuori quel film lì, perché lo rimandano ancora ogni tanto qualche televisione, io me lo riguardo volentieri perché con lui ci sono stati dei film veramente divertenti. Non parliamo di Rambo, magari un po' meno quelli della Rocky, ecco, ma Sylvester Stallone, mi sono riguardato il primo due o tre settimane fa e si nota sempre un particolare in più quando si rivede un film. L'avrò già visto 10-15 volte almeno, vabbè, fa parte di momenti di vita e di ricordi. Siamo all'ultimo vintage di oggi. Vincono il Festival di Sanremo nel 1984, quando ancora erano una coppia affiatata, innamorata, che andava in giro ad avere successo per tutto il mondo. Cantavano Ci sarà, sono Albano e Romina Power.

ci sarà, erano Albano e Romina Power, e siamo al gran finale di Canzoni Senza Frontiere di questa settimana, perché abbiamo l'orchestra dei Roeri che ci fa forza ragazzi, ma anche forza ragazze, preparatevi per un weekend pieno di sport e novità, la nazionale di calcio, Formula 1 da Baku in Azerbaigian, poi cosa abbiamo ancora? Ne sto dimenticando senza dubbio una, sono tre cose. Cosa c'è sta settimana? C'è anche, abbiamo detto, la nazionale.

0: Accade oggi, nel 1939, il 25 di settembre, la Germania nazista inizia concretamente a progettare la bomba atomica. Viene chiamato Werner Karl Heisenberg a dirigere il progetto, appena un anno dopo la conclusione, per volere diretto di Heinrich Himmler, delle indagini su di lui per la sua vicinanza ad alcuni scienziati ebrei stranieri. 1956 viene inaugurato il primo cavo sottomarino transatlantico fra la Scozia e Terranova, quindi tutto l'Atlantico. Ed infine nel 2022 in Italia vince le elezioni politiche nazionali la Meloni, la prima donna che guida un governo. Bene, siamo arrivati in fondo, vi ricordo le tre S: soldi, salute, sesso, nell'ordine che volete voi per questo weekend. Grazie Cinghia, grazie a tutti voi. Da Ettore Andenna, sigla, ciao.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.